non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

strada. Penserò a te, la mia via di casa. Combatterò.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare, amore.

verso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate di quell'anno e naturalmente i fatti principali. Oggi il 2002. Il primo gennaio del 2002, nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria, entra in circolazione l'euro. Altri avvenimenti: era il 19 marzo, a Bologna veniva assassinato dalle Nuove Brigate Rosse l'economista e consulente del Ministero del Lavoro Marco Biagi. Il 3 maggio l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Il 16 giugno Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. Nel calendario liturgico se ne fa memoria il 23 settembre. Il 31 ottobre dello stesso anno a San Giuliano di Puglia un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli causa il crollo di una scuola. Tra i film usciti nel 2002 ricordiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri e anche Spider-Man, Star Wars, il secondo episodio. Ci lasciavano nel 2002 Carmelo Bene, il 16 marzo. Il 12 aprile moriva anche Alex Baroni, il cantante. Sanremo, nel 2002, lo vincevano i Mattia Bazar con Messaggio d'amore. Al secondo posto Alexia, Dimmi come, e al terzo posto è per Gino Paoli, che tornava a Sanremo con Un altro amore.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero. Avvicina persone al di là di qualunque credo.

diventate grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: si è spento un sogno e rido. Allora, o vivo o rido. E poi non rido.
1: Stop, sì.
0: Più. Ciao.
2: La macchina italiana.
3: Ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: La macchina italiana.
4: Rai Radio tutta italiana.
5: Scrivo canzoni poco intelligenti.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Mattina italiana

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: Ore 10.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno e buona domenica da Massimo Giacomini. Ringrazio Tommaso Margiotta che mi assiste al di là del vetro, alla console, per questa rassegna stampa del 30 agosto. Le prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola hanno aperture differenziate. In evidenza la guerra in Ucraina, con le decine di morti a Kiev, e poi il dibattito interno alle opposizioni sulle primarie, quindi il malore dell'ex parlamentare Di Battista a Cuba, ma anche la questione energia e i possibili provvedimenti da adottare, così come la tempesta di vento e grandine che si è abbattuta a Cremona, ennesimo episodio determinato dal cambiamento climatico, sempre più violento e preoccupante. Ma andiamo alle prime pagine, iniziando dal Corriere della Sera, che apre con il titolo Raid russo, strage a Kiev, droni su un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, errore anche nostro. E poi nell'occhiello Iran, trattativa sotterranea degli Ayatollah, la UEFA contro i cori per Mladic nello stadio di Belgrado. Ecco, qui abbiamo tre storie diverse, comunque il filo conduttore comune è la guerra. E poi il putiniano Markov, questo un articolo di Marco Imarisio, la guerra contro l'Europa sarà inevitabile, un'affermazione preoccupante. E poi primarie, unica scelta, il candidato simbolico, solo una presa in giro, questa dice Patuanelli dei 5 Stelle in un'intervista che poi andremo a vedere, intervista di Monica Guerzoni. E ancora Calabria, il test sul voto che incendia i partiti da Forza Italia al centro-sinistra, riguarda le elezioni suppletive a settembre. E come vi dicevamo, tempesta con grandine, feriti e crolli a Cremona, cade una guglia del Duomo, cronaca ma appunto con riflessi anche di altra natura. Di spalla Sabino Cassese, America la nostra illusione, occhiello lo scenario. E poi così l'intelligenza artificiale ci cambia la vita, una sfida. Ancora foto di Battista, il titolo Cuba ansia per Di Battista, ricoverato è gravissimo, con il governo pronti a trasferirlo in Italia, sostegno bipartisan. Questi sono i titoli che riguardano il Corriere della Sera. Vi segnalo ancora tutt'altro argomento, ma insomma il tema è di attualità. Barbara Palombelli che annuncia: il mio valletto in TV sarà un umanoide. Questo il Corriere della Sera. La Repubblica invece apre titolo principale sulla vicenda Ranucci, battaglia sul nuovo report. Il PD si appella a Bruxelles, la redazione è quasi tutta schierata contro i futuri conduttori e disposta a lasciare. La RAI tira dritto, sostituiremo chi va via. Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Al centro in evidenza anche malora Cuba di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. La questione che riguarda le primarie nel centro-sinistra, per vincere serve una proposta prima di un leader, questo è un articolo di Michele Serra, e c'è un'intervista a Nicola Fratoianni, le primarie non sono la priorità. Se avremo tempo, come spero, leggeremo insieme questa intervista. Un editoriale di Ezio Mauro, il presidente nel suo labirinto, e parla di Donald Trump e l'uomo più potente del pianeta, scrive Ezio Mauro, che ha trasformato la dottrina americana in forza, la politica in comando, le alleanze in dominio, però non riesce a districarsi dal disordine mondiale. Ancora sempre su Repubblica, buoni benzina anche per i pensionati, così il governo vuole rimediare all'errore di Giuseppe Colombo. Vedremo questo argomento del costo dei carburanti con un'intervista al ministro Urso. D'altra testata. E ancora Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. Come sapete Mladic, il generale, il macellaio di Srebrenica, è morto alcuni giorni fa dopo una condanna per gli atti barbarici di ormai 30 anni fa. Questa era Repubblica. Passiamo alla Stampa. La Stampa, energia, il piano anti rincari, i petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma l'allarme globale, la mossa di Trump agli USA al greggio del Venezuela. Parla Urso, appunto, abbiamo l'intervista, leggeremo insieme. Aiuti mirati all'autotrasporto e interventi sulle rinnovabili. Tensione sugli extraprofitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino l'aumento dei tassi da parte della BCE. C'è un commento, Timarco, economico dell'economista Veronica De Romanis. Il titolo è "Ma ora serve una politica economica". E vi leggo un breve passaggio. Il 4 settembre l'attuale maggioranza raggiunge il record di longevità per un esecutivo italiano. Paradossalmente il traguardo arriva grazie ad un'azione di politica economica completamente diversa da quella annunciata. È prevalsa infatti la cosiddetta melonizzazione, quel processo che prende il nome proprio dalla nostra Presidente del Consiglio, scrive De Romanis, attraverso il quale in campagna elettorale si promettono cambiamenti radicali in economia, per poi adottare, una volta alla guida del Paese, un approccio assai più moderato e istituzionale. E sulla Stampa anche qui Cremona travolta da un nubifragio, danni al Duomo, migliaia di auto, e anche il titolo sulla guerra in Ucraina, raid su un deposito di munizioni, 40 morti alle porte di Kiev. Il Sole 24 Ore e di domenica. Il titolo principale è "Le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi", scrive il quotidiano di Confindustria. Da maggio l'indice globale è salito del 7%, stime sempre più favorevoli sui profitti, resta l'incognita della tendenza alla crescita dei rendimenti obbligazionari. Un titolo sul Venezuela con la foto di un pozzo petrolifero offshore, cioè in mare. Venezuela, le mani USA sul petrolio, a Washington 65 miliardi di barili. L'annuncio di Trump si riferisce all'accordo siglato con il Venezuela sullo sfruttamento, appunto, dei giacimenti di questo paese. Altro titolo: aumentano i super ricchi per 556.000, patrimonio da 63.800 miliardi di dollari. I dati 2025: nel 2030 altri 190.000 avranno beni per 30 milioni. USA in testa, Italia nona. Quindi scrive: sempre più ricchi nel mondo, nel 2025 è raggiunto il record di 556.000 e rotti individui con un patrimonio di oltre 30 milioni di dollari per un totale di 63.800, con una crescita annuale, questo è da sottolineare, del 14,4% ed è la maggiore dal 2017. Sulla legge di bilancio poi lasciamo Sole 24 Ore: in lista d'attesa 120 decreti delle manovre, fermi 1,5 miliardi. Questo è Sole 24 Ore di oggi, domenica 30 agosto. Il Messaggero, quotidiano romano. In evidenza strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. L'allarme della NATO, possibile l'escalation. Quindi la preoccupazione del patto atlantico su un allargamento del conflitto. Ci sono gli approfondimenti di Stefano Silvestri. USA e Cremlino sotto pressione. Nicola Pinna, l'effetto Fedorov sulla difesa italiana. Poi anche qui titolo sul Report: si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari dopo Ranucci, e poi annuncia il Messaggero il 2 incontro con la redazione. Anche qui Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan. Fotonotizia dei barili di petrolio, la geopolitica della benzina, Trump Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. Un approfondimento di Roberta Moruso, la fine dell'OPEC e il ruolo di USA e Cina. Questo il Messaggero di Roma. Passiamo al Giornale, ricordiamo fondato da Indro Montanelli. Titolo, c'è una foto notizia anche qui, sarebbe Di Battista, grave a Cuba, si muove il governo, un aereo pronto per portarlo a casa. E il titolo principale però è "Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli, interrogazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles". Gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli antifa. L'esperto digitale vicino a Schlein ha fondato l'associazione che li finanzia. Questo sottolinea il giornale, che evidenzia anche Ranucci, bomba e raggi X, accuse dagli USA, sapeva. Intervista Zampolli e il conduttore annuncia ricorso, questo è un titolo in evidenza. Anche un si fa riferimento alla longevità del governo attualmente di centrodestra. Meloni, nuova Merkel, parola del Times, a 5 giorni dal record di longevità dell'esecutivo. E poi campo l'altro, così la sinistra non decide più il suo destino, un articolo di Augusto Minzolini, paradosso primario nell'occhiello. E poi ancora si evidenzia l'accordo del secolo sul petrolio, così titola il giornale, Trump si prende il Venezuela appunto sul controllo di 65 miliardi di barili di petrolio. Anche qui droni russi e supermissili, perché ora Kiev perde terreno. Passiamo al Libero. Titolo di apertura, occhio arriva Teletoghe, i legali di Ranucci alla RAI, stop rimozione, minacciano richieste di risarcimento. Il piano è quello di commissariare Report per mano dei giudici e tornare al comando. Questo è il titolo principale del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Foto di Battista con il titolo però che dice... I deliri dei complottisti sul malore di Dibba avvelenato dagli ebrei, così scrive Libero. E, ancora titolo in prima pagina, quell'amico del PD dietro al portale punito per terrorismo arruolato da Gentiloni. E, questi titoli di Libero. Passiamo invece al Fatto Quotidiano. Apertura, titolo più in evidenza, titolo principale, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai. Occhiello, Report, causa di lavoro per discriminazione e demansionamento. La prima mossa, il giornalista vuole spiegazione sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. E, poi ancora la cena, neutrali e le bugie alla vitola per il maxi affare africano, puntava ai soldi di Dell'Utri e aveva un altro factotum, Ivan il brasiliano. E Di Battista, ovviamente Di Battista è un collaboratore del Fatto Quotidiano, quindi Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba, forse operato, c'è una fotografia dell'ex parlamentare 5 Stelle con accompagnata dal titolo Forza ragazzo, editoriale di Marco Travaglio dal titolo Roma, provincia di Kiev, di spalla i nodi delle primarie, tempi, voto web e platea, le beghe PD 5 Stelle sui gazebo, una fotografia di Eli Schlein e di Conte insieme. Ora Trump vuole rapinare le riserve del FU Venezuela, decine di miliardi di dollari, si riferisce, ne abbiamo sentito, abbiamo letto negli altri quotidiani dell'accordo con il Venezuela sul petrolio. Poi petizione a Kiev per fare domande, libera Zaneschi, impossibile da 5 anni. Ancora, caro scuola, 1500 euro, ma Valditara aiuta le paritarie, bonus per le private, sottolinea l'occhiello. Una inchiesta, CNEL, ma quanto ci costi? 10 milioni in un anno, l'ente guidato da Brunetta. Questo ancora in evidenza, la missione del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è una saga infinita. E poi Kiev e molti alleati europei dicono di essere stati informati, ma la verità è che non sapevano nulla, così il Fatto Quotidiano. Andiamo al Manifesto. Fotonotizia come peculiarità caratteristica del quotidiano, si vede Donald Trump che parla, e il titolo è Pozzo scatenato, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar. E ancora in un articolo di Roberto Livi, la dottrina Donroe, una tragedia globale, non solo in America Latina, si fa riferimento a questo accordo Donroe e la crisi tra Monroe e Donald Trump, quello che il diritto di manifestare, il diritto di manifesto di esportare la democrazia USA a sud del Rio Bravo, scrive Livi. E ancora i nuovi padroni, il capitalismo predatorio vive di colonie, e questo è l'argomento del petrolio, anche se c'è da dire l'operatività di queste per estrarre questo petrolio venezuelano è di là da venire, ci vorrà tempo per poter aggiornare le piattaforme petrolifere, questo dicono gli esperti. Comunque l'accordo c'è. E ancora data center, una prima vittoria del no in provincia di Brescia, il progetto si arena e spacca la destra, manifestazione a Milano ottobre per installare alcuni data center appunto in provincia di Brescia. Questo un titolo, anche qui Cremona, l'autunno dei disastri è già iniziato, raid russo su deposito di armi in centro abitato, questo evidenzia e sottolinea il manifesto. Andiamo al domani. Anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della Rai su Report, il titolo di apertura. Presutti e Giulia Presutti è stata scelta, come molti di voi sapranno, come co-conduttrice di Report. Inviati in fuga dopo la cacciata di Ranucci, vertici di Tele, Meloni pronti a cambiare anche la squadra, dubbi sulla scelta dei successori, la neoconduttrice, appunto Presutti, frequentava il bistrò del faccendiere, ecco la foto pubblicata da Il Domani. Paura di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, l'ex Movimento 5 Stelle in gravi condizioni, anche qui c'è una foto che accompagna il titolo. L'Italia non sa più qual è il suo posto, dove stare nel mondo, di Guido Rampoldi, un editoriale. E ancora Ucraina e Polonia adesso temono l'avanzata militare di Mosca. E un'analisi a firma Francesco Suman, la sfida dell'intelligenza artificiale, l'innovazione si governa con i giovani. Da Milano, un editoriale di Marco da Milano dal titolo Ridare voce a chi non vuole morire meloniano, la forza della partecipazione. Questo Il Domani, la prima pagina del Domani. Passiamo all'Avvenire. Europa in ostaggio, il titolo di apertura. Con le tornate elettorali alle porte, in diversi paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Firma di Andrea Lavazza, l'occhiello. Da Francia a Germania le incognite più pesanti, e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione, questo è il titolo di Avvenire. Per quanto riguarda in Islanda, il referendum di pochi minuti fa, il risultato è no, quindi i 400.000 abitanti dell'Islanda hanno deciso di dire no alla prosecuzione dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea, anche se l'Islanda aderisce a Schengen, insomma è strettamente legata per molti versi all'Europa, all'Unione Europea, fermo restando i diritti di pesca, che sono poi l'8% del PIL di questo paese, che fosse stato questo uno dei nodi che ha determinato il risultato di questo referendum consultivo. Ma torniamo all'Avvenire. C'è un editoriale a firma di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Santa Egidio. Il titolo è Toccare le ferite della guerra, Ucraina, la Chiesa riapre le vie del dialogo, è appunto l'editoriale di Andrea Riccardi. E titolo dell'Avvenire in evidenza, Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti luoghi simbolo, il vescovo ricostruiremo insieme. Sottolineata anche qui in evidenza l'alluvione in Nepal e Tibet, ancora 3.000 dispersi e l'allarme per farmaci e trasporti. Fotonotizia, la pace e speranza sul lago, la preghiera di Leone. Il Papa ieri è andato, ha fatto una processione mariana ad Albano, un lago alle porte di Roma. Questo era l'Avvenire. Siamo l'Osservatore Romano, fotonotizia, al buio e senza acqua. acqua, questo è il titolo, e la foto è di un uomo che spinge un carretto con alcuni contenitori e per l'acqua, si presume, l'immagine di Cuba. Infatti a Cuba 12 blackout totali in 2 anni, mentre si aggrava la crisi idrica e aumenta la popolazione che vive in condizioni di povertà estrema. Poi c'è un titolo centrale: l'emergenza non è ancora finita, l'aiuto del Papa dopo la devastante alluvione in Nepal e nella regione di Tibet. L'Osservatore Romano, che è il quotidiano della Città del Vaticano, scrive anche: messa e processione mariana di Leone XIV sul lago di Albano oggi pomeriggio alle 18. Questo era il titolo dell'Osservatore Romano, che si riferisce alla giornata di ieri. Allora, siamo al quotidiano nazionale, quindi Carlino, Giorno, Nazione, che hanno parte in comune della prima pagina. C'è la parte nazionale, quindi Putin, offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi, il titolo di apertura. La Russia martella la capitale ucraina e prepara l'assalto via terra, la NATO in allerta nell'est, armi, il peso della propaganda di Mosca in Italia, crisi della democrazia, il ruolo delle big tech. Questo il titolo, con la foto notizia di Battista grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Era a Cuba, come sapete, l'ex parlamentare 5 Stelle per un reportage. Sempre il Giorno, la Nazione, il Carlino, il Giorno Milano, la Nazione Firenze, Carlino Bologna, lo ricordiamo. Il Leone apre MPS, cambia il gioco. Qui siamo su una notizia economica, parliamo di Generali, il Leone. Ora all'Ovalio basta resistere, l'occhiello è il risico bancario. C'è sulla questione Ranucci, Freccero, Report rischia di sparire, la RAI sbaglia, un'intervista, forse speriamo di riuscire a leggere insieme. Poi un articolo su il titolo è Informazione più sotto esame che sotto tutela, la salute del giornalismo. Questa è la parte comune delle testate. Poi la parte locale, notizie prevalentemente di cronaca, con il Giorno annuncio solo che Cremona, il giorno dopo devastazione e shock, la chiamata di Mattarella al sindaco ci è vicino. Siamo al secolo XIX, quindi ci spostiamo a Genova. Missili russi su un deposito di munizione, strage di civili, Ucraina 37 morti in un attacco nell'area di Bucha. Zelensky: puniremo chi teneva armi tra le case, perché questo deposito di armi appunto era molto vicino a delle abitazioni. Questo ha determinato poi che diventasse un bersaglio, e il bersaglio poi si è trasformato tutta la zona, l'area, facendo strage di civili. Malore per Di Battista a Cuba, grave, ha ripreso conoscenza, il trasferimento a L'Avana per l'ex leader grillino, perché appunto si trovava a Cuba ma non nella capitale. Notizie poi di cronaca. E poi Maurizio Maggiani, un articolo, un approfondimento dal titolo Ragazzi attenti alla fregatura del patriarcato mediterraneo, una questione che si dibatte in questo periodo sul patriarcato. Siamo al Tempo, il quotidiano romano. C'è una foto, un fotomontaggio riguarda la vicenda Ranucci, il titolo è Sigfrido il paraguru, Ranucci trasformato un po' da guru indiano, più paraguru che guru. Ranucci adesso ha due scelte: o accetta la lussuosa offerta Rai, stesso stipendio tra possibili incarichi top, o si mette a fare il martire puntando una candidatura. probabile AWS come anticipato dal tempo, un Soma Aurum meno slanciato e una Salis barbuta. Insomma, questa è la scelta del tempo. Di Battista a Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, in bocca al lupo del tempo, con il fiato sospeso. Poi c'è un'intervista a Luciano Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia. Giù le tasse e la burocrazia sui redditi medi e le imprese. Questo è il tempo. Gazzetta del Sud, i casi Rannucci e Vannacci incendiano il clima politico. Ancora veleni dopo il cambio a report, il centrodestra inevitabile, dura replica del centrosinistra. Preparano le elezioni a partire dalla RAI. Il leader di Futuro Nazionale decolla nei sondaggi e manda in tilt la maggioranza. Ci sono anche le fotografie sia di Rannucci che di Vannacci al centro fotografia di Di Battista. Il titolo appunto: in gravi condizioni a Cuba, ore d'ansia ma ha ripreso conoscenza. Anche qui raid dei russi colpito a Kiev, deposito di armi, con il virgolettato di Zaneschi che dice: puniremo chi tiene munizioni nelle zone abitate. E ancora Nepal, 5 miliardi per ricostruire, gli italiani sopravvissuti, un incubo, la tragedia dell'alluvione. E queste le notizie nazionali dalla Gazzetta del Sud. E rimaniamo in Sicilia. La Sicilia va adesso in onda il caso Rannucci, Unirai difende i nuovi conduttori, scontro politico, la redazione di Report si ribella, gli inviati storici minacciano le dimissioni. Ore d'angoscia per Di Battista, ricoverato a Cuba, l'ex parlamentare dei 5 Stelle in fotografia. E poi notizie di locali di cronaca, una foto notizia con il cantante Giovanotti a Palermo. Questa è la Sicilia, siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il mio posto è qui, De Caro, meglio un accordo sul leader che le primarie, io resto in Puglia, Vannacci attacca, governo sbiadito, quindi notizie di politica locale ma con gli effetti nazionali. C'è un'analisi di Gaetano Quagliariello, il titolo è: se la partita mette in palio il Quirinale, riguarda questo sicuramente sia il voto ma soprattutto la riforma elettorale. Fra poco leggeremo alcuni articoli su questo. E poi titoli di cronaca locale, ma anche locale ma non solo, perché si parla di Ilva, materie prime quasi esaurite, l'Ilva si spegne, i nodi dell'acciaio dopo la decisione dei giudici di Milano. La Gazzetta del Mezzogiorno era questo. Risaliamo l'Italia e andiamo al Messaggero Veneto. Molti titoli in evidenza di cronaca nera. Ci limitiamo a quelle nazionale su Di Battista, ricovero urgente a Cuba, in gravi condizioni. Poi lo sfogo di Rannucci, proposto il Cairo, vogliono farmi finire come Giulio Regeni, perché una delle proposte dell'azienda è di fare corrispondente dall'Egitto. Poi crisi climatica, l'anno della grande siccità ha cambiato i panorami, la terra da verde a marrone, scrive il Messaggero Veneto. Un dato economico specifico della regione: lieve calo degli occupati in Friuli Venezia Giulia nel primo trimestre del 2026, assunzioni in frenata. Il Mattino di Padova, quindi rimaniamo sempre nord-est. Titoli di cronaca locale, ma anche maltempo che si riflette appunto con danni economici. C'è il voto in regione, che ci sarà in regione, legge sul fine vita, Fratelli d'Italia va verso il no, non ci sarà libertà di coscienza. Questa è una questione che poi ha anche dei riflessi nazionali. Luca Zaia scrive: servono risposte a chi sopravvive nella sofferenza. E poi ancora il caso a Venezia, moschea, comune e comunità dei bengalesi cercano il dialogo. Come forse alcuni di voi sapranno, c'è la richiesta di costruzione di una moschea, ma al momento c'erano delle difficoltà e dei contrasti. Andiamo al Piccolo, anche qui titoli di cronaca locale. Martedì il Veneto, però questo voglio leggere, vota sul fine vita, Zaia, una norma che dia risposte. Questo è ciò che titola Il Piccolo. Brevemente la verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, interrogazioni Fratelli d'Italia, può rimanere a Bruxelles, tutt'altro argomento scelto per l'apertura da parte della verità, e poi retromarcia islamica sulla moschea a Mestre. Anche qui però si rende conto di Di Battista grave a Cuba. Allora, questi sono i titoli dei quotidiani, dei principali quotidiani nazionali, e adesso andiamo a leggere alcuni degli articoli che abbiamo visto nello sfogliare, nel leggere i giornali. Adesso partiamo dalla riforma della legge elettorale e partiamo da Repubblica. Partiamo da Repubblica. Legge elettorale, pronta la norma per il ballottaggio. Il centrodestra lavora un emendamento per inserire il secondo turno. Forza Italia spinge, ma la Lega frena. Si aspetta la decisione di Palazzo Chigi. Andiamo a leggere. Una percentuale rischia di stravolgere la legge elettorale. È il 15%, la somma dei consensi che Forza Italia e Lega dovrebbero assicurare alla coalizione per permetterle quantomeno di giocare la partita del premio di maggioranza. A Palazzo Chigi temono da qualche tempo di fallire l'obiettivo, impedendo all'alleanza di raggiungere il 42% necessario almeno a gareggiare per il bonus. La conseguenza? Da giorni i leader di destra valutano di proporre l'introduzione del ballottaggio. Quasi certamente questa opzione sarà tradotta in un emendamento in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il tempo per presentarlo scade dopodomani alle 12 e le ultime indiscrezioni confermano questa intenzione. È una scelta cruciale che inevitabilmente spacca il governo. Potremmo dire che Forza Italia è a favore, la Lega contraria e Fratelli d'Italia impegnata in una tormentata valutazione sui costi e benefici della possibile novità. Da tempo Ignazio La Russa insiste con Giorgia Meloni spiegandole che soltanto il ballottaggio garantirebbe un esito certo delle elezioni, così scrive Repubblica, e aumenterebbe le chance di vittoria della destra, scommettendo sul parziale recupero degli elettori di Vannacci al secondo turno. La Premier ha inizialmente reagito con scetticismo. Al primo turno, il partito di Vannacci ruberebbe molto consenso alla coalizione. La ragione è banale, l'elettore affronterebbe quel passaggio con spirito proporzionale, in attesa della seconda conta. Verrebbe così meno il richiamo al voto utile usato finora da Palazzo Chigi contro Futuro Nazionale. Vero, è stata la replica di La Russa, ma se con Vannacci bisogna comunque fare i conti, meglio farlo rendendo più probabile la vittoria un bonus di seggi. In chiave anti-Vannacci, dunque, si muove in queste ore soprattutto Fratelli d'Italia.

Il doppio turno favorisca però il generale nella prima tornata è invece la ragione che spaventa la Lega, già minacciata dall'operazione Vannacci. Entro mezzogiorno il martedì bisogna decidere come muoversi. Di certo il regolamento del Senato aiuta. Il probabile ostruzionismo del centrosinistra in commissione, infatti, dovrebbe impedire al centrodestra di completare in tempo l'esame di tutti gli emendamenti. Si andrebbe dunque in aula senza mandato al relatore. E a Palazzo Madama questa circostanza farebbe decadere tutte le eventuali modifiche già votate, riproponendole per la conta nell'emiciclo. Questi i passaggi salienti di questo articolo di Repubblica sulla legge elettorale. E passiamo al Sole 24 Ore, che ha un'intervista a Andrea De Priamo, che è il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato e di Fratelli d'Italia. E, intervista appunto di Emilio Patta. L'obiettivo resta la stabilità, partita aperta sul ballottaggio, questo è il titolo. Allora, era proprio necessario cambiare per la quinta volta in 30 anni le regole per eleggere il Parlamento? Questa è la domanda. Il punto è che dopo molti anni siamo di fronte ad una legge elettorale che non è costruita sulle convenienze politiche di una parte, ma si pone l'obiettivo di rendere un dato costante della vita politica e parlamentare della Repubblica la stabilità di governo. Questa legge, risponde De Priamo, consente la creazione di una maggioranza certa e consente soprattutto di avvicinare e stimolare la partecipazione degli elettori, chiamati ad esprimere un chiaro indirizzo politico, attraverso l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio, con un programma e una coalizione certa, è chiaro che il cittadino sa che si va a esprimere su chi governerà il Paese. Il nostro intento è evitare la cosiddetta palude o un mandato troppo ampio ai partiti che senza una maggioranza certa sarebbero costretti a governare con gli avversari in campagna elettorale. Eppure la domanda è: la riforma elettorale all'esame del Parlamento è una riforma double face, come ha rilevato sul Sole 24 Ore il professore Roberto Dalimonte? Maggioritaria se si supera la soglia del 42%, proporzionale puro stile Prima Repubblica se nessuno raggiunge il 42%, scrive Emilio Patta. Stando ai sondaggi attuali, con il partito di Roberto Vannacci tra il 7 e l'8%, il centrodestra è dir poco sotto soglia e il centrosinistra a poco sopra. Il rischio palude, insomma, resta, scrive Patta. Risponde De Priamo: l'aumento della soglia al 42 dal 40 iniziale è stato deciso per non rischiare di incorrere in rilievi da parte della Consulta, dopo le audizioni fatte alla Camera, volte appunto a considerare una soglia adeguata, non troppo bassa, per far scattare il premio di maggioranza. Credo ad ogni modo che oggi farsi prendere dall'agitazione per i sondaggi sarebbe un modo sbagliato di procedere. Quindi il 42% è una soglia che può spingere gli elettori a comprendere che c'è la necessità di votare coalizioni che possono raggiungerla. E comunque sì, la legge elettorale, come oggi, è effettivamente una legge a vocazione prevalentemente maggioritaria, ma che può avere un esito di proporzionale puro. Si confida nella scelta degli elettori, nella loro capacità di capire che il raggiungimento della soglia del 42% è fondamentale per avere una maggioranza di governo. Domanda, richiamo al voto utile, insomma. Io penso che il fenomeno Vannacci sia sopravvalutato, che al dunque... rispondere Priamo, prevarrà tra gli elettori di entrambe le parti la volontà di scegliere chi debba governare il paese. Domanda: ci sarebbe un modo per evitare il rischio di proporzionale, per neutralizzare nel contempo le forze estreme e il ballottaggio, rilanciando in queste ore dal presidente del Senato Marcello Pera? C'è una riflessione in corso o è da escludere? Il ballottaggio è un'ipotesi che stava nella prima stesura del provvedimento, non è certo un tema peregrino. L'intervento del presidente Pera è stato ascoltato attentamente. Il ballottaggio però al momento non trova una condivisione nel complesso della coalizione. Ci confronteremo su questo e su tutti i temi che verranno posti anche con le opposizioni, sia in commissione che in aula. Domanda: Vannacci ad ogni modo va tenuto fuori dalla coalizione?
Risposta: personalmente ritengo che Vannacci sia fuori dalla coalizione in modo evidente, visto che vota contro la fiducia al governo, si è posto da solo fuori dalla presenza. Sarebbe sbagliato da parte nostra qualsiasi forma di ammiccamento verso di lui. C'è un problema di posizionamento internazionale, c'è anche il problema della rappresentazione di una destra molto lontana dal percorso che noi abbiamo fatto. Vannacci molto spesso sembra più una caricatura della destra che ha.

altro dice De Priamo. Ultima domanda, qualche rimpianto o autocritica per il mancato accordo bipartisan? È evidente che le riforme sarebbero sempre da fare insieme, ma mi sembra altrettanto evidente che in questa legislatura non ci sia un'opposizione interessata. I nostri inviti a sedersi al tavolo comune sono sempre stati rigettati. Ancora oggi non si è capito qual è la proposta di riforma elettorale delle opposizioni. L'unica cosa chiara è stata l'esultanza a Montecitorio quando è stato bocciato nel voto segreto l'emendamento sulle preferenze. Andiamo al Corriere della Sera. Articolo di Virgilia Piccolillo, elezioni, le mosse per il ballottaggio, chi apre e chi frena nel centrodestra, il titolo, preferenze e la trattativa sulla rappresentanza femminile, domani l'incontro degli Sherpa. Due giorni ancora, scrive Piccolillo, e si riapre il sipario della legge elettorale in Senato. E in scena tornerà il ballottaggio che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito sul Corriere soluzione accettabile. Ma anche la norma taglia cespugli, modificata per far concorrere al computo di coalizione i voti dei partiti sotto il 3%. È quella che introduce le preferenze, ritoccata con una particolare attenzione alle donne. In queste ore si discute molto nella maggioranza sulla correzione da apportare sull'emendamento respinto alla Camera per tutelare la presenza non residuale di candidate. Fratelli d'Italia sarebbe favorevole all'alternanza uomo-donna dal capolista in giù nella lista nazionale e sarebbe orientata ad estendere il riequilibrio anche al capolista dei collegi plurinominali. Per il listino è già prevista la quota minima di genere 40-60%. Troppo, secondo la Lega, restia a porre dei vincoli stretti. Forza Italia riflette. Se ne discuterà nella riunione che si dovrebbe tenere domani tra i cosiddetti sherpa dei partiti di maggioranza, fermo restando che, si fa notare, gli emendamenti potranno sempre essere riformulati. Critiche al ballottaggio intanto arrivano dall'area riformista, o di qua o di là, in una democrazia rappresentativa è uno scempiaggine da matita blu, dice il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto, e aggiunge su Formiche, è il più grosso favore che si possa fare alle estreme, servirebbe solo ad uccidere il centro dello schieramento. In maggioranza se ne discute molto, ma si conclude poco. La Lega è più riluttante, Forza Italia è ferma sul ni. Non ci sono preclusioni, ma dubbi che riesca a risolvere. Che cosa? Il vero dilemma di questa legge. E se al Senato vincesse una coalizione e alla Camera un'altra? Scrive Piccolillo. Soluzione che certamente, come ha chiarito La Russa, nessuna formula riuscirebbe a scongiurare, ma che se si verificasse dopo aver richiamato gli italiani alle urne sarebbe più imbarazzante. Sempre martedì alle 19 il presidente della commissione Andrea De Priamo, abbiamo letto l'intervista pochi minuti fa, e la ministra Elisabetta Alberti Casellati replicheranno una discussione generale che si è già tenuta in commissione. Quindi partirà la nuova marcia verso un'approvazione che ha due punti cardine: il 9 si va in aula e il 15 si dovrebbe chiudere. C'è stato un impegno di tutti i capigruppo, rimarca De Priamo, che assicura la legge non è blindata, se le opposizioni lo vorranno lavorare costruttivamente, questa è l'occasione. Ho convocato la commissione tutti i giorni e qualora fosse utile saremo lì anche il 4. Se emerge solo la volontà di ostruzionismo andremo avanti, questo dice De Priamo, ma lo abbiamo sentito suo pensiero prima nell'intervista. Andiamo ancora al Sole 24 Ore, brevemente, un breve accenno al vertice che chiuderà il Melonellum, così il titolo, alla riunione degli Sherpa, potrebbero partecipare anche i leader della maggioranza, ecco questo da sottolineare, sarà una riunione degli Sherpa, del centrodestra, che da mesi ormai seguono il dossier riforma elettorale, a cominciare dal plenipotenziario della Premier, Giovanni Donzelli, a tirare le fila domani sulla riforma elettorale denominata Stabilicum dal proponenti. E non escluso che la riunione possano aggiungersi leader della maggioranza con la Premier Giorgia Meloni magari al telefono. Ricordiamo, l'impianto è quello già confermato alla Camera nel voto del 16 luglio. Sistema proporzionale con premio di maggioranza da attribuire non in percentuale ma in formula fissa con 70 deputati e 35 senatori. Per la coalizione che maggiormente supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3 con il recupero del primo partito sotto soglia all'interno delle coalizioni.
obbligo di indicare il candidato premier della coalizione pena l'esclusione delle liste. Questo ricorda il Sole 24 Ore. Andiamo al manifesto con il titolo Vannacci banda in tilt i partiti, Calenda si offre al campo largo. Legge elettorale, la maggioranza ci ripensa, sia al proporzionale al ballottaggio. Anche qui si ricorda che da lunedì il testo è al Senato. Allora, cosa scrive il manifesto? Solo qualche settimana fa avrebbe detto che il suo partito di centro è fondamentale, seppure con la media del 3%, per il successo delle coalizioni elettorali. Oggi, con la riforma targata a destra in corso di approvazione, Carlo Calenda si è fatto prendere dal panico e prepara la sua ennesima inversione a U. Stavolta motivata dall'allarme democratico dovuto all'eventualità che il movimento di Roberto Vannacci, futuro nazionale, possa alla fine entrare nel centrodestra. Per il leader di Azione, l'ex generale è un fascista dichiarato e portavoce di Putin. Pertanto, una sua inclusione in una coalizione di governo obbligherebbe una risposta straordinaria e coordinata da parte di tutte le forze politiche e democratiche. Questo ha scritto su X Calenda, così riporta il manifesto. Calenda, prosegue l'articolo, non è uno che nasconde le sue ambizioni, anche volendo la sua smania di scrivere sui social lo tradirebbe. Tornando persino a parlare della questione Xilva, appunto dolente per un personaggio abituato a raccontare il suo passaggio al Ministero delle Imprese come trionfale, eccetera. Più che il pericolo democratico, ciò che allarma Calenda in un eventuale ingresso di Vannacci in maggioranza è che lui diventerebbe irrilevante. E così, dopo aver fatto la stampella delle destre, votando i provvedimenti del governo, l'ex ministro è tornato ad appellarsi al centro-sinistra, che non ha lasciato cadere nel vuoto l'invito. La dichiarazione di Calenda è importante, serve un'alleanza costituzionale che raccolga tutte le energie disponibili anche nella società civile per fermare l'avanzata della spazzatura neofascista, ha detto il deputato del PD Roberto Morassut, per poi rivendicare la paternità dell'idea. Un mese fa ho sollecitato il leader d'Azione in un'intervista. Che la posizione del Dem romano sia condivisa dal suo partito e soprattutto dal resto del campo progressista, cioè Movimento 5 Stelle AVS, rimane tutto da vedere. Per tacere del resto delle piccole formazioni di centro, come quella dell'assessore capitolino Onorato, che già faticano ad accettare la presenza di Matteo Renzi in un eventuale campo larghissimo. Certo è che la discussione sulla legge elettorale sta mandando in fibrillazione tutte le forze politiche, non solo quelle della maggioranza. Meloni è terrorizzata, scrive il manifesto, con i sondaggi che danno Vannacci oltre l'8%, e la Lega e Forza Italia debolissimi per rispettive faide interne. Il suo progetto di premierato di fatto si rivela un boomerang. Allo stesso modo i progressisti si sono incartati sull'eventuale indicazione del premier sulla scheda. Prestanome, figura uscita dalle primarie, federatore deciso dai partiti. Le opposizioni starebbero lavorando a un pacchetto di circa 1000 emendamenti per tornare a dare battaglia dentro e fuori il Parlamento. Questo avrebbe detto il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi. Passiamo al Corriere della Sera. Intervista a Patuanelli, quindi siamo al Movimento 5 Stelle. I gazebo sono l'unica scelta, un accordo a tavolino ci farebbe perdere elettori. C'è troppa preoccupazione, dice Patuanelli, ora serve il programma. Allora, per Early Schlein, chiede Monica Guerzoni all'esponente del Movimento 5 Stelle, il dibattito sulle primarie è inutile e dannoso. È d'accordo? Domanda Guerzoni. I dibattiti non sono mai dannosi. Confrontarsi sulle diverse posizioni fa sempre bene. L'intervista di Roberto Speranza al Corriere ha aperto il vaso di Pandora anche all'interno del PD. E lei cosa vede nel vaso? Le riflessioni di Roberto non sono banali, ma vedo una preoccupazione eccessiva. Non la convince la tesi secondo cui se vince Conte il PD va in pezzi e se prevale Schlein i vostri non votano per il centro-sinistra? È la teoria di chi è freddo verso le primarie. Ma se ci fosse un accordo a tavolino, siamo sicuri che i rispettivi mondi ci seguirebbero? Un momento di grande partecipazione in democrazia potrebbe avvicinare alle urne i nostri popoli, non allontanarli, dice Patuanelli. Quindi, domanda Guerzoni, le primarie sono una strada inevitabile? Sono oggettivamente l'unica scelta. Finalmente cercherete un accordo su Ucraina e riarmo? È solo uno dei tanti temi su cui siete ancora divisi. Ho letto diversi commenti, Vespa, Mentana, Piccolo e altri, in cui si sostiene che al campo progressista mancherebbe l'unità e le idee.
mancherebbero l'unità e le idee. In realtà non siamo divisi affatto, 4 anni di attività parlamentare lo dimostrano. Nell'ultima sessione di bilancio abbiamo presentato almeno 4 proposte sistemiche, che sono una parte importante del programma condiviso. A sinistra c'è chi invoca la patrimoniale, ma Giuseppe Conte non la vuole. C'è stato un confronto in cui si sono chiarite le posizioni. La voglia di inserire un elemento patrimoniale solo di una parte, e siamo tutti d'accordo sulla necessità di aumentare la progressività e spostare la tassazione dal lavoro alle rendite, è fondamentale. Domanda: esclude che Conte possa accettare la regola secondo cui il candidato premier lo decidono le elezioni? A sfidare Meloni sia chi si prende un voto in più. È qualcosa che non sta in piedi in un sistema elettorale che prevede l'indicazione del leader di coalizione al momento della presentazione delle liste. Una candidatura simbolica sarebbe una presa in giro degli italiani. Domanda: come vincerà le primarie? E vede meglio lui o Schlein per battere Meloni? Quando mai si partecipa a una gara pensando di perderla? Dice Patuanelli. Conte ha dimostrato di saper far bene il Presidente del Consiglio, ha tutte le carte in regola. Quanto alla sfida con Meloni, certo, non vogliamo che le primarie incoronino il perdente delle politiche. Lei è sicuro che la maggioranza riuscirà ad approvare la legge elettorale? Il centrodestra è molto diviso, anche sulla legge elettorale. Il governo è immobile, fra 5 giorni sarà il più duraturo, eppure verrà ricordato per non aver fatto assolutamente nulla. Hanno buttato via l'occasione della longevità senza fare le riforme. Sono spaccati e hanno in casa un problema enorme che si chiama Vannacci. Domanda: se entra nell'alleanza guidata da Meloni sarà un problema per voi. O Vannacci entra e il suo progetto fascista di paese deve convivere con quello liberale di Forza Italia, o resta fuori e la destra non arriva nemmeno al 35%. Questa è l'intervista di Monica Guerzoni a Patuanelli, Movimento 5 Stelle, sul Corriere della Sera. Andiamo adesso a un'altra intervista, andiamo a Repubblica, intervista a Nicola Fratoianni, intervista di Concetto Vecchio. Dunque, il titolo è: Fratoianni, surreale concentrarsi sul capo, uniti sul programma. Che cosa dice? La prima domanda che pone Concetto Vecchio all'esponente di OS, al segretario di Sinistra Italiana. Nicola Fratoianni, lei è sempre dell'idea che le primarie è meglio evitarle? Sono mesi che lo sostengo, fin da quando è cominciato questo dibattito surreale. Perché lo trova surreale? Perché chi si è mobilitato allora per difendere la Costituzione forse si aspettava qualcosa di diverso da una discussione tutta concentrata su chi debba essere il capo del prossimo governo di centrosinistra. Legge elettorale o meno, non è un elemento di chiarezza presentarsi con un nome. Credo che gli elettori continuino a chiedersi cosa faremo se vinciamo le elezioni, qual è la nostra agenda politica, come possiamo restituire speranza a un paese che l'ha persa. Ma perché le primarie non vanno bene? Non va bene concentrarsi su chi comanda nella coalizione, un'idea buona per chi vuole il premierato. Vi coglie una subalternità alla destra? Tutti i leader della coalizione progressista sottolineano ad ogni piè sospinto che il nostro punto di riferimento è la Costituzione, ma poi ci concentriamo sul nome invece che mettere tutte le energie sulla definizione della nostra agenda. Dicono che lei sia tentato di candidarsi nel caso si facessero. Non ho tentazioni personali, risponde Fratoianni a Concetto Vecchio, però ho un pensiero fisso: cambiare questo paese e la vita di milioni di italiani. Difficile rimanere fuori. Decideremo insieme in AWS, come sempre avvenuto, ma è l'ultima delle nostre preoccupazioni. Qui ora è il tempo di costruire una proposta politica in grado di vincere le elezioni. Cosa mette al primo punto? Ci sono milioni di persone che hanno uno stipendio troppo basso, e poi una crisi climatica esplosiva di cui incredibilmente non si discute politicamente. Comincerebbe dal clima la domanda. Il 16 ottobre è convocato un grande sciopero globale per il clima. Dobbiamo essere in piazza e costruire una proposta di governo in sintonia con quella mobilitazione alternativa alle destre clima freghiste, così dice Fratoianni. È un'enorme questione politica.
Questa storia delle primarie ancora una volta ripropone le divisioni del centro-sinistra, ma guardi che rispetto al passato, ai tempi dell'unione di Prodi e Bertinotti, noi siamo molto sicuri, questo fra Togliani. E andiamo alla stampa, brevemente un'intervista a Adolfo Urso, intervista di Paolo Baroni al ministro dal titolo Energia, il piano anti-rincari. E interventi mirati sull'autotrasporto, poi misure strutturali per le rinnovabili, nuovi interventi focalizzati in particolare sull'autotrasporto per continuare a tenere a freno il caro carburante ed evitare il contagio dell'inflazione, e poi interventi strutturali per rafforzare l'autonomia del paese in campo energetico e delle materie prime critiche sfruttando lo scostamento di bilancio. E questa è la ricetta del governo per contrastare il caro energia e gli effetti sull'inflazione sia oggi che in prospettiva, spiega il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Ministro, martedì arrivano i dati dell'inflazione di agosto, secondo le previsioni andremo ben sopra il 3%, il contagio caro carburanti prezzi di beni e servizi è già in atto, è un rischio che stiamo contrastando, risponde Urso. Su questo terreno ci siamo mossi sin dall'inizio col taglio delle accise e col credito fiscale a favore dell'autotrasporto, proprio per ridurre l'impatto inflattivo che comunque, anche se misura contenuta, ovviamente ci sarà. Ora si ragiona su interventi più focalizzati, ma non era il caso di prevederli da subito, visto che degli sconti sui carburanti uguali per tutti, come sostiene Banca Italia, ne beneficia anche chi potrebbe farne a meno? Lo disse anch'io al primo question time che fece in Parlamento proprio nei giorni successivi all'avvio del conflitto nel Golfo Persico, però in quei giorni i più ritenevano che il conflitto sarebbe durato poche settimane, per cui si è intervenuto a beneficio di tutti, però poi non è andata così. No, e purtroppo il conflitto ormai sarebbe diventato un paradigma di questi anni, per cui ora bisogna lavorare ad un piano immediato con misure emergenziali più mirate. Cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna ulteriormente aumentare la produzione elettrica da fonti rinnovabili, che negli ultimi 3 anni è cresciuta il 40%, sbloccando i tanti progetti che sono ancora osteggiati dalle regioni. Poi con altri interventi che faremo con decreto imprese in programma per fine ottobre, interverremo tra l'altro sul sistema degli accumulatori e delle batterie per poter utilizzare questa energia quando effettivamente serve. Aggiungo che con l'apertura del Parlamento completeremo l'iter del disegno di legge che ci consentirà di tornare a produrre energia, il nucleare civile pulito e sicuro. Per interventi selettivi, cosa si intende? Saranno interventi soprattutto a sostegno della filiera dell'autotrasporto, che incide sull'inflazione generale, sui lavoratori dipendenti e in generale su coloro che utilizzano i veicoli per lavoro. Questi alcuni dei passaggi dell'intervista. Un'ultima domanda: gli interventi strutturali invece sono rinviati alla prossima legge di bilancio? In alcuni casi li stiamo già programmando col decreto imprese di ottobre, poi in maniera più compiuta con la prossima legge di bilancio. Il nostro obiettivo è migliorare la capacità produttiva nel nostro paese, penso in particolare alle tecnologie green, dai pannelli solari agli impianti eolici e alle imprese attive nel campo del digitale, su cui abbiamo fatto grandi passi in avanti. Il successo di Transizione 5.0 lo dimostra. Questo alcuni dei passaggi, i passaggi principali dell'intervista del ministro Urso alla stampa, l'intervista di Paolo Baroni. Un breve cenno all'intervista alla Freccero sul quotidiano nazionale sulla vicenda Report. Il rischio di sparire è un suicidio aziendale. L'ex Carlo Freccero, autore televisivo ed ex direttore di Rai 2, come giudica la scelta del trasferimento forzato di Ranucci? La trovo del tutto fuori luogo. È una soluzione che suona come un commissariamento della redazione. Se non va bene per condurre, per fare il capo autore delle dirette di Report, non capisco come possa essere considerato adatto a lavorare nella redazione di un telegiornale. È una scelta palesemente contraddittoria, del tutto sbagliata sotto il profilo televisivo. Secondo lei finisce qua? Per esperienza so bene che in questi casi si rischia che il professionista venga successivamente riammesso al suo posto. Se ciò dovesse accadere, la sconfitta d'immagine ed editoriale per la Rai sarebbe doppia.
Cosa si aspetta dal futuro del programma? Il vero rischio è che Report non esista più. Se i redattori storici decidessero di non partecipare a questa versione commissariata, il programma terminerebbe, anche se andasse in onda qualcosa con lo stesso nome. Sarebbe un'altra cosa gestita da una redazione nuova. Quali sarebbero le conseguenze di un nuovo Report? Un crollo degli ascolti, comporta matematicamente meno pubblicità, dice Freccero. Questo genererà un rischio di danno erariale molto pesante che sarà addebitato direttamente alla direzione della RAI. Ma il tempo a nostra disposizione sta terminando. Io ringrazio Tommaso Margiotta alla regia, vi auguro una buona domenica. Io sono Massimo Giacomini, rimanete sintonizzati su GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 11 e una manciata di secondi. Lo scorso 16 luglio la Commissione Attività Produttive della Camera ha svolto l'audizione dell'amministratore delegato di Eni SpA, Claudio Descalzi, sulla congiuntura del mercato energetico in Italia e in Europa. Ascoltiamolo insieme.
2: Eni nacque poco più di 70 anni fa dalla visione di uno degli uomini più lungimiranti della nostra storia industriale, Enrico Mattei. In un'Italia uscita dalla sconfitta della guerra e dipendente dalle grandi compagnie internazionali. Mattei ebbe l'intuizione di fare dell'energia una leva dell'indipendenza e dello sviluppo nazionale e la determinazione di costruire un'azienda capace di trattare alla pari con quelle che allora controllavano il petrolio del mondo. Fu un visionario nel senso più concreto del termine, non un sognatore ma un costruttore che seppe immaginare per l'Italia un ruolo da protagonista e lo tradusse in realtà. E le sue idee, la diversificazione delle fonti e dei fornitori, il rapporto diretto e rispettoso con i paesi produttori, la convinzione che l'accesso all'energia fosse una questione di sovranità prima ancora che di mercato, conservano oggi un'attualità sorprendente, quali fossero state pensate per il tempo che viviamo. Per troppo tempo abbiamo dato per scontato che le fonti di approvvigionamento energetico fossero illimitate, a buon mercato e dunque garantite. Lo scenario che abbiamo davanti oggi è invece segnato da una volatilità che non è solo un incidente passeggero, ma probabilmente una condizione permanente. Le tensioni nel Golfo Persico e attorno allo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota decisiva del petrolio e del gas naturale liquefatto del pianeta, hanno più volte in questi mesi sospinto il prezzo del greggio su livelli che non si vedevano dalla crisi del 2022. Due guerre e scenari geopolitici difficili, di fronte a un quadro simile servono realismo, pragmatismo e buonsenso. La storia del nostro paese insegna che gli italiani danno il meglio di sé proprio nei momenti difficili e nelle avversità che il nostro popolo ha saputo più volte tirar fuori quelle qualità, l'ingegno, la creatività, la capacità di adattarsi, di reinventarsi, che ci hanno reso, pur privi di materie prime, una delle grandi nazioni manifatturiere d'Europa e del mondo. Con tutte le criticità che stiamo vivendo, fra cui la progressiva riduzione delle scorte di petrolio e gas mondiali, destinati a inasprirsi qualora il conflitto dovesse perdurare a lungo, l'Italia affronta questa sfida con la consapevolezza di un popolo che nella difficoltà ha sempre saputo trasformare i vincoli in occasioni e le crisi in slancio. E questo è lo spirito con cui, ne sono certo, sapremo affrontare anche questa sfida dell'energia. Sono dinamiche che l'Italia, paese la cui ossatura economica produttiva è fondata sulle micro, piccole e medie imprese, non può permettersi di subire, perché a risentirne per prime sono proprio le imprese e le famiglie che questa Commissione ha il dovere di tutelare e che peraltro in questi 4 anni ha fatto. E con esse la competitività stessa del nostro tessuto produttivo. Sosteniamo da tempo in questo Parlamento che la transizione ecologica deve essere sostenibile non soltanto per l'ambiente, lo vogliamo tutti, ma anche per l'economia, per l'occupazione e per la coesione sociale del Paese, non potendosi ridurre a una sequenza di scadenze calate dall'alto che rischiano di spegnere interi comparti industriali senza offrire alternative. La crisi dell'automotive europeo è lì davanti agli occhi di tutti, a ricordarci dove conduce l'ideologia quando prende il posto della realtà. Il metodo a nostro avviso migliore da perseguire è quello della neutralità tecnologica, fissare l'obiettivo, cioè la riduzione delle emissioni, e lasciare che a raggiungerlo concorrano tutte le migliori fonti e tecnologie disponibili. Anche in termini geografici questa fase difficile racchiude per l'Italia una grande occasione. La nostra collocazione ci assegna infatti un ruolo di naturale piattaforma energetica del Mediterraneo, come ponte fra l'Africa, ricchissima di fonti energetiche, e l'Europa. Una vocazione che il nostro Paese ha inteso rilanciare non a caso con il Piano Mattei, un terreno su cui le nostre aziende possono continuare a essere protagoniste. Nell'ambito dell'incerto scenario geopolitico che stiamo vivendo, poter contare su un gruppo come Eni rappresenta per il nostro Paese un vantaggio competitivo prezioso. Non parliamo soltanto di una delle nostre principali aziende, ma di un attore energetico di rilievo mondiale, presente in oltre 60 paesi, protagonisti nella ricerca e nella produzione di gas e petrolio, così come nelle nuove frontiere della transizione energetica. Eni è una grande impresa dell'energia da sempre, motore di sviluppo e vettore diplomatico dell'interesse nazionale. Un ruolo che Eni ha saputo interpretare con particolare autorevolezza sotto la guida appunto dell'amministratore delegato Descalzi, oggi presente qui in questa commissione, il quale dal 2014 ha portato all'azienda una conoscenza diretta e approfondita dei mercati, dei territori e delle tecnologie. Conoscenza maturata sul campo durante la sua carriera interamente dedicata a questo settore, suggellata nelle settimane precedenti da una riconferma al vertice del gruppo. È ormai evidente come lei stesso, dottor Descalzi, ha recentemente puntualizzato a mezzo stampa il fatto che la vecchia architettura della sicurezza energetica globale sia ormai alle spalle. Occorre ora ragionare nei termini di una vera e propria geoeconomia dell'energia, fondata sulla diversificazione non soltanto delle fonti ma anche delle geografie, con l'Africa, il Sud America e il Sud-Est asiatico come scacchieri decisivi da affiancare gli approvvigionamenti in essere da fonti di altri paesi, specie per quanto concerne il gas naturale liquefatto. Lei, dottor Descalzi, ha osservato che l'Europa è una Ferrari senza benzina se non investe sulla sicurezza energetica, ricordandoci quanto sia strategico, soprattutto per il nostro paese, il legame con il Nord Africa. Basti pensare che la sola Algeria pesa per circa il 22% delle nostre forniture, e quanto sia urgente adeguare le infrastrutture a una nuova logica Nord-Sud che porti l'energia dai punti di approvvigionamento ai centri di consumo, superando le vecchie direttrici est-ovest. È in questa cornice che apriamo quest'oggi i lavori della Commissione. Ascoltiamo con attenzione la sua relazione, consapevoli che di fronte alle nuove sfide della transizione energetica la posta in gioco non sia soltanto industriale e tecnica. Il tema energia rappresenta una questione di sicurezza strategica per l'Italia, con conseguenze immediate per i cittadini e per le imprese. Provvedervi, farsi trovare pronti di fronte alle sfide dell'oggi e del domani, si configura dunque come una necessità non differibile, che aiuta e stimola la crescita, tutelando produttività, competitività internazionale e i posti di lavoro a cui teniamo tutti. Dottor Descalzi, a lei per la relazione, poi le domande e poi la replica. Grazie.
3: Sì, grazie. Grazie Presidente, diciamo che ha già sottolineato lei nella sua relazione iniziale molti dei punti che poi sono a base anche di quello che dirò. Sarò molto breve perché molte cose sono state già dette, quindi è molto facile ripetersi, visto che è una crisi che è iniziata non adesso. Sì, non tiene, questo è un po'. No, adesso tiene, sì, tiene. Va bene. Mi sentite?
2: Sì.
3: Si sente. No, diciamo che questa crisi è sfociata nella crisi del Golfo Persico, però quello che stiamo vivendo noi negli ultimi 5 anni è qualcosa che non si è vissuto negli ultimi 4 cicli energetici che ho vissuto, nel senso dall'inizio degli anni 80 fino adesso. Sono stati molti cicli, sono stati 4 cicli importanti, ma tutti abbastanza costanti e con alcune violente e drastiche episodi, ma non come in questo periodo, perché noi dobbiamo pensare che in 5 anni abbiamo avuto il Covid, che è stato dal punto di vista della produzione, ma soprattutto della distruzione della domanda, è stato molto importante. In quell'occasione il mondo ha utilizzato le riserve strategiche, come sta succedendo adesso, però ci erano venuti a mancare molti meno barili, perché direi che la produzione era calata di 6-7 milioni contro i quasi 20 milioni considerando i prodotti di oggi con la fermata di Hormuz. Abbiamo l'abitudine di guardare questi episodi come delle singolarità, cioè guardiamo il Covid, poi guardiamo la guerra russo-ucraina che ha portato, ha ridotto drasticamente il flusso di gas, adesso praticamente nullo verso l'Europa, ci sono ancora circa 20 miliardi di metri cubi di LNG e altri 16 che vengono dal Turkish Stream, quindi da sud, che non raggiungono l'Italia ma che raggiungono molti paesi europei, però con una grandissima riduzione. La Russia come produzione sua ha perso circa 100 miliardi di metri cubi di gas, ma non è solo il gas, ma c'è anche tutta la parte della raffinazione. Noi prendevamo moltissimo prodotto raffinato, sia diesel che anche jet fuel, dalla Russia, poi è andato tutto, si è spostato tutto sul Medio Oriente e sugli Stati Uniti. E poi abbiamo avuto questo terzo episodio, che è sicuramente il più materiale, il più importante, perché sono ancora ad oggi bloccati circa 9-10 milioni di barili, perché una certa parte è stata evacuata attraverso l'Arabia Saudita e a sud degli Emirati, però questo solo per il crudo, per il grezzo, non per i prodotti, perché non ci sono pipe per i prodotti, e da lì uscivano circa 5 milioni di barili di prodotti al giorno, e poi l'LNG, perché l'LNG conta per circa 82 milioni di tonnellate, che sono più del 20% dell'LNG in circolazione e il 10% di tutta la domanda di gas mondiale. Quindi questi eventi, che siamo abituati a vedere uno per uno, sono avvenuti in 5 anni, non c'è stata la possibilità di recuperare, e le mancanze di produzione di greggio e di prodotto si sono accumulati, non sono stati completamente assorbiti. Le riserve strategiche che sono state consumate nel 21, che hanno portato da circa 8 miliardi e 3 di riserve fino a 7 miliardi e 6, 7 miliardi e 7, sono stati recuperati solo in 4 anni l'anno scorso, e adesso si sono state, non dico consumate tutte, ma si sta ritornando con un stesso gradiente di utilizzo delle riserve strategiche, forse un gradiente ancora superiore rispetto a quello del Covid. Quindi siamo in una situazione, e da un punto di vista energetico, che ovviamente il prezzo non ha ancora certificato come un grosso problema, perché sono stati utilizzati circa 400 milioni, parlo sulla parte diciamo paesi OCSE, OECD, circa 400 milioni di barili di riserve che sono state immesse nel mercato, e queste hanno permesso di tenere i prezzi in un range fra i 90 e i 100. Adesso year to date siamo intorno ai 90 dollari, la media all'inizio dell'anno. Abbiamo avuto, dopo il 18 giugno, quindi con la firma dell'accordo, una caduta a 68 dollari, adesso siamo ritornati sugli 85, ovviamente perché non c'è stato poi un seguito positivo a quella firma. Adesso dall'11 mi sembra non siano passate più neanche una nave, LNG sicuramente no, alcuni cargo commerciali, adesso in questi giorni nessuna nave è passata per lo stretto, quindi c'è un nuovo blocco. Allora, questo cambia l'ordine delle cose, sì, lo cambia per l'Europa, l'aveva già cambiato con la guerra russa, lo cambia in questo caso più a livello mondiale. Ci sono, è un sistema abbastanza complesso, perché si parla solitamente di mancanza di crudo, ma i prodotti contano molto, perché sono poi quelli che poi vanno al consumo e fanno alzare i prezzi, sono questi. Quindi in questo caso per noi, sono soprattutto per l'Europa, sono il diesel e il jet fuel. Jet fuel c'era una carenza già prima, da quando è stato chiuso proprio l'accesso al mercato russo, circa il 60% veniva dagli Emirati, dai G6, quindi dal Golfo. E in questo caso adesso chi sta compensando sono gli Stati Uniti. Le raffinerie statunitensi vanno con una capacità produttiva del 95% rispetto al potenziale, molto molto alto, quindi, perché lavoriamo solitamente intorno al 75-80%, ma adesso stanno lavorando al massimo le raffinerie americane per poter compensare queste carenze. In tutto questo quindi c'è una mancanza di crudo, non così elevata, ma una mancanza di prodotti estremamente elevata, soprattutto per un mercato importante come quello europeo, perché l'Europa ha dismesso moltissima capacità di raffinazione. Quindi il nostro problema è che importiamo prodotti, importando crudo e avendo raffinazione avremo sicuramente dei costi inferiori, perché il raffinato costa più ovviamente del crudo, perché c'è tutto il costo di raffinazione. Però sono state fatte queste scelte, si è ridotto di circa negli ultimi anni il 20% della capacità di raffinazione in Europa, in Italia diciamo più o meno lo stesso, per ragioni diciamo di ovviamente diciamo di policy, di norme, l'Europa non so se dire ha spinto, comunque ha portato moltissime delle produzioni di fossil fuel a spostarsi dall'Europa, poi dopo invece di raffinarlo qua lo compriamo, quindi diciamo che da un punto di vista poi delle emissioni come Scope 3 non cambia moltissimo, però abbiamo questo ulteriore problema. Siamo in deficit di jet fuel che importiamo per un 35-40%, adesso forse anche di più. In Italia abbiamo bisogno di circa di 5 milioni di tonnellate, ne produciamo la metà, il resto lo importiamo. Adesso con i bio, col SAF, quindi col bio, potremmo compensare sicuramente, però è una carenza importante. Il diesel lo diciamo, siamo abbastanza balance anche in Italia, cioè domanda e diciamo domanda e produzione sono abbastanza simili, però lo esportiamo verso mercati, non noi, ma in generale le raffinerie lo esportano, perché ci sono mercati a premio rispetto all'Italia, quindi poi dobbiamo rimportarlo. Per le benzine non c'è assolutamente problema, cioè non abbiamo un gap negativo, abbiamo anche un surplus che riusciamo come raffinazione italiana, non sto parlando di Eni, ad esportare. Quali sono diciamo le problematiche? Ci sono delle macro problematiche che ci fanno capire che la configurazione passata ovviamente si è erosa completamente, perché la configurazione passata era basata sulla Russia e sul Medio Oriente, quindi Russia e Medio Oriente diciamo per il momento non ci sono, non danno contributi produttivi, e è facile che non ci siano ai livelli precedenti per molto tempo. Questo è immaginabile, ma anche quando ci saranno, adesso parliamo del Golfo, anche quando tutto, io spero presto, sarà finito, il rischio attribuito a quest'area sarà completamente differente. E rischio vuol dire tantissimo, perché vuol dire diciamo un costo del denaro più alto, premi sulle assicurazioni e un'attenzione molto diversa da quella di prima all'investimento. E questo vale non solo per quest'area, ma tutte queste aree che sono chiuse da stretti, vale anche per il Mar Rosso, perché comunque c'è sempre la possibilità che questi stretti vengano utilizzati come diciamo come momento di ricatto o come momento di richiesta per ottenere qualcosa, quello che sta succedendo. Quindi quello che sta avvenendo adesso per noi è avvenuto da moltissimi anni per ragioni diciamo differenti, ma è avvenuto, quindi una diversificazione delle geografie, e le geografie si stanno molto diversificando. Gli Stati Uniti stanno lavorando sempre di più nel comparto sudamericano, abbiamo visto Venezuela, ma anche Argentina, Guinea, e penso anche Messico in futuro, quindi hanno un bacino energetico estremamente importante e prossimo sul quale stanno lavorando. perché questa energia serve. Serve perché c'è una gara in corso, sulle AI, sulle hyperscale data center, sui minerali critici, sulla raffinazione degli stessi, per i quali ci vuole moltissima energia. In questa corsa ci sono solo due concorrenti, no? Due partecipanti, che sono gli Stati Uniti e la Cina. Noi non siamo assolutamente, e nessun altro. Chi ha energia? Beh, chi ha energia, gli Stati Uniti hanno energia, penso che però debbano averne ancora di più, perché stanno dando un supply importante di più di 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno all'Europa, e prossimamente l'Europa sanzionerà o comunque darà un ban, un blocco ai 36 miliardi che stanno ancora uscendo dai tubi russi verso l'Europa e Sud Europa, e quindi questi 36 miliardi dovranno essere compensati da qualcuno, quindi dovranno essere compensati probabilmente dagli Stati Uniti, probabilmente dai paesi asiatici, quindi East Asia, se si riuscirà, ma penso che ci sia qualche possibilità. Comunque ci porta ad avere ancora probabilmente da gennaio del prossimo anno un ulteriore problema di supply, quindi diciamo la coda della guerra russo-ucraina porterà a un stop completo del gas che dalla Russia viene in Europa dal primo gennaio. Questo ci troverà come ci troverà, parlo dell'Europa. Adesso sto facendo un po' di serpentina su alcune cose, poi con le domande potremo approfondire. Beh, ci troverà in una situazione di stoccaggi peggiore dell'anno scorso, stoccaggi di gas. Non per l'Italia è al 71-72%, quindi praticamente in linea con l'anno scorso. Se le cose vanno come devono andare, perché è già tutto contrattato, dovremmo chiudere in ottobre molto al di sopra dei target che ha dato l'Europa. Gli ultimi target sono 75%, dovremmo raggiungere il 90%, però ci sono paesi europei che sono molto molto al di sotto, sono ancora 40-46%, probabilmente riusciranno a chiudere vicino al 70%. Quindi nel momento in cui ci sarà più freddo, quindi gennaio, non solo non ci saranno i metri cubi russi, ma anche quelli stoccati saranno inferiori. Quindi questo è ovviamente una preoccupazione per tutta l'Europa, sì, ma diciamo per l'Europa che va a gas è una preoccupazione, per l'Europa che va a nucleare, quindi la Francia e in parte la Spagna, una preoccupazione inferiore, anche se il bilancio del gas ogni paese deve averlo proprio per compensare l'instabilità o comunque la non continuità delle rinnovabili. Ancora adesso vediamo che nei momenti, se vediamo dalle curve di questi giorni, i momenti più caldi dove c'è più sole, abbiamo un 50-50, 50% rinnovabili, 50% gas. Quindi c'è effettivamente qualcosa che non torna, non nei weekend, ma quando funzionano le industrie, durante la settimana vediamo che c'è questa suddivisione. Ed è un vero peccato, perché è il momento in cui durante la giornata potremmo sfruttare al massimo le rinnovabili, ma chiaramente ci sono dei problemi sulla rete e per dimensioni, per continuità, sulle batterie, sugli stoccaggi, che non ci permettono di avere questa capacità di sfruttare al massimo le rinnovabili che abbiamo. Tanto per darvi un'idea, che è una cosa che mi ha abbastanza, guardando i dati, adesso vediamo se mi ricordo tutto, casomai mi dai i dati completi. Se guardiamo la nostra rete, parlo la rete elettrica italiana, nel 2005 era di circa 35.000 chilometri, corretto? E aveva un RAB di 5 miliardi e portava circa 311 terawattora, giusto? 340 terawattora. A oggi la nostra rete è più che raddoppiata, no? 76.000 chilometri, il RAB di questa rete, quindi i costi, sono 25 miliardi, quindi sono aumentati di 5 volte, e la rete porta 311 terawattora. Quindi abbiamo 5 volte il RAB, abbiamo raddoppiato la rete, ma i terawattora sono ridotti. Quindi queste sono delle considerazioni che devono essere fatte, poi magari cerchiamo di capire perché si sono ridotti, ma penso che lo possiate capire molto bene, perché poi la rete, per evitare quello che è successo in Spagna, che mentre la rete deve avere un suo bilanciamento, una sua gestione. Allora, tutto questo porta a dire che ovviamente, tornando al gas, ma che poi ha un impatto immediato sull'elettricità, soprattutto in un paese come il nostro che ha rinnovabili e gas, non abbiamo nient'altro, ci potrebbe essere un momento di tensione sui volumi e un momento di tensione sui prezzi. Allora, i volumi, io penso che col sistema di rigassificazione che è stato messo da Snam, possiamo avere una certa flessibilità, perché abbiamo circa 28 miliardi di metri cubi di rigassificazione e ne abbiamo ancora una buona spare capacity, quindi nel momento in cui c'è una carenza penso che si possa portare il gas. Il problema poi sono i prezzi, che poi incidono ovviamente sul prezzo dell'elettricità. Quindi questo è un problema. L'altro problema, le abbiamo detto, ma io penso che il problema del gas e quindi dei prezzi del gas e prezzi dell'elettricità sia il più sensibile. Poi abbiamo il problema, come abbiamo detto, invece dei prodotti, che vale per tutta l'Europa. L'Europa chiaramente, da un punto di vista dell'energia, ha un mix energetico differente, ha fatto scelte differenti in passato, ha geografie differenti, ha numero di persone differenti, chi è al nord, chi è al sud, chi è al centro, chi ha il nucleare, chi non ce l'ha, e quindi diciamo, l'impatto del gas e del costo dell'elettricità sarà differente in Europa, quindi non avremo tutti gli stessi problemi. Tutti però usano gas, e quindi una componente gas che poi comunque in tutta l'Europa centrale, quella più industrializzata, nell'Europa più industrializzata, fa il prezzo marginale, questo avrà un impatto, quindi avrà un impatto sicuramente sulla Germania, su tutto il centro Europa, avrà un impatto per l'Inghilterra, per il Regno Unito, e avrà un impatto minore, ma probabilmente anche per la Spagna, diciamo che quella più resiliente a tutto questo sarà sicuramente la Francia, perché con un 70% adesso in funzione di nucleare manterrà una certa stabilità, ma questo l'ha costruito negli ultimi 50 anni, non è che l'ha costruito come reazione, ha usato una strategia differente dalla nostra. La diversificazione, allora uno può dire, ma non ci serve fare diversificare sulla parte oil and gas, mentre quello che stiamo facendo tutti, però vediamo che il problema, la criticità, la sicurezza energetica viene ancora e verrà ancora per moltissimo tempo, non possiamo nascondercelo, dall'oil and gas. E quindi non possiamo pensare, come si diceva nel 2019-2020, che al 2030 non avremo più bisogno di fossili. Si poteva sperare, può essere una speranza, però visto che solo oil and gas rappresentano ancora più del 50% del mix energetico, il carbone il 27% della parte energetica, e sulla parte elettrica il 36-37%, quindi questa è la realtà. Possiamo pensare di aumentare le rinnovabili? Sicuramente sì, però le rinnovabili portano questo problema sulla rete, perché la distribuzione, diciamo, geografica e la non possibilità di controllare, diciamo, di bilanciare in funzione delle necessità, quindi fare aperture e chiusure in momenti in cui servono, è una criticità per la rete, ma sicuramente le rinnovabili possono dare un aiuto. Le rinnovabili da sole non ce la fanno, gli investimenti che devono essere fatti sono proprio quelli sulle batterie stazionarie, sono quindi queste gigafactory che poi danno una possibilità di bilanciare la rete, quindi quando c'è un eccesso riuscire a, visto che non si può fare switch off, no, se avete qualcosa da dire ditemelo pure. Quindi direi che diversificazione geografica sì, perché come diciamo Russia e Golfo, con Iran compreso, io penso che per un certo periodo di tempo non potranno dare un contributo sostanziale, anche dopo sarà completamente diverso. Le aree più promettenti, sono tre le aree promettenti. Le più mature sono l'East Asia, quindi Malesia, Indonesia, dove noi siamo e ci sono progetti importantissimi e produzioni potenzialmente molto alte, che serviranno soprattutto il comparto asiatico, quindi Cina, India, Giappone. L'altra area matura è sicuramente il Sud America, le potenzialità dell'Argentina. Adesso l'Argentina sta promuovendo, siamo in alcuni di questi progetti, però una più di 20 milioni di tonnellate di LNG export, che ovviamente è stato fatto sostanzialmente per un mercato europeo, può andare anche in un mercato asiatico senza problemi, però direi che la posizione geografica è molto opportuna per quella europea. Con gli Stati Uniti, o diciamo con l'aiuto degli Stati Uniti, è stato finalizzato adesso anche in Venezuela un grosso, diciamo, un contratto per l'export dell'LNG, per la prima volta, del gas da Venezuela. Quindi si sta muovendo tutto un sistema, direi, molto maturo nel Sud America. Sud America, ovviamente, sia l'Argentina che il Messico che il Venezuela hanno potenzialità e possibili produzioni, le avevano, possono recuperarle ad olio con una raffinazione che non avviene da noi, ma sono, diciamo, raffinazioni che verranno fatte negli Stati Uniti, ma con prodotti che poi potranno arrivare. Quindi queste due aree si stanno muovendo. L'Africa continua a essere, però l'Africa, che ha un potenziale in termini di oil and gas, non parliamo del solare, ma superiore a quello degli Stati Uniti, ha delle buone produzioni, ma non ha una continuità produttiva, è un livello produttivo in questo momento che può dare una, diciamo, che può fare uno step up, che può aumentare notevolmente. Ci vogliono più investimenti, ma penso che i più importanti investimenti saranno dirottati in Sud America, Stati Uniti, diciamo, attraverso gli Stati Uniti e gli Stati Uniti stessi, e poi il sud-est asiatico. Quindi ci sono delle nuove aree, che sono tutte aree in, e questo è un po' l'effetto di Hormuz, tutte le aree in via di sviluppo, che non hanno avuto un'attenzione così importante come stanno avendo adesso da molte società e da molti paesi, che avranno la possibilità di a vivere un momento di investimento importante e di crescita. E questo è una diversificazione geografica. Chiaramente per una sicurezza energetica non è sufficiente una diversificazione geografica, perché questa diversificazione punta sostanzialmente ancora per dare continuità al presente, all'immediato futuro, che è l'oil and gas, ma ci serve anche una diversificazione tecnologica, e poi ci vogliono investimenti, e la diversificazione tecnologica ovviamente per una sicurezza energetica completa deve riguardare un ambito di vettori energetici primari e anche secondari molto più ampi di quello che abbiamo adesso noi in Europa o che si è usato fino adesso. Quindi sicuramente tutta la parte

0: queste plant nucleari modulari stanno crescendo e dovranno crescere anche in Europa, la parte fusione, tutta la parte biocarburanti, l'idrogeno, cioè mettere in campo tutto quello che può essere messo come tecnologia. La cosa importante per ogni tecnologia è che intanto che non abbia una bandiera e un colore né ideologico né politico, sono tecnologie, quindi, però che abbia una sua economicità, perché chiaramente quando noi parliamo di nuove tecnologie non possiamo guardarle in modo monodimensionale, dobbiamo guardare l'aspetto economico, l'aspetto commerciale, l'aspetto dell'investimento. Se sono, perché sto parlando di tecnologie che devono portare a una decarbonizzazione, quindi a prodotti finiti ovviamente molto meno, oppure decarbonizzati o con un contenuto di carbonio molto limitato o verdi, e devono avere una propria economicità, perché non siamo assolutamente le economie mondiali che negli ultimi 15 anni, 20 anni sono state assolutamente colpite non solo da fatti ovviamente energetici ma anche da guerre, non hanno grande margine fiscale. Quindi pensare che ogni cosa sia possibile con la bacchetta magica del sussidio, dell'incentivo, secondo me è estremamente sbagliato. Prima di tutto perché l'incentivo e il sussidio sì, possono dare un aiuto iniziale, ma poi rendono fragili i sistemi, perché è come una persona che invece di camminare viene sempre portata in braccio, poi quando deve tentare di camminare non ce la fa. E invece i muscoli devono essere sviluppati, e per svilupparli bisogna confrontarsi con il mercato e bisogna far emergere le cose che funzionano, che hanno un'economicità, delle tecnologie che riescono a penetrare il mercato. E questo secondo me è un dovere che dobbiamo tutti assumerci, perché poi se pensiamo che tutto sia possibile con i soldi di tutti, non avviene e diventiamo tutti più poveri. E questa è una lezione che abbiamo imparato e stiamo imparando. Quindi io direi, concludo qua e poi posso approfondire attraverso le domande altri aspetti del sistema energetico ed economico.
1: Bene, la ringraziamo, vediamo gli interventi, il primo giro che è uno per gruppo, mi chiederei di rimanere nei 5 minuti della domanda, perché poi ci sono delle altre richieste a cui però dovremo limitare molto il tempo se vogliamo rimanere nell'ambito del 15. Quindi, onorevole Cappelletti, prego.
2: Grazie Presidente. Grazie dottor Descalzi per la sua partecipazione a questa audizione, che tra l'altro avevamo anche noi richiesto e sollecitato, e per il suo contributo. Io credo che lei abbia delineato un quadro che in parte è anche conosciuto, è preoccupante ed è globale. E poi però abbiamo un problema anche sistemico come paese, come Italia, e questo problema è che è il costo dell'energia. Noi in Italia abbiamo la maglia nera in Europa per il costo dell'energia, cioè siamo riusciti a fare peggio di tutti nel realizzare il nostro mix energetico e a fare il peggio di tutti da un punto di vista della politica energetica, se l'obiettivo era quello di dare alle famiglie la possibilità di abbassare il costo delle bollette e alle imprese di avere maggiore competitività grazie ad una riduzione del costo dell'energia. Quindi partiamo da una situazione che evidentemente non è e dovremmo capire perché abbiamo sbagliato la politica energetica negli ultimi 5 anni. Lei ha citato 3 volte la Spagna. Perché abbiamo sbagliato la politica energetica negli ultimi 5 anni? Lei ha citato. Sì, ma mi aiuta a seguire il filologico citando la Spagna che ha citato lei 3 volte. Se andiamo a vedere il costo dell'energia che pagavano gli spagnoli 5 anni fa con un 20% di contributo al mix energetico da nucleare, vediamo che 5 anni fa Italia e Spagna pagavano l'energia esattamente, più o meno, la stessa cifra. Loro con 20% di nucleare, noi con circa un 20% di idroelettrico. Agli stati di 5 anni la Spagna ha investito massicciamente, 5 anni fa c'era il nucleare in Spagna così come c'è ancora oggi. È vero che hanno deciso di spegnere le loro centrali nucleari, è vero che hanno obiettivo al 2035, è vero che hanno già chiuso 2 impianti su 7, ma vorrei lasciare a parte questa considerazione. Semplicemente segnalo il fatto che all'istanza di 5

0: anni, loro investendo in maniera massiccia anche grazie al PNRR sulle rinnovabili sono riusciti ad avere un prezzo dell'energia che alla settimana scorsa era 40% inferiore a quello dell'Italia, e partivamo 5 anni fa, non 20 anni fa, 5 anni fa partivamo allo stesso costo. Non mi si dica che è conseguenza del nucleare, perché esisteva il nucleare 5 anni fa. Noi abbiamo un dubbio sul nucleare, non è questa la sede perché mi servirebbe troppo tempo, ma le cito due problemi legate al nucleare. Uno, lo dice la Banca Italia, non abbassa il costo delle bollette, diciamolo in maniera chiara, non abbassa il costo delle bollette, quindi se quello è l'obiettivo, e io credo che questo sia l'obiettivo prioritario del nostro paese oggi, quello non è la soluzione. Il secondo è l'autonomia, ma quale autonomia energetica possiamo ottenere con il nucleare se noi non disponiamo del combustibile nucleare? Lei sa benissimo, dottore, che l'uranio non è stato inserito nei prodotti sotto embargo nei confronti della Russia, per quale motivo? È un motivo molto semplice, perché dovremmo spegnere domani mattina più della metà delle centrali nucleari che ci sono in Europa, che dipendono dal materiale fissile che proviene dalla Russia. Allora cosa dovremmo fare? Dovremmo chiudere i rubinetti del gas, investire qualche centinaio di miliardi, perché quella è la cifra di cui stiamo parlando, per avere una industria nucleare significativa, per poi dover tornare in Russia, ad essere dipendenti dalla Russia per quanto riguarda l'acquisto del materiale fissile. La informo, per questa è una cosa che non è risaputa, noi abbiamo presentato un emendamento, una legge delega sul nucleare che è stato votato poco tempo fa in Parlamento, in cui chiedevamo al governo di non acquistare, qualora si avviasse una nuova stagione nucleare, materiale fissile dalla Russia. Quell'emendamento è stato bocciato.
1: Detto questo, sarebbero veramente tantissime le cose. Lei dice che serve un programma di diversificazione delle fonti, è vero, ma non solo e non soprattutto quelle fossili, perché se abbiamo un problema di dipendenza e di autonomia, e noi non risolviamo il problema della dipendenza e dell'autonomia dalle fossili spostando gli approvvigionamenti da un paese all'altro. Lei dice che mi aiuto anche guardando la sua intervista qualche giorno fa pubblicata sul Sole 24 Ore. Lei dice che purtroppo si è consolidata una narrativa dominante incentrata sulla transizione energetica e sulle priorità ambientali in modo ideologico. Però questo è quello che dice la Presidente Meloni. Se io vado a vedere l'ultimo rapporto IRENA certifica un costo al megawattore da solare eolico che è esattamente la metà del costo al megawattore da gas. E anche con i sistemi di accumulo non c'è confronto. Nel solo 2025 le rinnovabili hanno fatto risparmiare al paese quasi 11 miliardi di importazione da fossili. Presidente, arrivo alla conclusione con una domanda e poi una seconda domanda molto più specifica in subordine. Arrivo alla domanda, proprio sinteticamente. Chiedo, se è possibile conoscere, per ogni gigawattora di nuova energia rinnovabile implementata in Italia, qual è più o meno l'attesa riduzione del fatturato di un colosso come Eni?
2: Cioè, bene, allora passiamo.
1: E poi sono proprio telegrafico, non voglio abusare, però siccome molti lavoratori ci hanno sottoposto questa questione, cioè con riferimento a Plenitude, che è una società controllata da Eni che affida in outsourcing il customer care, e concludo, Presidente.
2: Guardi, abbia pazienza, ma insomma ci ha fatto una serie di domande e sforato quindi onorevole Caramanna,
1: i programmi per governare l'impatto la trasformazione tecnologica, cioè lasciamo a caso i lavoratori dei call center.
2: Va bene.
1: I lavoratori dei call center di Plenitude ci sono dei programmi per non lasciarli a casa. Grazie.
2: Va bene. Grazie. Però chiedo a tutti di rimanere nei 5 minuti, perché sennò non è possibile, non c'è tempo per altri e mi sembra anche corretto nei confronti degli altri mantenere un rigore sui minuti. Grazie.
3: Grazie Presidente, buongiorno dottor Descalzi, benvenuto. Volevo fare una piccola riflessione prima di porle due brevissime domande, perché con il nostro mercato energetico, che sappiamo essere sotto pressione a causa, come ha detto lei, dei blocchi navali, e con il mercato delle materie prime strategiche sempre più competitive, l'Europa, come è noto, sta rimettendo al centro la sovranità industriale. Sicuramente con l'Industrial Accelerator Act e con il Critical Raw Materials Act. E grazie alle riconsiderazioni in termini di neutralità tecnologica per quanto riguarda il settore automotive. Io le vorrei rivolgere due brevissime domande che ho preparato. In che misura i biocarburanti HVO e SAF possono coniugare sicurezza energetica e decarbonizzazione e qual è lo stato attuale della filiera e quali azioni sono necessarie per favorirne lo sviluppo? E poi, continuando, abbiamo appreso lo scorso 6 luglio in un vostro comunicato aziendale che avete annunciato, dove avete annunciato di aver firmato l'accordo di acquisto di una partecipazione del 25% della società cilena Black Giant S.p.A., titolare di un progetto di sviluppo del litio nel Cile settentrionale. Considerato che l'accordo è finalizzato alla produzione a regime di 52,5 kilotonnellate all'anno di carbonato di litio, in che modo questa fornitura si raccorderà concretamente con la filiera italiana della transizione? Penso in particolare all'importante asset nazionale come le Gigafactory per la produzione di batterie a litio nell'area industriale di Brindisi, e se ENI sta valutando di localizzare in Italia o in Europa anche processi di raffinazione secondaria per mitigare l'impatto di futuri shock d'approvvigionamento esterno. Grazie.
2: Bene, onorevole Pandolfo, prego.
4: Sì, grazie ingegner Descalzi. Partiamo dal quadro di contesto. L'Europa, lei dice, è una Ferrari senza benzina, l'ha detto in una recente occasione, se non investe sulla sicurezza energetica, e ha aggiunto che serve un cambio di approccio sulla transizione. Ecco, su questo vorrei anche richiamare quanto lei ha dichiarato pochi giorni fa in una intervista che restituisce bene la dimensione del problema, e anche oggi ci ha ribadito come alcune crisi consecutive e soprattutto concentrate in alcuni anni hanno cambiato forse in modo irreversibile lo scenario energetico globale. Allora, i numeri che lei stesso ha citato indicano, e poi indica anche il fatto che verso il primo trimestre del 2027 ci possa essere un ulteriore punto critico se la situazione non si sblocca. Allora le chiedo, quando lei parla di cambio di approccio a livello europeo, indica solo e semplicemente una correzione di rotta oppure, come immagino, un cambio più strutturale che includa un piano di investimenti aggiuntivi anche su altri capitoli che abbiamo capito non possono essere sostitutivi, come quello delle rinnovabili, degli stoccaggi, delle reti, ma che sono capaci comunque di ridurre nel tempo anche la dipendenza dalla diversificazione fossile. Questo è il primo elemento. E poi aggiungo anche che cosa può fare la politica concretamente, sia a livello nazionale che europeo, e anche per aiutare un'azienda come Eni per uscire dalla dualità tra l'urgenza della sicurezza energetica e la necessità di non fermare la decarbonizzazione. Alcuni punti un po' più specifici. Il primo sul tema degli accumuli. In Italia il prezzo dell'energia elettrica continua a risentire in misura significativa dall'andamento del gas, con fonti rinnovabili che hanno coperto nel 2025 circa il 41% della domanda elettrica nazionale. Ecco, sullo sviluppo dei sistemi di accumulo vorrei capire come si inserisce la prospettiva del progetto avviato da Eni a Brindisi per la realizzazione di batterie e sistemi BESS. Quindi quali sono le prospettive di sviluppo industriale e occupazionale dei prossimi anni, e quale ritiene che possa essere anche lo sviluppo del polo di Brindisi per assumere nella strategia di Eni un rafforzamento sulla sicurezza energetica e dell'autonomia tecnologica che riguarda l'Italia e l'Europa. Da ultimo ha citato due questioni che riguardano altre fonti, l'energia nucleare e l'idrogeno. Ecco, anche qui quali sono le prospettive per l'Italia anche nel rapporto con gli altri continenti, penso anche al continente africano, rispetto a questi due temi, al tema dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento attraverso l'idrogeno. Grazie.
2: Onorevole Squeri, prego.
5: Ma noi diciamo che partiamo appunto da un riferimento che ha già utilizzato un mio collega, no? Che 5 anni fa il prezzo italiano era in linea con quello spagnolo, perché E questo è vero, è un dato oggettivo, perché i governi precedenti, sia quello spagnolo che quello italiano, avevano utilizzato strategie differenti, no? Governo spagnolo, rinnovabili, sicuramente più incidenti che in Italia, gas come l'Italia, nucleare che l'Italia non ha. Cosa succede nel 2021, prima che cominciasse a governare questo governo? Che vediamo, l'ha citato il dottor Descalzi, una delle tre, diciamo, scosse, uno dei tre cicli, no? C'è il Covid, e dunque fino al 2021 il gas al megawattora era 20 euro. Cosa succede? Che finisce il Covid, c'è la ripresa mondiale, il gas arriva a 80 euro, quattro volte. E noi sappiamo che la bolletta elettrica dipende dal gas per tutti, dove incide di più, ancora di più, e in Italia ancora di più. Così è successo, per poi arrivare ai 120 e passa euro megawattora con lo scoppio della guerra russo-ucraina. Per cui un dato è certo, noi siamo troppo dipendenti dal gas. Questo qui ne siamo tutti consapevoli, per cui dobbiamo far sì, vuoi per motivi di sicurezza energetica, vuoi per motivi di decarbonizzazione, vuoi per motivi di costi, dobbiamo trovare tutte le tecnologie che ci aiutano a emanciparci. Su questo io chiedo al dottor Descalzi lo stato delle cose, che mi sembra positivo, su quello che noi in Italia possiamo vantare essere un'eccellenza, cioè quella della bioraffineria dei biocarburanti, ma quanto e come, dal punto di vista anche di sicurezza energetica e dunque dell'approvvigionamento del materiale, non dico italiano ma a livello di contesto europeo, possa questa tecnologia dare risposte concrete per far sì che si possa far venire meno questa follia di pensare che la mobilità debba concentrarsi solamente sull'unica tecnologia, cioè quella elettrica, perché appunto a quella elettrica, a mio avviso, dobbiamo, perché sia sostenibile da diversi punti di vista questo settore, affiancare anche la tecnologia dei biocarburanti, dei biogas e quant'altro. Grazie.
2: Onorevole Grimaldi.
6: Grazie Presidente, ma come poc'anzi il Presidente Descalzi ci ha detto, dopo insomma la crisi del 2022 è stato detto che la strategia vincente fosse quella di rafforzare la sicurezza energetica diversificando appunto i fornitori. Come è noto, finendo la dipendenza russa, i nuovi accordi sono con l'Algeria, Azerbaigian, Qatar, Repubblica del Congo, Egitto, Angola, Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia. Tuttavia, come di fatto ha sottinteso, la crisi ha mostrato che questa strategia è stata, noi diciamo, fallimentare, spero che voi la dichiarate in parte, perché non ha eliminato la nostra esposizione a quegli shock internazionali, anzi ha incrementato la nostra vulnerabilità. Soprattutto non ha impedito che i prezzi del gas rimanessero elevati, con conseguenze dirette sulle bollette, di cui anche qua mi pare siano tutti d'accordo, e anche sulla competitività, ce lo dicono in continuazione, ancora l'altro giorno Stellantis usava questa come scusa generale. Oggi infatti l'Italia continua a registrare i prezzi di energia comunque fra i più elevati d'Europa, altri paesi, come le hanno detto, in parte lo citava anche lei, hanno seguito una strategia diversa. La Spagna, secondo noi, ha ridotto il costo dell'energia, soprattutto non tanto diversificando i fornitori di gas, quanto accelerando la diversificazione del mix energetico attraverso un'esplosione comunque e un forte sviluppo delle fonti rinnovabili, che spero anche questa non sia negata e anzi vorrei che lei inquadrasse. Ecco, alla luce di questa esperienza, ritiene ancora che la sola diversificazione dei fornitori di gas sia stata una strategia sufficiente per garantire quella sicurezza, oppure che sia necessario affiancarla con una rapida diversificazione delle fonti energetiche alternative e con un maggior sviluppo da parte di Eni? Da questo arriva la seconda domanda, cioè è consapevole che Eni non fa sufficienza per raggiungere gli obiettivi climatici? Cosa intendo? Voi dichiarate, se capisco bene, net zero per scope 1, scope 2 entro il 2035, ma le emissioni dei cosiddetti scope 3 cioè quelle legate all'uso dei prodotti venduti, restano la quota largamente prevalente dell'impatto climatico. Ecco, ci può indicare a questa Commissione quali target quantitativi annuali verificabili, pubblicamente trasparenti Eni intende assumere per ridurre davvero quei dati, perché il vostro piano dovrebbe essere considerato coerente con quegli impegni climatici? Tre, sono a 2 minuti e mezzo, arrivo entro i 5. Eni ha come priorità la lotta del caro bollette, immagino, come strategia nazionale. Quali sono le azioni per abbattere la povertà energetica? Con quali strumenti e con quali obiettivi? Ultima domanda, velocissimo, risparmio anche tempo. Fate profitti stellari. Noi, ma questa è una scelta politica, non c'entrate voi, noi vogliamo restituire il giusto. Se non lo fate in termini di bollette, volete almeno evitare licenziamenti diretti e indiretti tramite voi? E allora lo dico così, la vicenda dei call center, la dico subito, non c'è pathos in questo. L'intelligenza artificiale ridurrà fino a 6 milioni di posti di lavoro. Fra cui questi ci sono 45.000 dipendenti dei call center. Molti di questi vengono utilizzati anche da, diciamo, da Eni e delle grandi imprese energetiche. Fate profitti stellari. Dite che non volete licenziare, perché adesso ce lo dirà a verbale che lei non vuole licenziare, anzi vorrà alzare i salari dei propri dipendenti. Credo che ce lo dirà, spero. Ci dite come possiamo restituire socialmente questa vicenda? Cioè, sto nei 5 minuti, guardi, li prendo tutti se mi fate pressione. No, perché mi guardate male. No, io voglio sapere come si può far sì che una grande impresa nazionale mostri la via agli altri, perché se noi non riusciamo a convincere Eni, ma come faccio ad andare dalle grandi imprese private a dire no, non licenziate i call center, non trasformate tutto in chatbot, non fate quello che sta per fare l'intelligenza artificiale. Insomma, le chiedo solo qual è la strategia, perché immagino lei l'abbia in testa e può dare anche un esempio a tanti altri imprenditori italiani.
2: Onorevole Cavo, prego.
7: Grazie Presidente, ringrazio l'amministratore Descalzi per la relazione puntuale molto chiara che ci ha fatto. Farò un intervento molto breve, chiaramente di sostegno di molte delle linee che sono state tracciate, quella della diversificazione, diciamo, delle fornitori, che è stata una linea molto chiara, quella della differenziazione dell'approvvigionamento delle fonti, su cui chiedo anch'io di, magari se possibile, andare in un maggior dettaglio, sicuramente con un spirito diverso dalle richiesta di chi mi ha preceduto, ma per andare chiaramente ad approfondire di più, diciamo, questa necessità o questo obiettivo, e lo dico da forza politica che ritiene tanto che sia importante sostenere il tema delle rinnovabili, quanto la forza politica che è stata presentatrice del disegno di legge sul nucleare, il primo, poi abbinato a quella che è stata la legge delega sul nucleare. Quindi ecco, con questo spirito sto chiedendo chiaramente magari anche un passaggio su questo, anche se mi sembra di capire che nella relazione nucleare sia stato citato facendo riferimento a quei paesi europei che riescono a mantenere, diciamo, dei livelli di stoccaggio alti proprio perché hanno un nucleare, prendendo atto che l'Italia in questo momento, dai dati che ci ha fornito, è in una situazione, diciamo, di situazione non grave o non difficile come invece altri paesi europei, e i dati che ci ha fornito sono stati chiari. Quelli che forse chiedono più una riflessione o una domanda, se possibile, è forse quello sul jet fuel, dove in questo caso si è capito che invece abbiamo un deficit importante, quindi ne prendiamo atto chiaramente di quello che ha detto. La domanda è se prevede un'azione possibile chiaramente per andare a rimediare quello che ci si prospetta nel prossimo futuro, anche vista la situazione geopolitica che lei giustamente ha riaggiornato. La ringrazio.
2: Onorevole Benzoni, che è collegato, prego.
8: Presidente, grazie. Userò pochissimo del mio tempo perché lascerò le considerazioni ad altri luoghi. Ringrazio per questa audizione. Chiedo semplicemente una cosa. Durante l'ultimo vertice NATO La Presidente Meloni ha detto che Palazzo Chigi e la Farnesina sono al lavoro per un grande piano strategico rispetto a materie prime terre rare e in parte è stato toccato, ma vorrei capire qual è il ruolo di ENI, in che modo è stata coinvolta in questo piano, se è un titolo o se invece corrisponde a un piano strategico. E la seconda
5: No, scusi,
8: è
5: scusi.
8: riconosciuta ENI nel mo.
5: Lui non può sentire.
2: Scusi, onorevole Benzoni, se può ripetere
8: La
2: un
8: sento,
2: attimo a quale piano
5: la
2: si riferisce.
5: prima, perché non ho capito, non mi è sfuggito la prima
8: Il piano
5: domanda, mi
8: strategico.
5: scusi.
8: Parlava del piano strategico di Palazzo Chigi e della Farnesina rispetto alle terre rare e alle materie prime strategiche. E quindi volevo capire qual era il ruolo di ENI, se era stata coinvolta in questo piano annunciato al vertice NATO o meno. E la seconda è: ENI è sicuramente riconosciuta nel mondo per tanti know-how e per tecnologie che ci rendono primato nel mondo. L'Italia manca di tecnologia mineraria, o meglio, ha perso un po' questa tradizione, cosa che invece nel mondo sta ritornando ad essere al centro, e volevo capire se ENI era strategicamente interessata a questo settore.
2: Va bene, allora c'è un secondo giro e dobbiamo limitarci a 2 minuti, se no non c'è il tempo materiale, però vi chiedo veramente di evitarmi continui richiami. Quindi, onorevole Barbagallo, prego. Onorevole Pelufo.
9: Grazie. Presidente, io avevo due domande, ne faccio una, visto che sono 2 minuti e mezzo. E, ingegner Descalzi, la domanda che faccio su una cosa che lei ha toccato tangenzialmente, lei ha fatto riferimento alla dismissione della capacità di raffinazione. La domanda è su una cosa su cui non siamo d'accordo. Ci sono posizioni pubbliche prese dal PD rispetto alla scelta dell'azienda di uscire dalla chimica di base. Scelta che è stata fatta senza, secondo noi, neanche una discussione di carattere pubblico. Però la domanda è questa: visto che anche oggi si è fatto riferimento all'autonomia strategica italiana ed europea, siccome la chimica è quel settore che ha la caratteristica di essere abilitante rispetto a tutti gli altri settori, quindi è fondamentale per il tessuto economico e produttivo, e le molecole chimiche, l'etilene, il propilene e l'ammoniaca sono fondamentali, allora se rinunciamo come paese alla produzione di queste molecole ci mettiamo fuori dalla possibilità di concorrere all'autonomia strategica e del paese e a livello europeo. Quindi la domanda è questa: visto che a livello europeo sulle materie prime critiche, quindi altra materia, però è stato fatto un regolamento per poter garantire questa autonomia europea. Noi siamo convinti che sulle molecole prime della chimica debba essere fatto a livello europeo uno sforzo di questa natura per garantire un'autonomia strategica e quindi capire se in questo c'è una disponibilità dell'ENI di concorrere in maniera tale che nel momento in cui c'è questa priorità a livello europeo di garantire la produzione di queste molecole in Europa, che anche il nostro paese continui a produrre dentro quest'ottica europea. Perché siamo convinti che smantellare questo settore nel nostro paese sia una scelta sbagliata.
2: Onorevole Barbagallo,
8: Barbagallo,
2: prego.
8: prego.
10: Sì, grazie Presidente. Anch'io ringrazio l'ingegnere Descalzi. La mia domanda è relativa alla questione della bioraffinazione. In questo tempo, a nostro giudizio, può offrire un contributo decisivo per lenire il costo dei carburanti, il jet fuel, eccetera. E a proposito della bioraffinazione, sono due impianti in Sicilia, quello che sta, di Gela. E l'ipotesi di Priolo, e come dire, ci ha turbato anche qualche dichiarazione alla regione siciliana in ordine alle autorizzazioni. Quindi, se sono vere queste azioni di ostruzionismo o meno che sono state poste in essere alle autorizzazioni, perché ci hanno colpito molto.
11: Grazie Presidente, grazie Ingegnere. Dico la premessa subito alla domanda. Io vengo da una regione, l'Emilia-Romagna, che in alcune sue scelte, in alcuni suoi poli hub, come quello di Ravenna sta tentando di giocarsi una partita tenendo insieme l'approccio verso una transizione decisa ma con un approccio scientifico, quindi dalla neutralità tecnologica alla misurabilità, alla, tentando come dire di provare ad uscire da un meccanismo dove, la dico così, un certo ideologismo fa il paio con il negazionismo climatico. Detto questo, vorrei capire, visto che il Presidente della Commissione l'ha citato anche nella premessa, Eni, Mattei, la Fondazione, abbiamo un piano Mattei oggi in Italia. Vorremmo capire quale ruolo possiamo avere, abbiamo come Paese, anche nello sviluppo e nelle tecnologie, in relazione ad esempio alle fonti, e non mi riferisco solo a NLG, Oil and Gas, nei paesi del piano Mattei. Quale ruolo abbiamo come sistema Paese rispetto allo sviluppo di prospettive, di tecnologie rinnovabili dentro quel piano? Perché sono d'accordo, diversificazione tecnologica, diversificazione geografica, abbiamo un piano Mattei, possiamo giocare un ruolo come sistema Paese anche, come dire, nel nostro bacino naturale dell'Africa o del Nord Africa, non solo dove siamo già consolidati dall'Algeria agli altri paesi, ma anche nel sostenere lo sviluppo di fonti rinnovabili e tecnologie, dato che Africa, tutta l'Africa è dotata di fonti inesauribili come il sole e come il vento, in alcuni casi il vento.
2: Onorevole Ferrara, prego.
12: Grazie Presidente. Facevo una domanda abbastanza telegrafica. Presidente De Scalzi, cioè io mi collego al del collega Pandolfo per quanto riguarda il trasporto dell'idrogeno dall'Africa attraverso i gasdotti della SNAM. E quale ruolo attribuisce l'ENI per quanto riguarda il discorso dell'idrogeno rinnovabile nel futuro mix energetico italiano? Anche per valorizzare quello che è il surplus dell'energia da fonti rinnovabili che oggi, come aveva accennato anche nella sua relazione, viene sprecato e quindi in quel contesto potrebbe essere anche una metodologia di immagazzinare, fra virgolette, questa energia che viene tendenzialmente buttata via. E poi, infine, considerare, visto il 2030, il possibile divario che ci sarà in Italia tra produzione e domanda industriale e anche domestica, se è un settore su cui investire con decisione o sia un settore con un futuro marginale. Grazie.
2: Onorevole Lovecchio.
12: Idrogeno rinnovabile.
2: Onorevole Lovecchio, ha un minuto.
5: Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'ingegnere De Scalzi per la puntuale relazione. Volevo fare solo una semplice domanda. Per l'inaugurazione che c'è stata della Gigafactory a Brindisi, volevo sapere che contributo darà in termini energetici all'Italia per l'approvvigionamento di batterie di accumulo per all'ENI, se riuscirà ad essere un valore aggiunto, se sì, in che termini. Grazie.
2: Bene, abbiamo concluso le domande, lasciamo al dottor De Scalzi per le repliche. Grazie.
13: Vi ringrazio per le domande, adesso cercherò di, magari visto che abbiamo poco tempo, di rispondere a tutti, magari mettendole anche insieme. Allora, veniamo alla prima, che era relativa al costo dell'energia, a quello che è successo negli ultimi cinque anni fa. Noi eravamo come Italia, avevamo dei prezzi allineati con gli altri, è vero. Perché il prezzo del gas era molto basso, quindi abbiamo avuto dal 2014 al 2019 un prezzo del gas normale, basso, e quindi siamo riusciti, sempre più alto di quello americano, però allineato con Europa, e siamo riusciti a mantenere un prezzo dell'energia elettrica conseguente. Dopodiché, come dicevo, in cinque anni è successo quello, l'ho detto in premessa, che non è successo negli ultimi 45 anni con quattro cicli energetici. E li ho vissuti, visto l'età che ho, dall'inizio degli anni 80, ci sono stati diversi cicli, ma molto più lunghi. La strategia energetica italiana ovviamente non si fa e non si rivoluziona in 5 anni, perché è fatta da infrastruttura, purtroppo è fatta da infrastrutture, da scelte, ed è stata costruita con infrastrutture gas, quindi sulle molecole, perché bisogna ricordarci che l'Italia produceva più di 20 miliardi di metri cubi di gas, quando ne consumavamo 45, e avevamo una grossa assicurazione energetica. Poi ai tempi sono state fatte delle connessioni, qualcuno l'ho fatta anch'io con la Libia, ma connessioni con i Transmed, con l'Algeria, con l'Algeria Tunisia, quindi tutto il Nord Africa era, fra virgolette, un backyard, quindi un'area che ci portava gas. Quindi l'Italia negli ultimi 50 anni, 60 anni ha costruito una strategia energetica sul gas, perché era quello che aveva, e di conseguenza le infrastrutture. E poi tutta l'industria, perché tutta l'industria pesante, questa non è solo, diciamo, italiana, come la chimica, come la raffinazione, come l'acciaio anche, che purtroppo poi va così rottami, non solo sul gas. Quindi è nato tutto un indotto che veniva dall'upstream, ma un indotto che ha costruito questo. L'Italia, beh, io parlo per Eni, noi abbiamo cominciato dal 2015 in poi a impegnarsi sulle rinnovabili. Adesso siamo arrivati a praticamente 6 giga, che non sono pochi, praticamente siamo fra le società con più rinnovabili costruite in modo organico che abbiamo in Italia. Però le strategie energetiche non si inventano, nel senso che è difficile recuperare quando hai fatto una scelta. Nell'86 abbiamo fatto la scelta di non fare nucleare. La Spagna, la Germania, la Francia hanno fatto un'altra scelta, quella di farlo. E poi è vero, è successo quello che è successo. Le rinnovabili, anche se adesso noi siamo arrivati a 50 giga, qualcosa del genere, ovviamente non riescono a risolverlo. Abbiamo 80 giga di progetti in attesa di approvazione, come sa bene, ma ancora peggio, e ci siamo di mezzo anche noi, siamo dentro anche noi in questa storia, abbiamo 10 giga installati che attendono di essere connessi. Che non è una banalità, perché sono 10 giga, sono miliardi investiti. Noi sviluppiamo rinnovabili in Spagna, in Francia, in Italia, in Grecia. In Spagna si va veloci, molto veloci. Hanno un'orografia differente, cioè hanno una composizione, hanno delle pianure e delle aree molto, come anche la Francia, molto più ampie delle nostre. Noi abbiamo un'area molto buona che è la pianura padana, ma è molto densamente popolata e ha fabbriche, agricoltura, di cui abbiamo molto bisogno, e poi tutta la parte, tutta la schiena, tutto lo stivale, ha pochissimi spazi, lo sappiamo benissimo. Abbiamo la possibilità di metterle ovunque, sì, le mettiamo ovunque, comunità energetiche, ci crediamo. Il problema è che la dispersione della, quindi non fare delle giga fatte di rinnovabili che poi non sono off-grid ma sono online, per noi diventa difficile dal punto di vista geografico, ma la dispersione delle rinnovabili porta a quel problema che dicevo prima della rete, proprio che c'è hai bisogno in modo esponenziale di far crescere la rete per poter seguire tutte le rinnovabili che sono disperse. Quindi ci sono delle ragioni, ovviamente ci sono anche delle ragioni di approvazione, di burocrazie, come possiamo dirlo, però non si cambia in pochissimo tempo. Se noi avessimo, io sono più sul versante fusione, non fissione, come sapete, per mille ragioni, comunque dico che abbiamo bisogno anche della fissione, però sono queste le ragioni, e soprattutto la ragione che in 5 anni sono successe cose inimmaginabili, perché guerre di questo tipo sono inimmaginabili e sono successe, quindi queste hanno creato una discontinuità a livello energetico, a livello economico. È chiaro che possiamo anche dire una cosa, che noi quando, prima noi parliamo, e lo faccio anch'io perché è noi con Plenitude, poi parleremo anche di Plenitude, rispondo anche sui call center, noi con Plenitude abbiamo questa crescita enorme, è chiaro che la redditività è completamente diversa, anche se Plenitude è riuscita a tirare capitale privato, è riuscita a crescere enormemente e noi non siamo regolati, come sa, non siamo né sussidiati né regolati né incentivati, e Plenitude va con le sue gambe, abbiamo messo insieme i clienti e le rinnovabili per poter sviluppare le rinnovabili. Però quando noi parliamo di un giga di fotovoltaico, noi parliamo poi come resa finale di 0,8-0,9 terawattora, come sa benissimo, con una grande superficie da utilizzare. In Spagna lo facciamo velocemente, facilmente, in Algeria lo facciamo, e questo si lega al piano Mattei dell'ultima domanda, facilmente, come anche in Egitto. In Italia c'è un pochino più di difficoltà. Se però parliamo di una centrale nucleare, che non abbiamo, un giga di una centrale nucleare da circa, com'è? Da circa 8 terawattora. Un ciclo combinato, diciamo, dell'ultima generazione ne dà 6. È chiaro, l'eolico ne dà un po' di più, ma facciamo un po' fatica a fare l'eolico, in Italia come in altri paesi. L'abbiamo fatto, noi siamo diciamo, in nord Europa, abbiamo diciamo, un eolico molto efficiente che dà fino a 1,82 terawattora. E poi non parliamo dell'idroelettrico, parliamo delle rinnovabili pure. Quindi sono un po' queste le ragioni, su molte cose posso ovviamente darle, non posso dire che non è vero, sono cose che ha dato in modo oggettivo. Allora, sui call center noi non abbiamo nessun tipo di problema, non licenzieremo nessuno, ci sarà un qualcosa a livello nazionale, ma noi non siamo assolutamente coinvolti. E volevo parlare un attimo dell'occupazione in generale, perché penso che sia importante dirlo. Poi, noi siamo... no, adesso sto parlando io, se si mette a interloquire con Pistelli è un casino.
14: Cioè, evitiamo queste...
13: Non ho capito, hai fatto una domanda a me allora?
14: Scusi, onorevole...
13: Non ci sono. Allora, quello che sto dicendo è questo, che non abbiamo nessun tipo di problema, No, perché stavo dicendo, non riuscivo a capire, siccome faceva la domanda a Pistelli, sto parlando io, è un po' un casino. Allora, scusate il termine. Noi non abbiamo nessun problema, nessuna riduzione di personale nei call center in Plenito. Questa è una domanda che mi è stata fatta dal suo collega all'inizio, poi me l'ha ripetuto lei, io rispondo in modo chiaro e definitivo, così almeno non ci sono problemi. Ma dovete pensare che... Come? No, dovete pensare che... Parliamo di occupazione. In Europa si sono chiuse chimica, si sono chiuse raffinazioni, impianti chimici, il 20% era chimico, il 25% è stato chiuso e sono stati fra diretti e indiretti licenziati, usiamo più di 140.000 persone. Noi abbiamo chiuso Gela e l'abbiamo trasformata, chiusa Venezia e l'abbiamo trasformata, Livorno e l'abbiamo trasformata, quindi investito. Non abbiamo mai usato un'ora di cassa integrazione e non abbiamo mandato a casa mai nessuno. Da quando ci sono io non è stata licenziata una sola persona per diciamo, cambiamento di attività produttiva. Abbiamo trasformato in bioraffinerie, come sapete, anche per uscire e gradualmente ne usciremo da dover utilizzare petrolio, idrocarburo, usiamo oli vegetali o residui, che è in economia circolare. Quindi abbiamo fatto questa trasformazione e non abbiamo mandato a casa una persona, contrariamente a tutta l'Europa e a tutto il mondo. Questo qua deve essere, cioè vuol dire, è una cosa importantissima, però che non viene mai detta. L'altra cosa che non viene mai detta è che la chimica, che negli anni 80 e 90, io parlo della chimica ENI, è stata smembrata, i pezzi migliori sono stati venduti e chiaramente sono stati tenuti i pezzi meno pregiati, ha causato negli ultimi 15 anni, 12 anni, adesso non mi ricordo, 9 miliardi di perdite di cassa, non attualizzate, cioè, no, noi abbiamo perso 9 miliardi, perdiamo, noi ogni anno ricapitalizziamo per circa 600-700 milioni all'anno Versalis per non portare i libri in tribunale. Poi dice, no, non siete capaci proprio di fare niente. Gli altri hanno chiuso. Noi abbiamo aumentato gli organici. Da 6.000 siamo passati a 8.000 perché abbiamo fatto la biochimica. Gli intermedi, etilene e polietilene, sono usciti fuori mercato per un discorso di costo dell'energia. Noi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto 4 anni in tutto dove siamo andati a break even con la chimica. Allora, la chimica, proprio strutturalmente, è fatta in questo modo, è l'ultima catena di un trittico che solitamente deve essere tutto a chilometro zero, l'upstream, produzione di petrolio e di gas, la raffinazione che produce tutto quello che diventa il feedstock della chimica. Allora, nei paesi dove la chimica va bene e che ha inondato di prodotti intermedi d'Europa, Stati Uniti, Asia, Middle East, dove questo trittico è unito e ha dimensioni grosse, da milioni di barili al giorno, non a 200.000, 100.000 barili al giorno, cioè l'upstream, la raffinazione e la chimica. Hai dei prodotti che valgono, che costano 10 volte meno. Ovviamente il gas entra in questo teorema, perché il gas serve ovviamente ai processi sia della raffinazione con gli steam reforming e della chimica, e noi lo paghiamo 7 volte quello che è il costo della rehab statunitense e magari anche 10 volte quello che è il costo del gas in Medio Oriente. Poi, terzo punto, cosa fa l'ENI per la chimica? Glielo sto dicendo. L'Europa cosa fa per la chimica? E qua mi altero un pochino. Ha fatto di tutto per distruggere la chimica e ce lo dice in faccia che dovete andare via dall'Europa. Questo è quello che la Commissione Europea ci dice. E perché lo dico in questo modo? Perché ci abbiamo perso il sangue su queste cose. Ma la lotta alle plastiche, al riciclo chimico delle plastiche, o anche meccanico, che proprio per rifare il monomero dai polimeri, è stato combattuto anche ultimamente. Ma nessuno ha detto una parola alla Commissione Europea per difendere la chimica. Però poi ci viene chiesto di difendere la chimica. Noi non mandiamo a casa nessuno, ci siamo presi le perdite, abbiamo dato continuità per 20 anni, abbiamo trasformato in biochimica, abbiamo comprato delle società come Novamon, come sapete, per poter trasformarci. Nessuno ci ha dato una mano, non abbiamo avuto una singola, non ho chiesto a nessuno, un singolo contributo di nessuno. E l'Europa ci ha continuato a combattere. Chiedete a tutti i chimici europei cosa sta facendo l'Europa sulla chimica. Non la vogliono. Questa è la realtà tragica. Gli altri hanno licenziato, noi no. E non lo faremo. E manteremo tutto il nostro personale. E ci trasformeremo come abbiamo fatto con la raffinazione, con la bioraffinazione. E questo è un impegno che prendo e l'ho preso da quando sono amministratore delegato e anche prima. Scusatemi se mi sono un po' colorato, ma insomma, visto che l'ho vissuta.
15: Vabbè, ci sta.
13: No, beh, però insomma, con grande educazione però devo dire le cose che penso in modo chiaro. Siccome ho risposto un po' di cose, sulla raffinazione, tornando a Priolo, no, devo dire che a mia conoscenza la regione sta lavorando benissimo con noi, cioè ha accolto, se Priolo era un sito che doveva essere riformato, doveva andare su una, diciamo, chimica da riciclo, meccanico e chimico, ma non è, non, lo faremo il meccanico, il chimico non ci è permesso proprio per regole europee, adesso vedremo comunque di insistere per poterlo fare, però abbiamo trasformato questo sito in una bioraffineria, quindi la regione l'ha accolto direi molto bene e ci sta, cioè, non dico dando una mano, ma sta collaborando a pieno con noi. Poi c'era una domanda sui minerali, critici, si è fatto cenno anche, adesso non mi ricordo, forse forse era dal video, al governo. Allora, noi sulla parte minerali critici cosa stiamo facendo? Che poi è una domanda che mi sembra sia stata fatta anche per dare, diciamo, alla Giga, dare una continuità alla Gigafactory. Allora, il nostro modello industriale in tutte le attività è un modello che va da, lasciamo perdere l'oil and gas, ma dall'upstream, quindi dalla risorsa primaria fino al retail. Quindi se vedete nelle bioraffinerie, per esempio noi il feedstock con gli agri hub in giro per il mondo, in Africa, ma come in Italia, poi dopo casomai specificherò meglio, ma noi produciamo gli oli vegetali, ovviamente con piante oleose che sono arbusti, non in competizione col cibo, che nascono e crescono in zone di transizione, quindi desertiche, con pochissima acqua, e facciamo i frantoi là dove siamo e dopo l'olio vegetale lo portiamo alle nostre bioraffinerie, lo produciamo e poi lo vendiamo, quindi stiamo sul ciclo proprio del valore per coprire tutto il segmento. Lo facciamo praticamente in tutto, non possiamo fare nella chimica ovviamente perché ci mancano dei pezzi, ma lo facciamo ovunque. L'altra, sulla parte dei minerali critici, dovendo fare appunto le batterie stazionarie, 8 giga più 8 sono in tutto 16, in joint venture con Siri, che è una società italiana, quello che ci serviva per stare sulla catena del valore erano proprio il litio e la grafite. Quindi il litio con questa società in Cile, noi siamo entrati in questa società per studiarla qualche anno fa, 3 anni fa, mi sembra, 4 anni fa, con un nostro venture capital che si chiama Eninext, fa questa attività di cercare le start-up, era una start-up. Dopo 3 anni di analisi siamo entrati perché ci assicuriamo un prodotto, in questo caso è un prodotto che viene proprio, come? No, sì, è carbonato di litio, comunque non c'è bisogno di raffinarlo, viene già così dal Cile e lo portiamo proprio da noi a Brindisi proprio per fare la Gigafactory. E la stessa cosa facciamo con la grafite, siamo entrati in una società canadese che si chiama Nouveau Monde Graphite, o Graphite, quello che è in francese, per poter prendere la grafite e portarla da noi, trattarla e fare la Gigafactory. Quindi stiamo entrando in una catena del valore finalizzata a quello che noi facciamo. Gigafactory. La Gigafactory dice: perché fate le Gigafactory? È stata una di queste domande. La Gigafactory la facciamo proprio perché, essendo arrivati a un valore di rinnovabili molto alto, e rinnovabili per vendere elettricità ai nostri clienti, abbiamo bisogno di accumuli, abbiamo bisogno di dare equilibrio, come dicevamo prima, a un grid che altrimenti soffre, perché altrimenti tu si immette energia anche quando non serve, quindi va in sovracapacità. Ecco perché bisogna essere troppo ridondanti quando sono rinnovabili, e quindi per non essere ridondanti sul grid e quindi riuscire ad avere un investimento equilibrato nel grid, nella rete, dobbiamo avere degli accumuli. Prima o poi qualcuno doveva iniziare a farlo. Siccome noi abbiamo molti clienti e molte rinnovabili in Italia, e non siamo solo sviluppatori, non siamo solo sviluppatori di progetti rinnovabili che poi vengono venduti a qualcun altro o che sviluppano rinnovabili e fanno dei PPA con... No, noi vendiamo direttamente, poi i PPA li facciamo con noi stessi, con i nostri clienti, abbiamo bisogno di dare stabilità. Ecco la ragione. Quindi adesso facciamo questo progetto importante, in 2 anni dovrebbe essere pronto, quindi fine 28. E dopodiché vediamo, perché le rinnovabili abbiamo intenzione di farle crescere, perché l'altro discorso è: ma state facendo soldi con le rinnovabili o perdete? È chiaro che i progetti rinnovabili di per se stesso hanno un internal rate of return molto più basso di un progetto oil and gas, lavorano sul 4-5%, quando il costo del denaro è quello fai fatica. Avendolo messo insieme ai clienti, noi abbiamo un internal rate of return che può andare fino all'8%, 9%, dipende dalle situazioni, se c'è eolico, quindi c'è un'efficienza maggiore, può arrivare anche double digit, quindi non è male. È chiaro che bisogna fare investimenti, però Plenitude fa adesso circa 1,1 miliardi di EBITDA e deve arrivare a 2,1 miliardi al 2030, che sono ritorni, perché le rinnovabili devono essere fatte non per perdere i soldi, devi guardare all'impatto ambientale sicuramente, devi guardare anche all'impatto economico, perché altrimenti se non c'è impatto economico non c'è neanche ovviamente l'interesse a essere efficaci e investire sull'impatto ambientale. Allora devi costruire dei modelli di business che riescono a rispondere a queste cose, e deve essere questo il modello, perché no, come dicevo, non possiamo pensare di entrare in una situazione di incentivi continui. Dobbiamo riuscire a creare del valore attraverso la transizione, ed è quello che stiamo facendo con Enilive, quindi con i biocarburanti, e con Plenitude sulle rinnovabili. Allora, mobilità elettrica, biocarburanti, cosa si può fare? Beh, io direi, noi abbiamo investito molto nella mobilità elettrica, siamo arrivati a, mi sembra, 26.000 colonnine sulla parte, se non erro, sulla parte supercharger siamo i primi in Italia come supercharger, quindi è un investimento importante. Dobbiamo crescere, dobbiamo arrivare a 46.000 mi sembra 2030, quindi stiamo puntando su una crescita dell'elettrico. È chiaro che se noi guardiamo il parco macchine che abbiamo in Italia, che mi sembra fra mezzi pesanti e leggeri sia sulle 42 milioni di veicoli, abbiamo adesso circa 300.000 macchine elettriche. Quindi c'è, vuol dire, ancora un parco macchine importante che deve utilizzare combustibili fossili. Quindi l'elettrico sicuramente sì, il combustibile fossile deve essere sostituito se vogliamo ridurre le emissioni. Allora, diciamo che l'HVO, non il biocarburante, come si chiama? Quello FAME, non idrogenizzato, quindi che è ossigenato, quindi produce dei residui importanti nei motori, infatti ha un ceiling al 7% di utilizzo, ma l'HVO può essere utilizzato negli Euro 4, Euro 5, Euro 6 senza cambiare assolutamente il motore. Questo è un grande impatto su tutta la catena della mobilità e dell'automotive e dell'indotto e delle persone. Allora, se noi guardiamo well to wheel, qua ho tutto diciamo, studi non fatti da noi, da terzi, quindi dall'origine fino alla ruota, dal well to wheel, rinnovabili e HVO hanno una riduzione che vanno entrambe dal 70 al 90% di riduzione delle emissioni su tutta la catena. Ci sono, ovviamente, c'è tutta una parte di studi che poi posso farvi avere, che è estremamente interessante perché poi lo fa per geografie, perché dipende anche dall'energia che

0: che continueranno ad esistere e che devono utilizzare fossili, che è importante quindi a questo punto che vengano al posto del fossile venga utilizzato olio vegetale, quindi HVO, idrogenizzato, quindi senza residui ossigenati e quindi con un impatto ambientale estremamente basso, come dicevo, sulla vita compreso tutta la vita della macchina paragonabile a quella elettrica. Quindi per quello che riguarda noi puntiamo su entrambe le cose, l'elettrico e le rinnovabili. Stiamo facendo gli investimenti prospettici sulle colonnine pensando che l'elettrico crescerà ancora di più e questo è quello che noi speriamo. Poi, licenziamento ne abbiamo parlato, jet fuel, quali sono le azioni? Allora, jet fuel c'è il SAF, se noi pensiamo che ne consumiamo 5 milioni di tonnellate e ne produciamo 2,5, cosa sta succedendo dal punto di vista del SAF, quindi del biocarburante per aeri? Al 2030 noi dovremmo riuscire con i biocarburanti prodotti in Italia a compensare circa il 50% di questo gap. Con le raffinerie che abbiamo, quindi Gela, Venezia, Livorno, Priolo e Sannazzaro. Quindi noi stiamo investendo in altre 3 bioraffinerie e la componente SAF sarà molto molto alta perché ovviamente la stanno chiedendo non solo in Italia, in tutto il mondo. Noi abbiamo anche altre raffinerie, un'altra raffineria che stiamo facendo in Sud Corea, un'altra in Malesia e poi una già funzionante negli Stati Uniti e si sta cercando di alzare la percentuale di SAF. Dovremmo arrivare a 2 milioni di tonnellate nel 2030 e poi dovrebbe salire molto di più perché adesso le richieste di bioraffinerie che ci stanno arrivando anche in Africa sono abbastanza importanti. Sono finito perché siamo già qui dalle 3. No, sto guardando le cose. No, non ho risposto a tutto perché non ho parlato dello scope 1, scope 2 ne ho parlato perché è dentro nei nostri target, anche lo scope 3 è dentro nei nostri target. Chiaramente siamo gli unici che hanno parlato e parlano di scope 3, perché andiamo a riduzione a 2030, 35, 40 e 50. Adesso le nuove norme diciamo bilancistiche europee ci danno delle indicazioni e obiettivi, come sa, sull'intensità scope 1 e 2. Noi abbiamo anche un piano sullo scope 3 che abbiamo presentato negli anni scorsi, non l'ho presentato quest'anno, però è sostanzialmente sempre lo stesso. Ovviamente il nostro modo di combattere lo scope 3 qual è? È quello di produrre alla fonte prodotti decarbonizzati, perché è l'unico modo per farlo. Cioè, quindi i biocarburanti sono un modo sulla parte mobilità, ovviamente tutta la parte elettrica è un modo e l'altra parte è quella di fare la cattura sulla parte delle centrali elettriche, delle raffinerie, perché in questo modo si decarbonizza a monte anche in questo caso il prodotto. Quindi sono rinnovabili da una parte, biocarburanti, biochimica e cattura a livello di centrali prima che il prodotto sia immesso in rete. Ok. Va bene, vi ringrazio con questo
1: tempo. Bene, ringraziamo il dottor De Scalzi per la esauriente audizione e la chiarezza anche con cui ha risposto alle domande. Grazie ancora.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Lo scorso 14 luglio nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto il convegno Legalità in gioco, il sistema concessorio come fondamentale presidio di legalità garantito.

0: garantito dallo Stato sul territorio in difesa degli interessi dei giocatori, delle comunità locali e degli operatori economici regolari. Tra gli interventi, quello del segretario di presidenza Francesco Battistoni. Buon ascolto.
1: Vi ringrazio per essere qui presenti. Prima di iniziare, un ringraziamento lo dobbiamo, anche se non è ancora in sala con noi, all'onorevole Mauro Dattis per aver voluto e promosso questa iniziativa e impegnato con le votazioni per gli emendamenti oggi alla Camera, quindi cercherà di raggiungerci più tardi. Un grazie anche particolare vorrei farlo a tutti voi che oggi siete qui con noi in una sede così bella, così prestigiosa. Ecco, per chi non ha mai avuto piacere di essere in questa sala, veramente penso che sia un'emozione viverla. E è importante essere qui perché oggi presentiamo il nuovo speciale di Fortune Italia dal titolo Legalità in gioco. Ecco, quello che presentiamo oggi però non è soltanto o semplicemente uno speciale di una rivista, è qualcosa di più, perché è il risultato di un percorso di approfondimento che abbiamo avviato alcuni mesi fa, un percorso che ha un obiettivo preciso. L'obiettivo è quello di cercare di contribuire a fare chiarezza su un tema che troppo spesso viene affrontato attraverso slogan, attraverso semplificazioni o addirittura in alcuni casi attraverso anche delle contrapposizioni ideologiche che non giovano ovviamente a nessuno. È un tema questo invece che in realtà coinvolge alcuni degli aspetti fondamentali della vita del nostro paese. Parliamo di legalità, parliamo di sicurezza economica, parliamo di tutela dei cittadini, parliamo di innovazione tecnologica, di finanza pubblica, ma parliamo anche della capacità dello Stato di riuscire a governare realmente un mercato che negli ultimi anni, come ovviamente ben noto a tutti voi, è stato colpito da profondi cambiamenti. Il punto di partenza che ci ha poi portato alla realizzazione di questo speciale è stato lo svolgimento del convegno che è stato svolto a Roma presso la sede della Lanterna lo scorso 13 maggio, un convegno che aveva come titolo Misurare l'invisibile. Istituzioni, Parlamento, autorità di controllo, forze dell'ordine, mondo accademico, operatori ovviamente del settore si sono confrontati in quella sede in maniera molto costruttiva e il loro confronto non si è mai limitato a fotografare il fenomeno, a fotografare l'esistente, perché si è andati ben oltre, perché si è cercato di comprendere realmente le trasformazioni del settore del gioco in Italia e anche di cercare di delineare quali potessero essere le politiche da mettere in campo per poter al meglio governare questo settore. Da quel confronto appunto è nato lo speciale che vi sarà distribuito all'uscita, non potevamo consegnarlo per ordini interni all'istituzione che ci ospita adesso, ma all'uscita avrete modo di poter avere tutti quanti una copia cartacea dello speciale e poi sarà anche distribuito in versione digitale. È uno speciale che raccoglie tanti contributi, tutti autorevoli, che provengono da prospettive diverse, profondamente diverse, ma tutte, e lo vedrete leggendo questo, sfogliando le pagine di questo speciale, complementari tra di loro. Abbiamo voluto dare voce in questo speciale alla politica, abbiamo voluto dare voce alle istituzioni, agli organismi di controllo, agli studiosi, agli operatori economici, perché riteniamo che soltanto mettendo insieme tutte le competenze, anche se molto differenti tra di loro, è possibile arrivare a restituire la complessità di un fenomeno che non deve e non può essere visto soltanto da un solo punto di osservazione. Uno degli elementi che vedrete quando avrete modo di leggere questo speciale emerge in maniera molto forte è che oggi la vera distinzione non è più tra chi è favorevole o tra chi è contrario al gioco. La partita si è spostata perché la vera distinzione tra un mercato regolato e quindi ovviamente sottoposto a controlli, a tracciabilità e responsabilità, e invece dall'altra parte un mercato del gioco illegale, un mercato che sfugge alle regole, un mercato che alimenta circuiti criminali, un mercato che sottrae anche importanti, direi anche ingenti risorse all'erario, allo Stato, e priva poi, non per ultimo, completamente i cittadini da ogni forma di tutela e di protezione. Il sistema concessorio esce in una maniera molto positiva da questo speciale, perché avrete modo anche qui di potervi fare un giudizio da soli, perché appare come un vero e proprio fondamentale presidio di legalità dello Stato. È un presidio che non serve soltanto a garantire delle seppur molto importanti entrate erariali che poi servono per far fronte a tante esigenze per la collettività, ma soprattutto è importante questo presidio per difendere gli interessi dei giocatori, gli interessi delle comunità locali e anche di tutti gli operatori che investono ogni giorno per rispettare quelle che sono le regole, uso un gioco di parole, le regole del gioco, perché ovviamente stiamo parlando di questo. Bene, è il momento però di dare inizio ai nostri lavori. Abbiamo deciso di dare un taglio un po' particolare a questo nostro evento, perché vogliamo cercare di analizzare il fenomeno del gioco anche da un punto di vista sociologico, e ci aiuterà in questo obiettivo il primo ospite che io invito a raggiungermi, il professor Luigi Caramiello, ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Possiamo anche fare un applauso per il professor Caramiello, che il professor Caramiello, mentre si accomoda vicino a me, è anche, oltre a un stimato professionista, uno stimato professore, e anche una vena artistica, perché mi raccontava prima di iniziare che è anche un cantautore, insomma, e si avvale anche di strumentisti eccezionali, di personaggi veramente. Mi ha fatto qualche nome, da Zurzolo ad altri, che per chi conosce la musica e il patrimonio musicale napoletano parliamo dell'eccellenza, professore. Allora, professore, nell'intervista, io ho avuto il piacere di intervistare il professor Caramiello, è stata veramente una chiacchierata molto, ecco, non mi nascondo, è stata una chiacchierata affascinante, ecco, veramente, perché è una persona esplosiva, una persona che ti fa anche riflettere mentre racconta il suo sapere. Ecco, nella sua intervista lui è partito da un concetto molto chiaro, ovvero lui mi ha detto, e sono rimasto anche un pochino basito, che il gioco è un fenomeno universale. È un fenomeno che è profondamente radicato nella storia dell'essere umano, e le leggi non possono eliminare questo aspetto, ma possono soltanto contenerlo e cercare di governare questo fenomeno. Ecco, professor Caramiello, se noi partiamo proprio da questa premessa, che il gioco è insito nell'essere umano, quanto può essere illusorio pensare di contrastare i rischi del gioco semplicemente restringendo l'offerta legale, e poi anche che cosa accade dal punto di vista sociale quando lo Stato, ahimè, si trova ad arretrare dal suo ruolo di regolatore?
2: Allora, intanto io vorrei manifestare la mia gratitudine al direttore Massimo Amorosini per questa opportunità che mi è offerta di conversare con lui e con voi su un tema di grande fascino e di grande suggestione. Devo dire che io ho studiato questo tema, ho pubblicato diversi lavori su questo argomento, anche alla luce delle riflessioni che ho sviluppato parallelamente. Non sembri una lateralizzazione obliqua, gratuita, su una questione che non è identica, anzi è profondamente diversa, ma che ha dei punti di affinità. Io ho scritto un libro che si chiama La droga della modernità nel 2003, in cui mi sono occupato del fenomeno droga, e l'ho studiato con lo stesso approccio con il quale ho studiato il fenomeno del gioco. Quando dico fenomeno perché bisogna, quando si approcciano queste questioni, distinguere la loro dimensione di fenomeno da quella di problema, perché il gioco non è sempre e necessariamente un problema. Il gioco è una caratteristica universale, lo diceva il direttore prima, ma in che senso? Nel senso che Sapiens è l'unico animale che gioca per tutta la vita, apprende per tutta la vita e non interrompe mai questo percorso. Le altre specie o giocano per una fase, per apprendere la caccia, per apprendere le modalità della sopravvivenza, poi iniziano a fare sul serio. Sapiens invece gioca per tutta la vita. Vorrei dire una cosa che può sembrare una forzatura, ma anche l'agricoltore che semina il campo in realtà sta scommettendo sull'ipotesi che non venga la siccità e gli distrugga il raccolto, o che non venga la grandine e mandi all'aria il lavoro di un'intera stagione. Quindi la dimensione della scommessa, la dimensione della premessa, la dimensione della prefigurazione, la dimensione del rischio è una dimensione che appartiene a Sapiens. In fondo la programmazione, la pianificazione, la costruzione di un'aspettativa contiene sempre un elemento di rischio e quindi è un gioco, è come quando andiamo a votare e scommettiamo sul fatto di aver votato la persona giusta che sia capace di fare gli interessi della nostra comunità e non a caso lo chiamiamo gioco politico, no, oppure come quando giochiamo in borsa e compriamo delle azioni sperando che quelle azioni non cadano e abbiano un tonfo di lì a qualche giorno. Quindi il gioco è una caratteristica di questo genere, ma come tutti i dispositivi, le attrezzature sociali, le dinamiche sociali che hanno un elemento intrinseco di problematicità, non può essere abbandonato alla sregolatezza. Cioè è molto, voglio dire, io sono un grande estimatore della scuola di Chicago per formazione liberale della mia maturità scientifica, adoro Milton Friedman, ma quando dice se vogliamo sconfiggere la mafia dobbiamo liberalizzare la droga, io mi trovo in profondo disaccordo, perché non è una merce come tutte le altre, non è il grano oppure la benzina, il petrolio, è una merce che c'ha dentro di sé dei fattori problematici che possono creare squilibri, dipendenza, contraddizioni, peso sul sistema sanitario, chi governerebbe i costi di un sistema sanitario che si dilata all'infinito, perché poi, lo dicevamo nell'intervista, la legge controlla certi fenomeni non perché si illuda di eliminarli, ma per contenerne la deriva. Diceva il gran ciambellano nella dinastia Ming, dice le nostre dighe saranno pure malandate, ma che cosa accadrebbe se noi le abbattessimo? Questo è il punto.
1: No, questa è molto bella anche questa, parlare delle dighe, no? Quindi le dighe bisogna cercare di arginare, di contenere.
2: Certo.
1: Ecco, un altro aspetto dell'intervista, ecco, vi spoilerò il cartaceo, io ce l'ho la copia, poi l'avrete tutti quanti voi. Ecco, l'intervista del professor Carmiele è proprio in apertura, perché abbiamo deciso di dare questo taglio di proposito. Ecco, continuando la nostra intervista, a un certo punto Caramiello dice che nei periodi di crisi economica e anche di crescente incertezza il gioco tende ad aumentare, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Allora Caramiello, quanto il gioco rappresenta oggi o può rappresentare oggi anche una risposta cercata dalla gente alle difficoltà di costruire il proprio futuro affidandosi al proprio operare tradizionale e normale, e come possiamo leggere anche la ricerca del colpo di fortuna? Prima Caramiello ha fatto anche quell'esempio dell'agricoltore, dice anche l'agricoltore che semina sta scommettendo, sta giocando, sperando che quel seme messo sotto la terra possa germogliare in una pianta che poi possa dare anche dei frutti. Ecco, la ricerca del colpo di fortuna può essere inteso anche come uno degli indicatori voglio fare anche una provocazione, della perdita di fiducia delle persone verso la possibilità anche di migliorare la propria condizione di vita?
2: È una considerazione corretta, nel senso che gli indicatori che abbiamo studiato, non soltanto io, anche altri studiosi, anche su scala internazionale, intorno al fenomeno del gioco, ci dicono che c'è una tendenza all'accentuazione nelle fasi di stagnazione economica, nelle fasi di squilibrio, di scompenso, nelle fasi dove non c'è molta dinamica affluente, per dirla con le parole di Galbraith. Che cosa intendo? Intendo dire che se c'è una economia dinamica dove l'individuo può scommettere sul mettere su il commercio, un'officina, un'impresa, uno studio, un business, allora ci sono tante possibilità, no? Per veicolare tutto sommato la dimensione della speranza nel miglioramento della propria condizione, nell'intrapresa, nel successo economico e quant'altro. Quando le persone avvertono una crisi, un'immobilità, una stagnazione, una difficoltà di mettere in moto queste dinamiche, si accentua di più la dimensione della speranza come scommessa nel colpo di fortuna. E questo naturalmente colpisce molto di più le persone che sono prive di strumenti, cioè quelle che hanno meno possibilità di accedere a questa gara sociale attraverso gli strumenti tradizionali. E questo è il motivo per il quale, per capirci, che poi è evidente, noi troviamo un gatto che si morde la coda, è un po' una profezia che si autoadempie. Noi troviamo che la percentuale di ludopatici è più alta fra i soggetti deboli, ma d'altra parte noi siamo pronti a riconoscere la dimensione e il carattere di ludopatia proprio ai soggetti deboli, perché se un individuo ricco e benestante decide di giocarsi metà delle sue rendite nelle macchinette, a mio parere è una libertà riconosciuta dalla Costituzione, sarà pur libero di dare il suo contributo di tassazione volontaria allo Stato, perché no? Se invece un poveraccio si gioca lo stipendio invece di portare il pane a casa ai figli, allora quello è un ludopatico. Come potete vedere, siamo in presenza di strane materiali e strane tipologie, perché è anche una strana malattia. Non c'è nessuna malattia al mondo che rivela il suo grado patologico in rapporto allo status economico del suo contraente. È una malattia particolare, cioè se sei ricco sei un uomo libero che gli piace giocare, se sei povero sei ludopatico, voglio dire. E quindi qui interviene di nuovo lo Stato come dispositivo di regolatore, dispositivo di controllo, di governo del fenomeno per evitare la sua deriva in problema.
1: Ecco, professor Caramiello, nell'intervista ho utilizzato anche due espressioni che direi anche abbastanza forti. Ha definito il gioco come una possibile forma di, l'ha definita di anestesia sociale, e poi la simmetria cognitiva tra la percezione della vincita e le reali probabilità di ottenere questa vincita. Ecco, in una società come quella attuale, che sappiamo essere oramai dominata dalla velocità, oggi quello che anche, ecco, l'avvento anche dei social, vedo alcune persone anche che oggi ora sono in questo momento sui telefonini, ci permette in tempo reale di essere connessi, ma non soltanto con ciò che succede in questa stanza, ma connessi in tutto il mondo, e la velocità anche delle informazioni veramente è rapidissima, è velocissima, quindi la comunicazione digitale. Ecco, quanto questi due fenomeni, quelli che ci diceva prima, aiutano a spiegare la crescita del gioco, cioè l'avvento del digitale, l'avvento di una società sempre più dinamica, sempre più anche direi competitiva e veloce, accentua questa voglia di gioco?
2: Allora, anestesia sociale. Perché ho usato questa espressione, che tra l'altro viene usata solitamente nelle ridiscussioni sull'argomento? Bisogna partire dalla nozione di anestetico. L'anestetico è un dispositivo, un'attrezzatura, un farmaco che serve a lenire il dolore, è un rimedio, no? È una droga sostanzialmente, è un farmaco. Perché spesso noi confondiamo la malattia con il farmaco, no? L'alcolismo è una grande malattia sociale. No, l'alcolismo non era una malattia sociale. La malattia sociale era il disagio, era lo sradicamento dei contadini che venivano proiettati nella civiltà industriale, e l'alcol era il farmaco, il rimedio. Bene, il gioco è la dimensione del lenimento del dolore attraverso la medicina della speranza, cioè l'autosomministrazione di un farmaco il quale aiuta a sopportare il disagio del vivere, la malattia di vivere, il male di vivere, per dirla con Pavese. In questo senso funziona da anestetico, perché offre una possibilità, perché poi, a differenza, per capirci, dei dispositivi ideologici tradizionali, ci sta chi regala la sua eredità alla chiesa pentecostale perché è convinto di comprarsi il paradiso, probabile che sia una scelta saggia, per carità, però c'è un piccolo problema, che non conosciamo nessuno che è tornato dal paradiso dicendo: guarda, l'ho incontrato e ci siamo presi un caffè insieme. Mentre invece quello che vince 60 milioni di euro
1: li ha vinti
2: veramente, lo conosciamo, anzi lui scappa dalle tasse perché non vuole farsi riconoscere, no? Insomma, voglio dire, quindi è una sorta di un anestetico sociale che funziona come una religione laica a sfondo materialistico. C'è questa caratterizzazione che mi piaceva usare. La simmetria cognitiva invece è un problema molto più legato ai metodi e tecniche della ricerca sociale, alla statistica, cioè se uno ragiona in termini che riguardano il rapporto fra l'investimento possibile e la potenzialità del ritorno di vincita, scopre che praticamente le possibilità sono pressoché inesistenti.
3: Cioè è una forma di tassazione volontaria dove poi c'è un fortunato che compare, ma c'è una possibilità su un milione, per capirci. Non solo, ma anche il rapporto fra investimento, fra il volume della raccolta e quello che viene restituito è sbilanciato. Insomma, voglio dire, quindi come dire, c'è questo tema della simmetria cognitiva, perché in economia si dice che la scelta razionale dell'attore è quella che consegue alla conoscenza perfetta di tutte le variabili, è il modello teorico dell'economia. La conoscenza perfetta non potremo averla mai, figurarsi in un meccanismo dove è così presente la dimensione dell'alea. Tu non puoi averlo in economia, l'incontro fra domanda e offerta, non puoi averlo quando stai parlando dell'acqua minerale o dell'oro o del grano. Figurati se puoi avere la conoscenza precisa di tutte le variabili in un meccanismo che è completamente aleatorio, dove c'è l'elemento della casualità, random. Quindi questa simmetria cognitiva è uno dei fattori che svantaggiano il consumatore.
1: Grazie, grazie Carmelo. Ecco, nell'intervista c'è un altro passaggio importante, ed è quello nel quale lei sostiene che il gioco illegale vada ad alimentare la cultura dell'antistato. Ecco, quanto è davvero importante quindi combattere il gioco illegale anche per poter restituire fiducia agli utenti, ai consumatori, ai cittadini verso la legalità, verso lo Stato?
3: È fondamentale contrastare il gioco illegale per una serie di motivi, alcuni immediatamente percepibili, che derivano anche, come dire, dal ragionamento che abbiamo sviluppato sino adesso. Se è vero che il gioco è il fenomeno universale, se è vero che non possiamo proibire all'individuo di scommettere sulle possibilità della propria esistenza, quindi non possiamo negargli il diritto al gioco, ma se è vero che questo diritto può contemplare anche dei risvolti problematici, allora la verità è che questo gioco va regolamentato e quindi lo Stato lo gestisce in regime concessorio. Ok. Nel momento in cui fa questa operazione è evidente che il gioco illegale sottrae intanto delle risorse che possono essere ben altrimenti impiegate, ma soprattutto introduce e immette sulla scena sociale una tolleranza pratica dell'illegalità, cioè mette in moto un meccanismo che svantaggia la comunità, per capirci. Ci sono due punti, però il problema è come contrastare. Lo Stato fa un ottimo lavoro, la Guardia di Finanza, la magistratura, le organizzazioni che gestiscono le concessioni legali sono tutte impegnate a contrastare il gioco illegale, ma secondo me ci sono due punti fondamentali che vanno affrontati. Uno è che non basta semplicemente il meccanismo della repressione, è necessario accrescere il senso civico. Cioè il giocatore che entra in una sala deve sapere, quando sta finanziando la costruzione di un ospedale o di una scuola o di un parco pubblico, e quando sta finanziando l'acquisto di una partita di droga. Deve saperlo e deve in qualche modo fare i conti anche con la propria, tra virgolette, coscienza. Questo è un fatto importante, ma qui si apre un'altra questione fondamentale. Significa che il gioco legale accresce, potenzia, sottolinea, evidenzia la credibilità delle istituzioni, ma le istituzioni possono agire per quella che in sociologia chiamiamo la dimensione degli effetti indiretti. Per capirci, se sappiamo che il denaro del pubblico erario viene veramente impiegato bene, viene veramente impiegato per costruire una buona autostrada, per fare delle scuole che funzionano, per riformare la sanità, se facciamo questo, la credibilità delle istituzioni aumenta e si depotenzia la dimensione tipica, diciamo, dell'incredulità, della sottovalutazione, della distanza dalle istituzioni della società democratica.
1: Allora, ringraziamo il professor Caramiello perché il suo contributo ci ha aiutato forse a capire meglio che, prima ancora che economico normativo, il gioco è un fenomeno sociale e culturale. Ecco, quindi ci ha raccontato anche degli aneddoti e dei passaggi molto importanti. Noi adesso andiamo avanti con la nostra chiacchierata. Grazie ancora, ci rivediamo dopo. Grazie. Allora, non so se è arrivato il segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Per un saluto, non ci ha ancora raggiunto. Allora è il momento di dare inizio alla nostra tavola rotonda e invito a raggiungermi sul palco La parte politica ci raggiungerà dopo, perché aspettavamo sia la senatrice Elena Murelli che l'onorevole Dattis, quindi quando arrivano saranno qui con noi. L'ingegner Claudio Teodoro Costa, responsabile della divisione soluzioni e servizi di Sogei. Accogliamo con un applauso man mano che arrivano, che così rendiamo anche più facile. Benvenuto. Penso che l'hanno... perfetto. E ancora abbiamo Legal e Compliance Director di Novomatic Italia, il dottor Raffaele Gnazzi. Ed è con noi il presidente dell'Associazione Prestatori Servizi di Pagamento, il dottor Maurizio Pimpinella. Allora iniziamo con l'ingegner Costa, perché anche qui prendiamo spunto ovviamente da quanto è stato oggetto dell'intervista. Ecco, l'intervista di Costa è a pagina 68. Ingegnere, mi è piaciuta anche la foto come è venuta?
4: Sì, sì, va bene.
1: Allora, nella sua intervista lei ci ricorda che il sistema gestisce ogni anno numeri importanti, che ci parla di circa 27 miliardi di transazioni. Ecco, quanto diventa strategico questo patrimonio di dati per garantire trasparenza e controlli, e quanto rappresenta il vero elemento di distinzione rispetto al mercato del gioco illegale?
4: Ok, grazie. Grazie innanzitutto per l'invito, ma soprattutto per il coinvolgimento in questo speciale che ci consente di raccontare un po' quello che è stato il ruolo di Sogei in questo lungo percorso di regolamentazione del settore del gioco, al fianco dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ovviamente anche al fianco dei tanti operatori del settore. Il modello di regolamentazione del gioco vigente in Italia sin dalla fine degli anni 90 è un modello che ha consentito di creare un enorme patrimonio informativo, un patrimonio informativo che viene costantemente alimentato, aggiornato attraverso una complessa architettura tecnologica che è costituita innanzitutto dai sistemi dei circa 230 concessionari autorizzati, i quali hanno la responsabilità della raccolta del gioco sia attraverso il canale fisico che attraverso le piattaforme online, e dai sistemi dell'Agenzia Dogane e Monopoli realizzati e gestiti da Sogei. È proprio il dialogo tra queste due tipologie di sistemi che operano 7 giorni su 7, 24 ore al giorno e che è stato quantificato in circa 27 miliardi di transazioni l'anno, il dialogo che consente appunto di mantenere alimentate e costantemente aggiornate le banche dati dell'Agenzia, dove sono memorizzate tutte le informazioni sugli operatori, sugli esercizi dove avviene l'offerta di gioco e tutte le informazioni sui dati di gioco. Quindi questo patrimonio informativo rappresenta l'elemento distintivo e anche strategico del gioco regolamentato, perché consente allo Stato di effettuare delle attività di controllo e di governo dell'intero comparto. Ad esempio consente all'Agenzia di monitorare il comportamento degli operatori. Sono circa 50.000 gli operatori censiti nei nostri sistemi, tra i concessionari, i produttori, i gestori, gli esercenti. Consente di monitorare le attività e il comportamento dei giocatori, ovviamente dove è consentito dalla legge. Ad esempio nell'online sono circa 17 milioni i conti di gioco attivi e censiti nei nostri sistemi, di cui però effettivamente solo la metà sono movimentati, ascrivibili a poco più di 4 milioni e mezzo di giocatori. Ed è un patrimonio informativo che consente poi all'Agenzia e allo Stato di osservare l'andamento dei dati di gioco, quindi della raccolta, dell'importo speso dai giocatori e dell'importo destinato all'erario. Informazioni disponibili con una elevata granularità, quindi non soltanto a livello nazionale ma anche a livello territoriale, regionale, provinciale, comunale. Proprio per questa caratteristica anche gli enti locali, regioni e comuni hanno la possibilità di accedere a queste informazioni, a osservare il fenomeno del gioco sul territorio di propria competenza e ad avere anche una rappresentazione su mappa della dislocazione dei punti vendita di offerta di gioco sul territorio. Quindi questa è la caratteristica principale. Poi, se si vuole anche analizzare meglio la distinzione tra il gioco legale, il gioco e il mercato non regolamentato, è utile anche andare ad analizzare il contenuto dell'analisi dell'indagine conoscitiva su giochi e scommesse che fu fatta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato nel 2002, quindi proprio all'inizio di questo percorso di regolamentazione, e proprio in quegli atti sono citate alcune informazioni molto interessanti. È si citava per esempio la dislocazione sul territorio di circa 800.000 videopoker, ovviamente la cui dislocazione e anche gli operatori erano totalmente sconosciuti allo Stato. Veniva citata l'infiltrazione della criminalità organizzata, che ovviamente lo Stato non governava, e in ultimo veniva citato anche un dato economico, un importo di circa 100.000 miliardi di lire riconducibile all'offerta di gioco illegale, che in quel tempo era tipicamente gioco fisico, quindi apparecchi e scommesse. Quindi questo cosa significa? I 100.000 miliardi di lire oggi sarebbero poco più di 50 miliardi di euro, e se guardiamo bene rappresentano una dimensione comparabile a quella che è la dimensione del gioco fisico in Italia. Lo scorso anno il gioco fisico ha registrato una raccolta di circa 60-65 miliardi di euro sul totale di 165 che è la raccolta complessiva. Cosa significa questo? Significa che di fatto lo Stato non ha creato l'offerta di gioco. Come diceva prima il professore, il gioco è un fenomeno universale, quindi il legislatore ha semplicemente regolamentato un'offerta di gioco, andando quindi a poter conoscere quello che non conosceva, a poter controllare quello che prima non poteva controllare, e quindi di fatto a far emergere un settore che ha una significativa rilevanza nel nostro paese, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista occupazionale.
1: Grazie, grazie ingegner Costa. Vi vedo molto freddi però, Anche perché per chi magari, ovviamente loro lo sono, ma per chi non è abituato a parlare davanti a una platea così vasta, alle volte non sentire il calore del pubblico raffredda molto, quindi facciamo sentire anche la vostra presenza. Ora parliamo di compliance con il dottor Gnazzi, perché nel suo pezzo, nel suo intervento, Gnazzi sostiene che la compliance non sia, come molti pensano, un costo oppure un semplice adempimento a cui dover far fronte, ma rappresenti, lo definisce, il vero confine tra il mercato legale e il mercato illegale. Ecco, esiste il rischio che aumentare gli obblighi per chi rispetta le regole, mi rifaccio anche ai dati che ci diceva prima l'ingegner Costa, perché mi ha colpito molto i dati del 2002, poi sarebbe anche cercare di capire oggi quanto quei numeri sono decuplicati, almeno, insomma, è importante. Ecco, esiste il rischio che aumentando sempre di più gli obblighi per coloro che rispettano le regole, senza colpire allo stesso modo, in maniera decisa, forte, tempestiva, coloro che invece giocano al di fuori di qualsivoglia forma di controllo e di regole, e si finisca per favorire proprio quel mercato che invece bisognerebbe debellare?
5: Innanzitutto il termine compliance rappresenta appunto la conformità normativa, quindi definirlo un costo o un'esternazione negativa sminuirebbe lo stesso senso della parola, no? Sarebbe paradossale pensare che in un mercato del gioco legale gli operatori non siano conformi alla legge. E naturalmente gli operatori sostengono molteplici costi di compliance, siano essi formali, quando parliamo di certificazioni ISO, piuttosto che delle certificazioni anche le più recenti sulla parità di genere, sul gioco responsabile, ma anche grossi costi legati a una compliance più sostanziale. Si pensi solo agli sforzi prodigati all'interno del nostro settore per contrastare il fenomeno del riciclaggio, piuttosto che per contrastare i fenomeni delle dipendenze patologico da gioco. E naturalmente il costo della compliance non va visto come un costo vivo per l'azienda, ma diciamo l'esternazione negativa che invece assume l'assenza di una compliance è il creare e generare dei margini di agire nell'illegale, che in qualche modo pregiudicano invece chi rispetta le norme e una possibilità di guadagni. E qui arrivo alla domanda finale. Si crea un doppio binario, si crea una concorrenza sleale all'interno del settore? Assolutamente sì, perché pensare di avere degli operatori che da un lato soggiacciono a numerose normative volte a preservare il fenomeno della legalità, volte a preservare appunto il contrasto al riciclaggio, volte a tutelare il giocatore, e dall'altro pensare a un mercato senza regole, inevitabilmente si creano delle sacche di concorrenza, delle sacche di inefficienza tra il settore legale rispetto a quello illegale. E un ultimo aspetto da considerare è anche l'importanza dell'intervento legislativo a supporto delle imprese del gioco. E poco fa l'ingegner Costa ha detto un fatto a noi tutti noto, ma che forse spesso ci dimentichiamo: il settore del gioco non nasce nel 2000 con la normativa che ha introdotto gli apparecchi da gioco o successivamente con le normative che hanno introdotto le scommesse e il gioco online. Il settore del gioco esiste da sempre e anche il professore ce l'ha ricordato prima, fa parte dell'essere umano, quindi gli operatori si sono trovati un ventennio fa ad entrare in un mercato già esistente, a un mercato non regolamentato e quindi inevitabilmente nelle mani della malavita organizzata, e a dover assistere lo Stato nel costruire una rete di tutele, di garantie che fossero in grado di portare questo gioco irregolare a un gioco legale, quindi nel rispetto di regole certe, nel rispetto della tutela del giocatore, ma soprattutto anche dell'interesse erariale. Di conseguenza gli operatori leciti partono con uno svantaggio competitivo. Se questo svantaggio non viene compensato con un aiuto del legislatore, che non deve essere un aiuto in termini di contributi o di fondi, ma deve essere un atteggiamento non troppo repressivo, non troppo stringente su quelle che sono le regole del gioco, scusatemi il gioco di parole, inevitabilmente si crea un doppio binario. Un doppio binario che va a danno dell'industria del gioco legale e a beneficio di coloro che invece lavorano sotto traccia.
1: Grazie dottor Gnazzi. E passiamo al presidente Pimpinella. Nella sua intervista il presidente Pimpinella afferma che la vera distinzione oggi non è più fra, o meglio, non è più semplicemente tra il contante e il digitale, ma la vera distinzione oggi è, la dobbiamo fare tra quelli che sono i pagamenti che transitano attraverso dei soggetti vigilati e invece dei pagamenti invece che sono costruiti proprio appositamente per evitare qualsivoglia forma di monitoraggio, qualsivoglia forma di controllo. Ecco, presidente Pimpinella, oggi dove si trova il punto più vulnerabile del sistema secondo lei e in che modo si può anche intervenire su quella che lei nell'intervista ha definito proprio la cucitura tra circuiti finanziari regolati e circuiti opachi?
6: Grazie all'onorevole Dattis che ha promosso questa iniziativa insieme a Fortune. Ovviamente il tema è caldissimo, perché quando si parla, come diceva l'avvocato Gnazzi, di compliance, noi dobbiamo tener conto di due scenari. Io sostengo da anni che la compliance è un valore per le imprese, ma quando si parla di legalità nel settore gioco, nel mio mondo si parla di tracciabilità del denaro, altrimenti non possiamo parlare di legalità se non c'è tracciabilità. Quando si parla dell'ottimo lavoro fatto da soggetti e concessionari che fanno in maniera splendida, parliamo di gioco legale. Quando parliamo però di soggetti vigilati, autorizzati dalle banche centrali, parliamo di un mondo completamente diverso. Quando parliamo del mondo del gioco nei soggetti vigilati, autorizzati dalla Banca d'Italia, parliamo di quello che io chiamo la tracciabilità completa 24 ore su 24, cioè l'identificazione della persona, il trasferimento del denaro, il bonifico, e quindi parliamo di legalità a 360 gradi. Quando parliamo di strumenti che non sono tracciabili, per me non parliamo di legalità. Quindi questa distinzione è quella che da 32 anni porto in giro per il mondo, avendo lavorato per 30 governi, tutti i circuiti di pagamento, quindi la tracciabilità è insita del processo di pagamento. Il professore parlava del confine tra digitale e l'operatività che c'è al di fuori di questo mondo. Il digitale è sostanzialmente quel punto di contatto che facilita il giocatore nell'operatività e nella messa a terra di un'operazione. Quindi in questo momento lo vediamo anche dal punto di vista delle segnalazioni che vengono fatte all'UIF. Quindi le segnalazioni fatte all'UIF dai soggetti vigilati portano a quel mondo legale. L'ottimo lavoro che fa la Guardia di Finanza insieme all'OAM, insieme al SOGEI e a tutti gli altri operatori parla di un mondo legale. Quando vengo chiamato in alcuni tavoli a parlare di illegalità o fa parte dei gruppi di lavoro dove mi si dice dobbiamo bloccare tutte le carte di credito che giocano sui siti legali, eccolo lì che divento matto, perché voi sapete perfettamente che noi non possiamo bloccare i sistemi di pagamento, perché significa bloccare la transazione e la spendibilità di un cittadino che sta giocando su dei siti legali che cambiano URL ogni minuto. Abbiamo visto oggi, ho ricevuto gli ultimi dati per quanto riguarda lo scenario delle stablecoin, e immaginatevi tutto quello che sta succedendo in questo mondo, no? Ovviamente finché le stablecoin vengono strutturate e lavorate nel mondo delle imprese, va bene, se poi le utilizzo come faccio quando faccio i controlli sulla programmazione di altri operatori, vediamo che questo mondo è molto variegato, professore. Quindi quando parliamo di legalità parliamo di sistemi informatici e di operatori che fanno al 100% quello che io chiamo l'identificazione del cliente. Partendo dall'identificazione del cliente, noi gestiamo il flusso del denaro. Non posso però tracciare il denaro che proviene da prostituzione, da cocaina, da ricettazione, che viene trasmesso nel mondo del gioco se non c'è un'identificazione, neanche sul cash out. Perché ovviamente se io non ho l'identificazione attraverso un conto di pagamento, attraverso un conto gioco o attraverso una carta prepagata, per me questo è un altro mondo, ed è il mondo che non mi appartiene, perché ovviamente rappresentando i soggetti vigilati 900 in Europa, è il mondo dei soggetti che fanno della compliance, dell'antiriciclaggio, il massimo della tracciabilità. Lo stesso a valere per i punti vendita. Ricordo a tutti che quando noi facciamo un'operazione presso un tabaccaio, noi facciamo un'identificazione. Quel tabaccaio è identificato attraverso un flusso che l'operatore vigilato invia all'OM, alla Banca d'Italia, perché dobbiamo indicare il preposto. Questa norma da dove viene? Viene semplicemente dal fatto che prima si andava presso un tabaccaio, si faceva la ricarica della carta, ma la stessa persona che qui a Campo Marzio fa il caffè fa anche la ricarica di una carta prepagata, e quindi è in mano i nostri dati. Mettete in mano i vostri dati in mano a me per 12 minuti, vi faccio vedere cosa succede, perché c'ho il codice fiscale, la carta, l'indirizzo, il codice di sicurezza. Immaginate che questo mondo è il mondo che parlava il dottor Gnazzi, che è il mondo della compliance. Se noi non alziamo il livello di compliance sui nostri consumatori, questo mondo viene meno, perché appena il cittadino, il consumatore, capisce che c'è un rischio sistemico, è quello che finisce. Ecco perché nei sistemi di pagamento si investono milioni di euro in compliance e in sicurezza, e non abbiamo nessuna criticità sul mondo delle frodi. 3 frodi ogni 100.000 operazioni, 0. Questo perché? Perché molto spesso c'è una disattenzione da parte del cittadino.
7: Ecco, grazie Presidente Vimpinella. Un altro aspetto mi veniva in mente mentre parlava, che lo abbiamo anche sviscerato bene durante il convegno del 13 maggio, fu detto proprio dal generale Esposito della Guardia di Finanza, e anche la non consapevolezza che spesso c'è da parte dei cittadini di atterrare su siti che non siano legali, anche perché spesso e volentieri sono fatti talmente bene che rischiano di trarre veramente l'inganno. Quindi insomma bisognerebbe forse lavorare anche su questo aspetto.
6: Lì bisognerebbe, io l'ho già detto durante gli incontri alle dogane, bisogna avere quel database di tutti quei siti che sono legali, così come ce l'abbiamo noi quando facciamo il lavoro con l'Agenzia delle Entrate sui punti vendita, no? Avete visto sui corrispettivi deposit, noi abbiamo dovuto indicare quali sono tutti gli esercenti, e da lì cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato anche dei punti vendita che erano inesistenti. Quindi se noi tiriamo fuori tutti quelli autorizzati ed escludiamo e blocchiamo tutti quelli non autorizzati, ecco lì che il cittadino è tutelato, perché il cittadino a quel punto lì ha il rischio che se va su quel sito e sta giocando su con delle carte o dei conti, attenzione che qualcuno gli può entrare direttamente non sul conto ma sulla parte dell'identità digitale, perché tutti noi parliamo di conti, di carte, ma nessuno sta tenendo sott'occhio quello che ci si può fare con l'identità digitale rubata, perché io posso fargli accreditare le pensioni, posso girare documentazione, posso firmare contratti, posso firmare assicurazioni.
7: Posso anche vendere un appartamento.
6: Eccolo lì, infatti è successo.
7: Lo so.
6: Cioè, come diceva il professore, bisogna avere maggiore attenzione sull'informazione e sul processo. Poi parliamo del confine, del perimetro, di quello che è legale, però se è legale dobbiamo tracciarlo.
7: È chiaro. Allora ci colleghiamo a quello che ha appena ribadito il Presidente Pimpinella per tornare dall'ingegner Costa, perché nell'intervista Costa ci ha spiegato che Sogei, insieme all'Agenzia Dogana e Monopoli, sta utilizzando anche l'intelligenza artificiale in maniera molto positiva e propositiva, proprio per cercare di meglio assolvere i propri compiti, così come stanno anche utilizzando dei nuovi strumenti tecnologici per contrastare i siti illegali di cui parlavamo poc'anzi. Ingegner Costa, possiamo affermare che il contrasto al gioco illegale, grazie appunto a questa sinergia molto forte fra Sogei e Agenzia dei Vali Monopoli, all'utilizzo di nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale e quant'altro, ecco, il contrasto al gioco illegale sia entrato in una nuova fase nella quale lo Stato, ecco, non si trova più, cosa grave successa finora, ad inseguire l'illegalità, ma cerca di prevenire l'illegalità?
4: Indubbiamente oggi siamo in un momento di profonda trasformazione. Allora, Sogei è una società del MEF che nasce nel 1976, quindi ha già vissuto delle profonde trasformazioni tecnologiche, soprattutto quelle legate all'informatica di Stato. Siamo passati dall'elaborazione dei dati attraverso le schede perforate, all'introduzione del personal computer, alla diffusione delle reti, l'accesso a internet, fino poi ai giorni di oggi in cui si parla di dati, di cloud computing e quindi anche di intelligenza artificiale. Quindi la sfida principale che abbiamo oggi, ma direi come pubblica amministrazione, è proprio la capacità di essere al passo con questa fase di trasformazione che rispetto alle precedenti è caratterizzata da un'enorme velocità di cambiamento rispetto alle trasformazioni precedenti. E proprio per far fronte a questa velocità, già dallo scorso anno Sogei ha istituito un laboratorio di intelligenza artificiale, abbiamo creato un centro di competenza e abbiamo creato proprio un luogo fisico in cui con le varie amministrazioni con cui operiamo condividiamo soluzioni, proposte, sperimentazioni che riguardano l'automazione dei processi più strategici dell'amministrazione con l'adozione di modelli di intelligenza artificiale. Quindi grazie a questo percorso oggi ci troviamo in una fase in cui non parliamo solo di sperimentazioni ma parliamo di soluzioni che sono già in esercizio o stanno per andare in esercizio e che consentono per esempio di effettuare una elaborazione ma anche interpretazione di grandissime moli di documenti, ad esempio tutta la normativa piuttosto che tutta la base di conoscenza di uno specifico dominio, tutte le sentenze in ambito tributario, per creare per esempio degli assistenti virtuali a supporto sia dei funzionari dell'agenzia ma anche di operatori economici e contribuenti. Abbiamo realizzato anche soluzioni in grado di analizzare approfonditamente le immagini e qui non posso non citare, parlando di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'app autentica che da qualche mese è presente in tutti i punti doganali italiani, porti e aeroporti, e consente di analizzare le immagini di prodotti beni di lusso come per esempio le borse, i portafogli e dare al funzionario doganale una probabilità di contraffazione di quell'oggetto.
7: Nella maggior parte degli aeroporti ci sono delle bacheche anche proprio dell'Agenzia Dogana dei Monopoli dove all'interno ci sono dei prodotti che sembrano una vetrina griffati, sì, ma in realtà
4: sono sequestrati
7: perché contraffatti.
4: Certo, quindi ovviamente anche nel settore del gioco stiamo progressivamente integrando le tante soluzioni che nel tempo abbiamo realizzato in ottica antifrode con dei modelli di intelligenza artificiale che oggi sono in grado di effettuare delle analisi, di prevedere dei comportamenti, di analizzare dei pattern, dei comportamenti che l'analisi tradizionale non riesce a effettuare. Mi riferisco in particolare alle soluzioni che per esempio oggi sono in grado di analizzare il comportamento dei giocatori dell'online per individuare dei potenziali casi di chip dumping, cioè di trasferimento di denaro attraverso il gioco legale ma che magari nasconde un'attività illecita, oppure soluzioni che sono in grado di analizzare il comportamento di operatori come per esempio esercenti che utilizzano il punto vendita per attività di intermediazione di conti di gioco. Anche in questo caso si possono individuare dei comportamenti a rischio, oppure ancora soluzioni che sono in grado di analizzare una grande quantità di dati del mondo delle scommesse e attraverso attraverso l'individuazione di variazioni delle quote e ovviamente in base alla tipologia degli eventi, sono in grado di individuare potenziali manipolazioni fraudolente degli eventi sportivi, quindi casi di match fixing. Quindi sostanzialmente l'applicazione dell'intelligenza artificiale oggi è una realtà e la sfida principale che abbiamo di fronte come Sogei, come pubblica amministrazione, è proprio la capacità di stare al passo di questi cambiamenti che avvengono così velocemente, di arricchire la competenza e la capacità di dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione attraverso soluzioni che li aiutino a effettuare delle ispezioni mirate, a prevenire anche dei comportamenti illeciti e quindi in questo modo di fatto a ottimizzare anche le risorse dello Stato.
7: Grazie, grazie Ingegner Costa. Quando avrete modo di leggere più tardi lo speciale, non che lo dobbiate leggere tutto questa sera ovviamente, però quando lo avrete tra le mani vedrete che nell'intervento a firma di Raffaele Gnazzi lui individua nel giocatore omnichannel, e il giocatore omnichannel è colui che si muove con una grandissima disinvoltura tra quello che è il punto vendita fisico e l'ambiente digitale. Ecco, lui vede nel giocatore omnichannel una delle principali sfide del nostro prossimo futuro. Ecco, Gnazzi, come dovrebbe evolvere il sistema affinché strumenti di tutela e gioco responsabile riescano veramente ad accompagnare il cittadino lungo tutto il suo percorso, quello ovviamente tra rete fisica e digitale, e quanto è anche importante e urgente oggi completare, perché non è ancora ovviamente completato, il riordino della rete fisica, proprio per non lasciare spazio, quello che abbiamo detto in tutti gli interventi, al mercato del gioco non regolato, che in questo caso è bene chiamarlo proprio illegale, forse il termine ancora più corretto.
5: Ma l'omnicanalità innanzitutto è fisiologica al periodo in cui viviamo, e lo vediamo in tanti settori, lo vediamo nel settore del retail, dove le abitudini di acquisto sono cambiate, sono passate su piattaforme digitali, ma non per questo chiudano i negozi, perché comunque si continua ad andare a comprare anche nei negozi. Si è passati al consumo di cibo da asporto in maniera importante, ma i ristoranti continuano tantissimo a lavorare e quindi diciamo le abitudini di tutti noi sono cambiate e non sono state sostituite, sono state ampliate. Il gioco online è recente, è piuttosto recente come fenomeno, è un fenomeno che non è intervenuto per sostituire il gioco fisico, ma semplicemente per completare un'esperienza di gioco. Tuttavia, ad oggi la differenza normativa regolamentare che riguarda il gioco online rispetto al gioco fisico è grandissima. Se prima abbiamo fatto un paragone della distanza che c'è tra il gioco legale e il gioco illegale, si potrebbe ritenere che sulla base di altri presupposti vi sia la stessa distanza tra il gioco fisico e il gioco online. Questo forse per inerzia, non so se è stato voluto, ma il gioco fisico di fatto è stato disciplinato nel 2004, è stato ritoccato nel 2010 con l'avvento delle videolotterie, è stato oggetto di numerosi interventi ma mirati ad aumentare il prelievo erariale, quindi di fatto la tassazione, e ad introdurre piccoli accorgimenti che hanno fatto tanto male agli operatori e forse hanno portato soluzioni non così sperate, come il contrasto alla ludopatia con gli orari, i luoghi sensibili o l'introduzione della tessera sanitaria. E il gioco online, il paradosso è che invece è come se fosse stato inteso dal legislatore come il sostituto, il figlio bravo, no? Perché invece il gioco online non ha limiti di orari, non ha limiti di spesa, non ha limiti territoriali, può essere giocato ovunque. Forse prima delle nuove regole del bando il rischio che anche minori potessero cadere nella rete del gioco online, visto che i controlli all'apertura del conto di gioco non erano poi così dirimenti, o meglio, essendo a distanza, potevano essere facilmente raggirabili. E ha una tassazione molto più agevolata e naturalmente questo non vuole essere un contrasto tra i due settori, ma ha anche costi di gestione molto più bassi rispetto al gioco fisico. È inevitabile che premiare un settore e penalizzarne un altro fa male a tutti, fa male al consumatore che comunque, sebbene voglia giocare online, gli rimane pur sempre la volontà di una del momento di socializzazione, quindi come noi ordiniamo sulle piattaforme il cibo da sporto, poi abbiamo voglia di andare con gli amici al ristorante, quindi immagino che il giocatore voglia continuare ad andare anche nelle sale da gioco. Naturalmente però bisogna metterlo nelle condizioni di trovare lo stesso prodotto, la stessa offerta, quindi il riordino sotto questo aspetto è fondamentale, sia per riavvicinare competitivamente i vari prodotti, sia per garantire che il giocatore possa trovare sulla base della sua esigenza un'offerta complementare. L'alternativa, appunto, come dicevamo, tornando alla domanda di prima, l'alternativa è che il giocatore si affacci invece a settori che siano molto meno regolamentati e si avvicinino molto di più al gioco online, e quindi che ci sia un accrescimento del gioco illegale.
7: Grazie al dottor Gnazzi. Mentre faceva il suo intervento Gnazzi, Pimpinella giustamente annuiva, perché è vero, mi faceva un esempio, dice: perché oggi se io vado a comprare un viaggio in agenzia di viaggi devo seguire determinate regole, invece quando ovviamente...
8: Nel nuovo pacchetto dell'antiriciclaggio tu non puoi regalare più un

0: ribadisce in maniera molto chiara, molto forte, che l'approccio più efficace contro il gioco illegale sia quello del follow the money, segui il denaro. E perché anche dice che oscurare un sito non può essere la soluzione, perché come lo dicevamo prima, come io oscuro un sito, nella stessa giornata me ne nascono altri 5, quindi voglio dire, è un gioco ovviamente al massacro, non risolve il problema. Mentre ovviamente nessuna attività illegale, questo è un passaggio molto bello che lui dice, perché lui dice nessuna attività illegale può sopravvivere senza incassare le puntate e senza pagare le vincite. Penso che sia una cosa semplice nel sentirlo, però non, ecco, bisogna capire come arrivare a questo. Ecco, e dunque, Presidente Pimpinella, proprio sui flussi finanziari, come già ci aveva anticipato prima, che lo Stato può davvero riuscire a colpire e speriamo a mettere completamente da parte il gioco illegale?
1: Secondo me è l'unica soluzione, però qua dobbiamo capire come aprire poi questo tavolo, no? Perché questo tavolo secondo me deve essere un tavolo fatto dalle associazioni di categoria degli operatori di pagamento, dall'UIF, dalla Banca d'Italia, dal MEF, dalla Guardia di Finanza, da Sogei, da Dogane, così come è stato fatto il tavolo delle dogane per cercare di bloccare il gioco, diciamo i siti illegali. Andrebbe fatto un tavolo permanente, perché? Perché la tecnologia va avanti, perché l'operatività cambia, però permettetemi, ci vogliono delle regole chiare. Le regole devono essere chiare, così come sono chiare, Raffaele, le regole quando tu fai un acquisto online, quando tu fai un pagamento, quando tu sei un soggetto che utilizzi dei sistemi di pagamento tracciabili. Tutto quel mondo lì è tutto regolamentato ed è molto chiaro. Allora, se noi lasciamo delle zone d'ombra, eccolo lì che questo mondo diventa poi ingestibile. Ecco perché io parlo della gestione del flusso, perché il flusso mi dà l'identificazione di un processo. Cioè, le mie battaglie contro le carte gift oppure altri strumenti che in alcuni, nel mio passato, quando facevo il capo dell'antifrode di alcune società, vedevo persone che andavano a comprare pacchi di carte alla Conad, alla SMA e facevano altre operazioni. Oppure persone che comprano 5 carte Apple al giorno e mettono denaro attraverso delle carte gift. Oppure che abbiamo dovuto eliminare le carte anonime che arrivavano dalla Bulgaria, dalla Lituania e dagli altri paesi. Io in questa sala ci ho fatto 20 convegni su queste tematiche. Allora, decidiamo qual è la strada. Decidiamo qual è la strada. Se mi arrivano in ufficio persone che mi portano valigette di carte prepagate che arrivano da altri paesi anonimi e le vendono ai tabaccai, che dobbiamo fare? Decidiamo. Che vogliamo fare? Vogliamo prendere pezzi di plastica e farli diventare denaro? Decidiamo. Però poi non diciamo agli operatori vigilati, no, guarda, quando va a ricarichi la carta al tabaccaio con la tessera sanitaria, col documento d'identità, con tutta questa cosa, gli diciamo no, mi devi indicare il preposto, quel poveraccio che sta facendo il caffè deve essere identificato come preposto, che ovviamente se succede qualcosa ne risponde. Oppure quando abbiamo dovuto indicare il preposto, quando qualcuno di noi va alla Conad a pagare un bollettino, sapete cosa è successo per 8 mesi? Che nessuno più delle cassiere voleva fare, perché ovviamente era preposta in quel momento. Quindi 8 mesi di discussione, te lo ricordi Raffaele, con l'OAM, per dire indicare il preposto è quel soggetto responsabile, abbiamo indicato il direttore che fa il turno dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 18. Ma nei punti vendita dell'ENI che fanno servizio 24 ore su 24 a Corso Francia, dove ci sono 12 persone che cambiano in continuazione, qual è il preposto? Ditemelo voi, decidiamo qual è il mondo che vogliamo gestire, se vogliamo gestire un mondo digitale controllato oppure vogliamo gestire un mondo di prossimità super vigilato oppure un mondo online che fa quello che gli pare. Decidiamo. Cioè, queste sono le riflessioni quando io dico tracciamo il denaro, ma tracciamo il denaro elettronico. oppure vogliamo tracciare

0: le operazioni che ho visto, 162.000 segnalazioni di operazioni sospette dall'UIF, 162.000. Cioè c'è chi segnala troppo, chi segnala di meno, ma riusciamo a elaborarle tutte? Boh, non lo so. Oppure 73 milioni di euro in valute virtuali sequestrate dalla Guardia di Finanza. Insegno alla Guardia di Finanza da 10 anni questa materia, però il mondo va avanti, questo mondo tecnologicamente va avanti. Allora noi dobbiamo decidere, come diceva Ignazzi, se quel mondo del giocatore omnicanale dobbiamo bloccarlo oppure forse dobbiamo regolamentarlo di concerto. Queste sono riflessioni che noi dobbiamo fare, però dobbiamo arrivare a una quadra, perché senza scontentare nessuno, senza far danno a nessuno, senza creare problemi a nessuno, perché ovviamente questo mondo, lo sappiamo, è un mondo che alimenta tante cose, però noi parliamo sempre di quel mondo che è illegale, di quel mondo lì che si presta a fare delle altre cose, perché altrimenti quando poi ci chiamano i cittadini, dottore, che ci dicono arriva un circuito di pezzi di carta che crea valore e ti raddoppia il valore se tu fai la spesa, poi gli fai le assegne, gli fai i bonifici e poi rimani fregato, e allora eccolo lì che non è un problema di vigilanza, è un problema di regole. Quindi quello io però sostengo, e questo lo dico da tanti anni, che secondo me oltre alle regole chiare ci vuole un leve playing field normativo, stesso circuito, stesse regole, ma deve valere all'interno dell'Europa. Non può esserci che in Bulgaria e Lituania utilizzo una procedura e in Italia sullo stesso processo di pagamento ne utilizzo un altro. Sapete cosa sta succedendo? Che tantissimi operatori italiani stanno chiedendo autorizzazione fuori dall'Italia. Quindi io che cosa faccio? Voglio creare un soggetto che fa incassi e pagamenti o vuole fare circuito, lo vado a chiedere fuori dall'Italia e poi chiedo il passaporto per rientrare. Mettiamoci d'accordo. Ma lì quell'operatore che lavora su quel mercato non deve stare alle regole nostre, perché noi non possiamo controllare, perché lo controlla la banca centrale di quel posto. Quindi è un mondo che va avanti. Non è soltanto il mondo del gioco, è il mondo dei flussi finanziari, che poi verso il gioco si traduce in operatività poco chiara. Ovviamente parliamo per la parte illegale sempre. Dottore, potremmo parlare?
1: No, non lo so, ma è estremamente interessante. Io sono contento che ci ha raggiunto anche la senatrice Elena Murelli, componente della 10ª Commissione Permanente Affari Sociali del Senato della Repubblica, che invito a prendere la parola, anche perché abbiamo anche interesse a cercare di capire come si può dar vita concretamente, anche forte delle suggestioni che sono arrivate oggi da questi... Sì, tranquillamente, tranquillamente anche lì. Ecco, in che modo possiamo con la politica arrivare a tutelare veramente, ecco, i cittadini, gli operatori del gioco regolato in questo rischio che incombe su tutti noi del gioco illegale.
2: Allora, grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, un piacere essere qui e trattare di queste tematiche che ci toccano tutti i giorni e toccano anche la filiera del gioco e le aziende, perché ricordiamolo che in Italia sono soprattutto piccole e medie imprese che operano nel settore del gioco e come legislatori dobbiamo andare a tutelarle anche nei confronti delle multinazionali straniere, delle multinazionali che operano online sulle piattaforme. E con le diverse regolamentazioni lo abbiamo fatto andando direttamente a regolare quello che è il gioco online, e adesso poi uscirà la normativa della riforma sul gioco fisico. Però la questione importante è, da una parte, andare a tutelare il gioco legale e dall'altra fare in modo che il cittadino, che tutti noi, possiamo giocare per divertirci, e questo è l'aspetto fondamentale. Da una parte tutelare il giocatore dal gioco illegale, dal mercato illegale, perché il mercato illegale che cosa provoca? Non ha la possibilità direttamente di andare a tutelare il giocatore dal punto di vista anche del gioco patologico. Non c'è la possibilità di tracciare il giocatore, non c'è quindi la possibilità di andare a tutelare la filiera produttiva del gioco e tutti gli aspetti, appunto, che collegati, che venivano descritti in questa sezione.
0: Grazie.
2: Dall'altro punto di vista dobbiamo andare invece a considerare l'aspetto della salute del giocatore. Io poi sono in Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali del Senato, dove abbiamo anche toccato la tematica dell'ludopatia. La ludopatia non è sicuramente una patologia che dobbiamo nascondere, cioè esiste, però dobbiamo considerare che questa ludopatia deve essere gestita nel momento in cui abbiamo un sistema, una rete di sistema che ci permette di andare a intercettare il giocatore quando diventa a rischio, quando il gioco diventa un problema, e quindi con la rete di operatori che sono pronti. E infatti grazie alla filiera, grazie anche all'associazione di categoria e agli stessi operatori che offrono per esempio sia il gioco online attraverso le forme di autoesclusione per esempio, piuttosto che col gioco fisico, con la famosa tessera sanitaria che mi permette direttamente di andare a controllare il gioco nel momento in cui diventa problematico, io posso utilizzare e andare a controllare il sistema. Fare in modo che gli operatori siano formati e che intercettino il giocatore anche fisicamente quando diventa un problema, perché magari vedono il giocatore che ha accanito magari con le macchinette e continua a giocare cifre sempre più importanti. Dall'altro punto di vista dobbiamo essere formati come rete, anche una rete sociale, le famiglie, cercare di intercettare nel momento in cui alcune volte capita che il gioco diventa patologico e diventa un problema anche economico per la famiglia stessa. Dall'altro punto di vista diventa un problema per la famiglia nel momento in cui il giovane soprattutto, specialmente online, e vediamo soprattutto i giovani che nel momento in cui giocano e diventa un problema patologico nel gioco online, i genitori non si accorgono che il figlio o la figlia, soprattutto ragazzi, diciamo, l'ambito maschile, secondo le statistiche che giocano di più online, diventa un problema e inizia a scommettere sempre di più, quindi diventa un gioco d'azzardo sempre più importante. Quindi la rete deve essere composta non solo dagli operatori della filiera, dalle famiglie che devono essere rendersi conto delle problematiche che ci sono intorno, dei giocatori stessi che devono essere informati, ma soprattutto anche del sistema sanitario nazionale, con operatori che sono pronti a dare il servizio e il supporto naturalmente alla ludopatia e quindi ai giocatori patologici. Questi sono gli argomenti che abbiamo affrontato in commissione, che affrontiamo nei diversi tavoli, per fare in modo che la risposta sia concreta e fatta da una rete di forte di operatori che supportino i giocatori. Dall'altro punto di vista dobbiamo tutelare sempre di più le aziende, la filiera, per fare in modo che si vada a contrastare il mercato illegale, e questo lo facciamo anche grazie alla tecnologia. La tecnologia deve essere un'opportunità, uno strumento che ci aiuta nel servizio, da una parte per tutelare le aziende e contrastare il mercato illegale, e dall'altra per tutelare sempre di più il giocatore e cercare di intercettare nel momento in cui diventa un rischio problematico. E anche gli stessi indicatori ci permettono, attraverso la tecnologia, di rilevare quando questo diventa un problema. Vi porto un esempio: qualche mese fa è apparso, io sono di Piacenza, sul giornale di Piacenza è apparso l'articolo che Piacenza è la città più ludopatica dell'Emilia e non solo. Allora dovrebbe scattare quel senso appunto di responsabilità, che questa è la parola fondamentale che noi dobbiamo portare avanti, e non un concetto di dibattito ideologico da una parte per andare a tutelare il gioco dicendo il gioco online è è un problema, dobbiamo vietarlo, e dall'altro punto di vista il gioco invece è un'opportunità economica, e dobbiamo invece agire con responsabilità. Allora in quel caso per esempio dovrebbe scattare il senso di responsabilità e utilizzare la tecnologia per andare a verificare come mai, esempio, nella città di Piacenza la ludopatia è cresciuta, quali sono i comportamenti dei giocatori, e andare a non a contrastare ma prima di tutto prevenire, ma dall'altro cercare di capire come mai questa situazione si è creata, in particolare in questa città dell'Emilia. Ultima cosa e poi chiudo, la parte di formazione, e questa è importante, andare a intercettare il disagio soprattutto nei giovani, e questo l'abbiamo affrontato anche soprattutto nel tema della salute mentale, intercettare il disagio giovanile prima che si manifesti, perché la ludopatia porta anche a problemi patologici, problemi anche di distaccamento rispetto a quello che è la realtà, e porta anche successivamente a problemi di salute mentale. Ecco quindi che la nostra responsabilità è quella di andare a intercettare il disagio e intervenire come? Creando anche per i giovani momenti di svago, momenti di confronto, momenti diversi rispetto a quello che è il mondo virtuale del gioco. E questo è fondamentale, lo facciamo domani, io interverrò in aula sul disegno di legge 1766, che è solo un esempio dell'attività che il governo sta portando avanti, dove c'è una legge delega per le attività educative non formali, quindi le classiche attività non riguardanti il percorso educativo classico, ma che possono essere di interesse rispetto alle attività nelle ore di educazione civica, quindi attività anche solo di musica, di sport, di cultura, che possono essere attività di svago per far capire ai giovani che non c'è solo il mondo del gioco online, non c'è solo la parte educativa formale, ma ci sono altre attività per poter farli interessare ad altri ambienti e naturalmente svagare in modo diverso. Queste sono le attività che come governo, come maggioranza stiamo portando avanti, e ritengo fondamentali che viene vista all'interno di un ecosistema che appunto da una parte tutela del gioco in tutte le sue forme, quindi tutela della filiera, contrasto del mercato illegale, ma soprattutto anche una visione completa che porti a un senso di responsabilità, cosa che lo Stato con il suo sistema di concessioni sta portando avanti. Grazie.
1: Grazie alla senatrice Murelli. Ringrazio anche nuovamente l'ingegner Costa, il presidente Pimpinella e il dottor Gnazzi per il loro contributo di altissimo livello. Ringrazio anche tutti voi per l'attenzione che avete dimostrato durante questo momento di confronto. Permettetemi di ringraziare anche quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo speciale che vi verrà adesso distribuito, e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Sì.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini. Con una breve seduta domani pomeriggio verrà interrotta la lunga pausa estiva dei parlamentari. L'aula del Senato è infatti convocata per le 18. All'ordine del giorno la comunicazione della presentazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Ricordiamo che tranne questa seduta i lavori in entrambe le assemblee riprenderanno mercoledì 9. In quella settimana sempre al Senato è prevista la discussione della disegno di legge già approvato dalla Camera sulla legge elettorale. Ma in queste giornate di rientro dalle vacanze è il caro carburanti al centro dell'interesse del governo. Il ministro delle imprese Urso ha anticipato il piano antirincari a cui sta lavorando l'esecutivo, come ci racconta Gelsomina Testa.
3: Prima misure selettive, in particolare per l'autotrasporto e i lavoratori dipendenti, e poi interventi strutturali per aumentare la produzione elettrica da energie rinnovabili. È il doppio binario con cui il governo intende intervenire contro il caro carburante e i suoi effetti sull'inflazione, alla scadenza dell'ultimo taglio delle accise sul gasolio fissata per il 5 settembre. Ne ha parlato il ministro Urso al quotidiano La Stampa, sottolineando la necessità di sbloccare i tanti progetti sulle fonti energetiche green, cresciute del 40% negli ultimi 3 anni, che sono ancora osteggiati dalle regioni. Necessario inoltre completare l'iter del disegno di legge sul nucleare. Sul fronte extra profitti, per Urso sarebbe meglio concordare un contributo con le compagnie petrolifere. Le dirette interessate però sui rincari puntano il dito contro Bruxelles. Il presidente dell'Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
4: C'è stata una chiusura delle raffinerie esclusivamente a livello europeo, che in questa fase ha penalizzato l'Europa con costi dei prodotti raffinati più alti degli altri continenti.
2: Non saranno però solo i prezzi del carburante a influire sulle spese degli italiani, come ci dice Lorenzo Opice.
5: Rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari. L'aumento dei costi dell'energia si riflette su numerose voci di spesa, dagli alimentari alla scuola ai trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità e sui bilanci delle famiglie. Gianluca Diascenzo del Codacons.
6: Il rincaro maggiore riguarda la spesa per i carburanti, con un aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
5: E a settembre arriva anche il rientro a scuola con rincari compresi tra il 2 e il 4% rispetto all'anno scorso. A spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori griffati e dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Sui bilanci pesa anche il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. Il caro vita modifica anche le abitudini degli italiani. Oltre il 52% cerca dei prodotti di prossima scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti.
2: Ce la metterò tutta per tornare presto. Così su Instagram l'ex deputato Alessandro Di Battista da Cuba. E l'ex deputato pentastellato, dopo un malore, è ricoverato in un ospedale a L'Avana. Di Battista, che si dimise nel 2021 perché contrario all'ingresso del Movimento 5 Stelle nel governo Draghi, da anni è impegnato in reportage e documentari di viaggio nel sud del mondo. Fonti di Palazzo Chigi assicurano che il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista. Ora lo scontro tra la RAI e il conduttore di Report. Era tutto già scritto, era evidente che volessero far fuori Ranucci e ci sono riusciti. Questa è l'opinione della senatrice Floridia, ex presidente dimissionaria della commissione di vigilanza RAI, intervistata dal Fatto Quotidiano. Per il meloniano Malan, sulla vicenda Ranucci, vittima di un attentato, l'azienda si è mossa con lucidità e buonsenso, rimuovendo il giornalista dalla principale trasmissione d'inchiesta della TV pubblica. Sentiamo Giuseppe Lisi.
0: Le schermaglie sono ancora all'inizio, ma dai toni di lettere, risposte degli avvocati, proteste della redazione e repliche si profila una lunga e accesa battaglia legale tra la RAI e Siegfried Ranucci. Come una partita a scacchi, la prima mossa è quella dell'ex conduttore di Report, che in realtà è una risposta alla rimozione della trasmissione che ha guidato per un decennio. Una lettera inviata dai suoi avvocati alla direzione approfondimento della TV pubblica, in cui sollecita gli atti che hanno portato alla decisione della RAI. Il provvedimento, secondo i legali di Ranucci, sarebbe stato adottato senza una reale motivazione e di conseguenza è illegittimo. L'azienda però tira dritto. Al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione dopo l'attentato orchestrato dal faccendiere Walter Lavitola. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Mentre si apre una nuova polemica, il quotidiano Domani pubblica una foto della neoconduttrice Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola. Non gli ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, scrive Ranucci sui social, che intanto, sottolinea in un'intervista, non esclude un suo futuro in politica.
2: Ed è definitivo il risultato del referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Ha vinto il no con il 52,8% contro il 47,2% di voti favorevoli. Alla consultazione hanno partecipato l'82,5% degli abitanti dell'isola nell'Atlantico settentrionale. Possibili future discussioni sull'adesione sono congelate almeno fino al 2028. Cambiamo pagina. A 61 anni dalla tragedia di Matmark, il pensiero va alle 88 persone che persero la vita, tra cui 56 italiani. La loro storia racconta sacrifici e la dignità di intere generazioni di nostri connazionali. Lo afferma in una nota il presidente della Camera Fontana, ricordando il 30 agosto del 1965, quando in Svizzera una valanga investì il cantiere per la costruzione di una diga. E a decenni da quella tragedia, oggi a Brandizzo, in provincia di Torino, si ricorda una assai più recente strage sul lavoro. Terzo anniversario della morte dei 5 operai travolti da un treno in transito mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari della stazione. Il prossimo 30 settembre ad Ivrea si aprirà il processo. Gli imputati sono 21, ai quali si aggiungono in qualità di pensioni giuridiche tre società, tra cui Rete Ferroviaria Italiana. Tra i manager di Rete Ferroviaria Italiana, Gian Piero Strisciuglio, da luglio nominato dal ministro Salvini alla guida dell'intero gruppo Ferrovie dello Stato. Ed è tutto per questa edizione, curata in regia da Tommaso Margiotta. Buona domenica e buona prosecuzione d'ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Diverse settimane fa, per l'esattezza del 3 luglio, nella sala ISMA del Senato si è tenuto un evento che ora vi proponiamo dal titolo The Energy Evolution, tecnologie, infrastrutture e strategie per il futuro dell'energia e della mobilità. Buon ascolto.
7: Prima di dare l'avvio ai lavori desidero ringraziare Angie per l'organizzazione di questo importante appuntamento e a tutti voi per la partecipazione. Ed entriamo ora nel vivo dei saluti, però prima vorrei invitare qui sul podio il presidente Angie Gabriele Ferrieri per fare i saluti istituzionali.
8: Buongiorno e bentrovati a tutti, è un onore accogliervi qui all'interno della Sala ISMA del Senato della Repubblica. Un ringraziamento particolare alla senatrice Silvia Fregolente e ovviamente al Senato per questa opportunità di dialogo, di creazione di ponti tra innovatori, istituzioni, aziende, con l'obiettivo di valorizzare sempre più quella che è la mission che come Associazione Nazionale Giovani Innovatori ci siamo dati, con l'obiettivo di valorizzare quello che è il nostro ecosistema paese. Oggi come tema abbiamo voluto scegliere The Energy Evolution, tecnologie, infrastrutture e strategie per il futuro dell'energia e della mobilità, un tema che riteniamo di particolare importanza, che la stessa commissione appunto della senatrice Fregolente ha evidenziato essere ovviamente un elemento chiave, considerando anche i tanti obiettivi sia in ottica PNRR, ormai è giunto alla sua conclusione, ma soprattutto per la valorizzazione da qui al 2030, sia in ottica di allocazione dei fondi europei, ma soprattutto degli importanti progetti in ottica urban innovation che le aziende stanno portando avanti. Abbiamo davvero oggi delle voci molto autorevoli che avranno modo di sviscerare positivamente questa importante tematica. Ovviamente un ringraziamento particolare va anche alle numerose rappresentanze istituzionali qui con noi, rappresentate dal dottor Fabrizio Spada degli uffici del Parlamento Europeo in Italia, del dottor Tufarelli della Presidenza del Consiglio che ci raggiungerà a breve, del dottor Nonnis dell'unità di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, e voci di importanti realtà da Enel alla SMET, ADR, Enea, l'Università Unint, l'UTEC, progetti di eccellenza nell'ambito delle start-up, esperti anche dei rappresentanti dell'ambito militare, casse depositi e prestiti, tutta una serie di elementi che riteniamo fondamentali per poter valorizzare questo importante dialogo. Dal punto di vista strategico, la transizione energetica e il futuro della mobilità rappresentano due pilastri fondamentali per la crescita e la sostenibilità in termini di competitività del nostro Paese. Con questo evento pertanto vogliamo valorizzare un momento di confronto che possa essere un contributo delle future generazioni, ma soprattutto anche mettere un faro a quelle che sono le tecnologie emergenti nella creazione di un nuovo modello sostenibile. Ovviamente i contenuti di questa importante manifestazione saranno presentati come valorizzazione anche all'attività della Commissione, di che questo appunto ringraziamo la senatrice, ovviamente con l'obiettivo di creare un partenariato pubblico-privato sempre più forte, con un dialogo qualificato su quella che è l'evoluzione del panorama energetico italiano ed europeo e ovviamente sulla visione in termini di digital transformation che stiamo andando a portare avanti, sia attraverso una rinnovata visione in termini di sostenibilità, ma anche di investimenti infrastrutturali come leve fondamentali per la crescita del nostro Paese. Io vi ringrazio ancora della presenza e della disponibilità, ringrazio tra l'altro anche i numerosi delegati presenti del nostro Knowledge Partner di Epicode Institute e ovviamente di tutte le altre autorevoli rappresentanze anche del Club del Technology dell'Informazione che sono sempre numerosi a partecipare alle nostre manifestazioni. Spero di non aver dimenticato nessuno. L'evento è trasmesso anche all'interno del canale streaming di Eurocomunicazione come nostro media partner, che ringraziamo sempre per il prezioso supporto, e quindi chiedo alla regia di mostrare il video della senatrice. Buon lavoro a tutti.
7: Nel frattempo invito tutti i relatori a rispettare i minuti così che poi il relatore successivo
9: possa parlare. Mi spiace non essere lì fisicamente questa mattinata di lavoro, perché il tema è interessante, me ne occupo quotidianamente della mia commissione come vicepresidente delle attività produttive, agricoltura e come componente della commissione ambiente del Senato, ma impegni istituzionali nel mio territorio, nella Torino, che appunto è famosa per l'automotive, di cui parlate sicuramente nel vostro convegno, mi impediscono di essere fisicamente, ma ci tenevo a farvi un saluto e a dirvi ovviamente che questo è l'inizio di un'attività che ci vedrà coinvolte, quindi sicuramente ci vedremo fisicamente al più presto. L'oggetto del convegno è molto interessante perché è l'attualità politica, è l'attualità economica, come coniugare la transizione ecologica, la transizione energetica con le nuove sfide dell'industria e tra queste dell'automotive. Io sono di Torino, quindi potete immaginare a quale delle aziende famose posso pensare in questo momento, che ha appena presentato un piano industriale dove, diciamo, rispetto a quello presentato in precedenza, alla parte prettamente elettrica ha inserito più modelli ibridi. Quello il futuro? Molti sostengono che la partita con la Cina sull'automotive elettrica non l'abbiamo già persa e che quindi sarebbe un vantaggio solo per i produttori cinesi. Io credo che, come sempre, queste grandi rivoluzioni, perché la transizione ecologica ed energetica è una grande rivoluzione, abbiano bisogno di importanti risorse pubbliche e di ricerca e investimenti. Per questo io guardo con positività al piano presentato appunto da Stellantis in Senato, perché vedo che c'è una volontà di fare ricerca. Certo, ci deve essere una ricerca europea, l'Italia è troppo piccola, l'Europa se vuole stare al passo tra gli Stati Uniti e la Cina, deve mettere numerose risorse su questo tema. Come farlo? Noi abbiamo i migliori ingegneri, l'Europa ha una tradizione sul trasporto importante, quindi io credo che ce la faremo. Per quanto riguarda l'energia, il nostro paese, sapete, è quello che ha il mix energetico più complicato, perché noi siamo importatori di gas, non trivelliamo il nostro che c'è nell'Adriatico, importiamo, prima proprio quello russo, adesso dal Nord Africa e in parte dall'America. Io credo che sia importantissimo continuare nello sviluppo delle rinnovabili, e ultimamente invece i decreti fatti dal governo non sono proprio in sintonia con questo sistema, ma soprattutto andare sul nucleare, ma sul nucleare vero, non i 60 milioni della legge delega, ma puntare immediatamente a un cambio di rotta. Solo con un mix maturo energetico noi potremo dare le risposte all'industria in generale, e anche sull'automotive cambiare passo, perché quando poi si parla di idrogeno o quando si parla di batterie elettriche, e beh, queste hanno bisogno di un conduttore iniziale molto importante, quindi di un impulso energetico iniziale molto importante, quindi se non creiamo energia noi continueremo a essere una cenerentola. Non voglio concludere con come ho iniziato, cioè parlando di Stellantis, che per me poi è Fiat, ma quando è venuto sempre in audizione al Senato il presidente Elkan, alla domanda diretta perché non trasferire la produzione dalla Spagna all'Italia, i numeri sono stati impietosi. Un'autovettura da un punto di vista energetico in Spagna costa 484 euro, in Italia 1420, più di tre volte tanto. Quindi finché la competizione, non con i paesi che fanno dumping contrattuale, che pagano poco la manodopera, ma con i paesi come Spagna, Francia, Germania, è questa, noi non riusciremo a stare al passo con i tempi. Quindi benvengono momenti di confronto come questo, e presto ci incontreremo di persona, ve lo prometto, vi chiedo ancora scusa per questo imprevisto. Arrivederci.
7: Facciamo un applauso e ringraziamo la senatrice. Bene, diamo ufficialmente inizio ai nostri lavori. Ho l'onore di avere qui di fianco a me Fabrizio Spada, responsabile relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia. Buongiorno e ben ritrovato.
10: Buongiorno a tutti, ringrazio Angie per l'invito e anche la senatrice Silvia Fregolent. È un piacere per me essere qui con voi oggi per parlare di un tema così spinoso come la competitività dell'energia in Europa. Noi viviamo in una fase storica, come voi potete immaginare, molto complicata, in cui lo scenario internazionale è cambiato molto rapidamente. Fino a qualche anno fa l'Unione Europea si era un po' adagiata su tre postulati molto comodi: che la difesa ce la fornivano gli Stati Uniti, che le risorse energetiche bene o male venivano recuperate dal gas a basso costo importato dalla Federazione Russa, e che la gran parte della manifattura veniva svolta in Cina, e noi esportavamo soprattutto il know-how e avevamo comunque un saldo positivo commerciale. Tutto questo paradigma è cambiato sia con la pandemia che con l'invasione da parte della Federazione Russa dell'Ucraina, e l'Europa si deve assolutamente ripensare, anche perché oggi la competizione non avviene più solo sul piano commerciale come avveniva fino a qualche anno fa, ma avviene soprattutto sul piano dell'innovazione tecnologica. Ora, l'Unione Europea dal punto di vista della ricerca pura non ha niente da invidiare le altre due grandi potenze geopolitiche che sono gli Stati Uniti e la Cina. C'è un programma europeo che si chiama Horizon, che finanzia la ricerca pura nelle università e nelle aziende con numerose centinaia di milioni di euro, anzi miliardi di euro. Però poi l'Unione Europea ha molte difficoltà a traslare questa ricerca pura in innovazioni tecniche che poi possano essere sfruttate dal punto di vista industriale, e quindi questa è una prima carenza che sicuramente abbiamo. Noi abbiamo anche un modello che è stato basato sul Green Deal, forse è stato troppo spinto, però la tutela dell'ambiente, lo vediamo anche in questi giorni, è sicuramente un'esigenza primaria. E poi noi abbiamo dei valori democratici molto pregnanti e molto presenti anche nella nostra legislazione. Siamo stati il primo continente, per esempio, in materia di digitale ad aver fatto una legislazione che tutela la persona fondamentalmente, perché se voi andate in Cina sostanzialmente concetti come la privacy sono assolutamente sconosciuti, ci sono telecamere dappertutto, la polizia può operare tramite il riconoscimento facciale, quindi non c'è alcun limite all'intrusione dello Stato nei confronti del cittadino, cosa che invece in Europa è vietata al momento. Certo, abbiamo delle debolezze incredibili, per esempio in materia di tecnologia di grandi aziende noi non le abbiamo, i data center allo stato attuale sono soprattutto negli Stati Uniti, alcuni sono in costruzione anche nel nostro paese e anche in Europa, ma sono sempre a controllo delle multinazionali americane. Quindi per assurdo, se ci fosse una volontà da parte di una potenza straniera come gli Stati Uniti un domani, visto che sta succedendo di tutto, di spegnere il bottone, noi resteremmo praticamente fermi al 90% perché basiamo quasi tutto sulla tecnologia degli Stati Uniti. Quindi noi come Unione Europea dobbiamo sicuramente sviluppare una nostra tecnologia autonoma ed è quello che gli Stati stanno cercando di fare. La debolezza dell'Unione Europea è che, come voi probabilmente conoscete, l'Unione Europea si basa su trattati internazionali che sono stati sottoscritti dagli Stati membri che delegano all'Unione Europea alcune materie come l'agricoltura, il commercio internazionale, la concorrenza, ma altre materie invece sono a completo appannaggio degli Stati membri. Penso alla difesa, penso alla politica estera, e finché non ci sarà una comunitarizzazione di questi ambiti, naturalmente l'Unione Europea avrà una sfera d'azione molto limitata. E questo è un grande peccato perché, come probabilmente intuite facilmente, una cosa fatta a 27 Stati membri è molto più efficace che una cosa fatta dal singolo Stato membro, sia come potenza economica, sia come legislazione simile. Quindi la prima riforma da fare per rendere l'Europa più competitiva sarebbe riformare i trattati e permettere che alcune materie che attualmente sono di appannaggio dei singoli Stati diventino ad appannaggio dell'Unione Europea. Quindi questa sarebbe la prima riforma. La difficoltà è che per fare questa riforma occorre l'unanimità allo Stato attuale. E purtroppo c'è sempre uno o due stati membri che per ragioni politiche, elettorali, eccetera, eccetera, si oppongono. Speriamo che il pericolo che tutti percepiamo di rimanere indietro nella competizione internazionale spinga tutti gli stati membri a fare questa importante innovazione che è la base di tutto. Poi naturalmente possiamo incentivare la ricerca, possiamo favorire la tecnologia europea, sempre nel rispetto della persona e dell'ambiente, però la base è un po' questa. Tra l'altro poi voi vedete che a livello mondiale c'è stato uno spostamento dei capitali verso gli Stati Uniti fondamentalmente. Noi, per assurdo, il risparmio europeo viene investito nella borsa americana e questo naturalmente non va bene, bisognerebbe incentivare gli investimenti in Europa da parte anche dell'investitore europeo, cosa che non avviene attualmente. Se voi prendete l'indice di borsa mondiale, attualmente credo che il 65% sia costituito dall'indice americano e l'Europa rappresenta solamente credo il 9 o 10%. Questa è una distorsione gravissima. Sto parlando di investimenti e poi invece diciamo il giro d'affari, il mercato unico sono comparabili. Il mercato interno dell'Unione Europea è quasi di 500 milioni di persone, che è più grande degli Stati Uniti, però a livello di investimenti nelle aziende noi siamo rimasti enormemente indietro. Quindi anche qui occorrerebbe un tipo di legislazione che incentiva che il risparmio sia indirizzato verso gli investimenti nelle aziende europee, cosa che attualmente non avviene assolutamente. Quindi occorrerebbe come prima cosa unificare tutte le borse europee in un unico mercato, perché non è possibile che ancora oggi uno viene quotato a Parigi, uno viene quotato a Francoforte, uno a Milano, con una frammentarizzazione che non aiuta certamente la realizzazione di campioni europei. Quindi tenendo conto di tutti questi elementi, io penso che l'Europa abbia un grande futuro davanti a sé, ma se avrà la volontà di innovare, di riformare e di intraprendere un cammino comune, che è la sola via, a mio avviso, per far sì che l'Europa diventi competitiva rispetto a Cina e Stati Uniti, che attualmente per alcuni versi la surclassano. Grazie per l'attenzione.
7: Bene, facciamo un applauso al dottor Spada. Bene, continuiamo con Francesco Tuffarelli, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno, ben trovato. E le vorrei chiedere subito, in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e geopolitiche, quali sono le priorità strategiche che le istituzioni devono perseguire per rafforzare competitività, innovazione e sicurezza energetica del sistema paese?
11: Sì, grazie molto per l'invito. Vengo sempre con piacere a queste cose perché appunto Gabriele ci offre insieme all'Angi sempre il modo di approfondire a parte delle tematiche di attualità, ma poi delle cose su cui è importante anche avere il confronto. E allora parto da dove ha lasciato Fabrizio, nel senso che sono perfettamente d'accordo con le sue riflessioni, con evidentemente alcuni diciamo punti di verticalizzazione. La prima è che in realtà, lui l'ha detto volando, cioè noi abbiamo sempre deciso che la nostra difesa non era un problema, ma la cosa interessante, lo dico perché è un pubblico attento, è che in realtà questi argomenti sono sempre stati messi all'ordine del giorno per essere scartati. Nel senso, la difesa e la politica estera sono le prime cose di cui l'Unione ha iniziato a riflettere nel 57, molto prima delle cose che sono state fatte, ma poi le condizioni non erano tali da approfondire il tema. È come quando voi avete una posizione diametralmente opposta al vostro compagno, fidanzato, amico sulle vacanze, uno dice montagna e uno dice mare, tutte e due sapranno che la posizione non passerà, però ambedue sanno che quella deve essere la posizione di partenza per iniziare il negoziato. Noi dopo la Seconda Guerra Mondiale sapevamo benissimo che dopo aver imposto delle fortissime penalizzazioni ai paesi che avevano perso la guerra e in più avendo alcuni dei nostri che erano un po' più uguali degli altri perché seguivano nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, avevano avuto un rinforzamento delle forze armate, avevano avuto delle blindature importanti, è chiaro che non si poteva affrontare con quei sei paesi in situazioni così diverse la riflessione sulla politica estera e la politica di difesa. In più le nostre costituzioni, diciamocelo con grande serenità, non ce lo consentivano. Già noi abbiamo dovuto fare un'operazione, diciamo, di massaggio forte dell'articolo 11 della Costituzione per riuscire a cedere sostanzialmente la sovranità alle materie che l'Unione in questo momento affronta. Quindi sostanzialmente la situazione era questa, per cui non è che né che non siamo stati capaci, né occasione persa, niente di tutto questo. Semplicemente non eravamo in condizione di farlo, non potevamo farlo. Adesso noi non stiamo parlando, peraltro, quando andiamo a parlare di autonomia strategica, solo di quello di cui parlano ogni tanto semplificando un po' i nostri amici della stampa, e cioè il discorso di metterci in pari con una politica di difesa strutturata. L'autonomia strategica non è solo difesa. L'autonomia strategica è autonomia strategica, vuol dire semplicemente, per esempio, che quando c'è una pandemia bisogna riuscire ad avere le mascherine a un prezzo vicino a quello che costano e non pagarle 6 euro quando vengono prodotte a 0,04. Io mi ricordo nel 1997, quindi 28 anni fa, quando preparammo il giubileo del 2000, il mio amministratore delegato, era Luigi Zanda, aveva una previsione di un magazzino virtuale. Cos'era il magazzino virtuale? Era un magazzino di cose che noi non avevamo, ma sapevamo quanto tempo avremmo impiegato per raggiungere se ci fossero servite. Per esempio, nell'emergenza che avevamo, dei 2 milioni di ragazzi che stavano a Tor Vergata per 24 ore a 37 gradi, che poteva essere un'emergenza, poi non lo fu, però poteva essere un'emergenza, e quindi sapevamo tutto quello che ci poteva servire, che mezz'ora, 40 minuti, un'ora sarebbe arrivato per predisporre. Ecco, quella era una scelta di autonomia strategica, ma non necessariamente una scelta militare. Quindi io, ecco, inizierei a diversificare i due concetti: una cosa è la politica militare, una cosa è l'autonomia strategica. Noi stiamo cercando in questo momento l'autonomia strategica dell'Unione. Autonomia strategica che evidentemente ha delle verticalizzazioni. La prima verticalizzazione importante è la tutela delle infrastrutture critiche. Ci sono delle infrastrutture, adesso si dice entità nell'ultimo periodo perché si parla anche di reti, che sono critiche nel paese perché se vanno in mano alle persone sbagliate, beh, evidentemente c'era un problema. Io nel 2005 ho avuto l'avventura per 5 anni di fare il direttore generale di Sky E il terzo giorno mi arrivarono polizia, carabinieri, guardia di finanza, tutto il mondo, mancava la forestale, che mi avvertirono che visto che ero sulla Salaria, la Salaria era solo a due corsie, dall'altra parte avevo il fiume e avevo quattro impianti televisivi di trasmissioni, tre studi televisivi e facevo un telegiornale H24, era un'infrastruttura fortemente critica. La criticità era aumentata dal fatto che l'infrastruttura non era italiana e la gestione non era neanche europea, e quindi questo la rendeva ancora più critica. E quindi sostanzialmente bisognava mettere a terra un piano per far sì che questa, diciamo, questi fattori di criticità diminuissero. Quello che dobbiamo fare adesso. Chiaramente questo perché lo dice? Perché non è per raccontarvi la storia della mia vita, ma per spiegarvi che queste verticalizzazioni hanno dei problemi. E questo è un problema che insieme all'Unione stiamo affrontando. E quali sono i problemi? Che quando l'infrastruttura critica è un'infrastruttura nazionale, a noi metterla in sicurezza ci crea un problema economico fondamentalmente, però la politica nazionale è coordinata. Nel caso invece di un'infrastruttura che non è nazionale, quindi come nel caso di Sky era addirittura un'infrastruttura australiana a guida americana, beh, era un po' più difficile spiegare perché dovevano sottostare a delle regole nazionali e perché dovevano entrare delle persone per la messa in sicurezza. Tra l'altro, cercando di strapparvi un sorriso, in quel momento quando io parlai con Mardo, quindi ai massimi livelli, gli spiegai questa cosa, lui mi disse: sai, io non sono entusiasta che entrano le forze dell'ordine italiane nella mia azienda a vedere televisioni e cose. Tra l'altro renditi conto, questa è una battuta che lui faceva spesso, che questo è l'unico paese in cui il tuo Presidente del Consiglio fa il mio stesso lavoro. Quindi sostanzialmente che gli uomini del mio competitor entrino in un'azienda e controllino l'azienda non è una cosa che mi entusiasma, era evidentemente una battuta, però vi faceva intuire quali potevano essere dei problemi. Cioè infrastruttura critica non è soltanto un'armeria o cose del genere, sono anche delle reti di trasmissione e cose del genere. Quindi il nostro problema in questo momento è questo. Altro problema affrontato da Fabrizio: per affrontare questo tipo di situazione siamo veramente troppo piccoli, perché e siamo anche un po' divisi. La divisione è la nostra forza. I paesi hanno un know-how forte, hanno uno storico forte, hanno una legislazione importante. Quando noi facciamo delle direttive comunitarie abbiamo dei contributi qualificati, importanti, dai paesi che hanno centinaia, a volte migliaia di anni di storia. Chiaramente far combaciare le posizioni è particolarmente complicato. Però, e questo lo dico soprattutto rivolto a quelli che qualche anno fa, 25 anni fa, ti ricordi Fabri, ci facevano i rilievi perché avevamo fatto l'allargamento dell'Unione Europea. Le frasi più gentili è: vi siete caricati 10 morti di fame. Quanto ce l'ho ancora? Perché non mi hai messo il coso. Vedi, sono molto fuori. Allora chiudo. Quindi chiudo con la cosa di quella, vedete, c'è una sperequazione fronte all'Unione, perché lui c'aveva qua il coso, l'orologio, io non c'ho un picchio, quindi vado a occhio, va bene, quindi vado a chiudere. Che cosa succede? Succede che appunto 25 anni fa ci dissero: vi siete caricati sti 10 morti di fame, adesso noi diventiamo ricchi per decreto, sarà un casino. E adesso ce lo continuano a dire. Beh signori, c'è un problema fondamentale che riguarda l'autonomia strategica e riguarda anche la politica di difesa. In politica gli spazi non restano mai vuoti. Se qualcuno non viene con noi, va con qualcun altro. Di Svizzera ce n'è una. Quindi noi non abbiamo, diciamo, alternative all'allargamento dell'Unione. Possiamo modularlo, possiamo gestirlo, possiamo vedere quali sono le regole, ma dobbiamo allargarci per forza, perché guardatevi la cartina alla fine di questo convegno e pensate cosa sarebbe successo e come sarebbero dislocate adesso le truppe se noi 25 anni fa, invece di prenderci questi 10 paesi, li avessimo lasciati liberi. Datevi un po' un'occhiata all'Ucraina, alla Russia, alla Polonia e cose del genere e capite che cosa succederebbe oggi. Infatti quelli che 25 anni fa chiacchieravano tanto oggi sono, diciamo, inquietantemente silenziosi. Grazie.
7: Facciamo allora un applauso al dottor Tufarelli. Bene, a questo punto io congedo il dottor Tufarelli e il dottor Spada e inviterei qui vicino a me la dottoressa Veronica Iorio, responsabile affari istituzionali macro area Centro Italia Enel, insieme a Gennaro Giovanni, Head of Innovation Aeroporti di Roma, insieme a Domenico De Rosa, Chief Executive Officer SMET Group. Intanto buongiorno e ben trovati.
12: Buongiorno a voi.
7: E Eccoci qui. Allora, io partirei con una domanda alla dottoressa Iorio. Dottoressa, le vorrei chiedere, la crescente elettrificazione dei consumi richiede reti sempre più intelligenti, resilienti e capillari. Quali investimenti e quali innovazioni saranno necessari per accompagnare efficacemente la transizione energetica?
12: Sì, grazie. Allora, buongiorno, grazie dell'invito, un saluto anche alla senatrice e ad Angie per averci incluso in questa interessante giornata di confronto. E, diciamo, il contesto energetico è un contesto abbastanza complesso. Credo che già i relatori precedenti abbiano delineato un po' le caratteristiche di questa complessità. Mi farebbe piacere farvi un po' darvi qualche riferimento di come l'industria sta affrontando, almeno sta affrontando dal punto di vista industriale, questa trasformazione, questa transizione. Il core business di Enel è sostanzialmente produrre energia, distribuire energia in media a bassa tensione ai clienti e vendere energia. Quindi, come potete ben immaginare, questa trasformazione attraversa questi tre importanti pillar che noi cerchiamo di portare avanti anche con un piano strategico molto ambizioso e dove intendiamo investire tanto, perché parliamo comunque nel prossimo triennio di già iniziato di 22 miliardi, quindi insomma cifre veramente molto importanti. Per quanto riguarda il contesto legato alla produzione, è complicato perché stiamo vivendo appunto la transizione, forse quella più importante, no? Quindi, da che il tessuto dei nostri asset produttivi fosse profondamente realizzato grazie a centrali a carbone, centrali che comunque ad oggi ancora ci sono a gas, quindi con produzione da fonte fossile, stiamo chiaramente man mano calando la produzione da questo punto di vista e stiamo investendo molto di più sulle fonti rinnovabili. Io seguo in particolare il Centro Italia, che è molto rappresentativo da questo punto di vista, perché ogni regione ha diciamo le sue peculiarità in termini di produzione. È rappresentativo perché all'interno di quest'area, che va più o meno sono sette regioni che vanno dall'Emilia Romagna al Molise, per farvi capire, è rappresentata dalla produzione, per esempio, da parte della geotermia, ha delle regioni che è in Toscana, soprattutto concentrate in Toscana, delle regioni rappresentate da un'importante percentuale di produzione da idroelettrico e poi uno sviluppo di fotovoltaico eolico più sulle regioni del Molise, diciamo, perché comunque l'eolico in Italia noi ce l'abbiamo distribuito in maniera più interessante nell'area del sud Italia. Quindi quali sono, diciamo, le sfide che ci portano a migliorare sempre di più lo sviluppo

in generale sono sfide legate anche all'innovazione, perché chiaramente l'innovazione tecnologica e i sistemi tecnologici consentono di poter realizzare anche a costi più bassi questi nuovi sistemi produttivi. Chiaro che l'energia che proviene da fonti alternative come l'eolico e il fotovoltaico è un'energia che è legata all'esistenza del vento o del sole, e quindi investiamo molto nei sistemi di accumulo che possono garantire la continuità della fruitura dell'energia, e quindi soprattutto con dei sistemi di energy management tecnologicamente avanzati far combaciare l'esigenza dei consumi di energia con quella che è la produzione o comunque l'energia messa a disposizione. Secondo pillar veramente strategico per noi è la rete di distribuzione. Considerate che noi abbiamo una rete di distribuzione in Italia che è all'incirca di 1.290.000 chilometri, cioè significa, vi faccio una metafora, fare 32 volte il giro della Terra sull'equatore. Abbiamo una rete che si vede, ma una rete anche che non si vede, quindi in un chilometro quadrato di territorio italiano noi abbiamo all'incirca 4 chilometri di rete. Perché dico questo? Dico questo perché magari la rete è cresciuta negli anni, quindi questa dimensione è diventata sempre più ampia per rendere una rete sempre più capillare sul territorio. In questo periodo, non so, avrete un po' sentito, abbiamo dei temi di ondate di calore, perché stiamo affrontando emergenze energetiche che non sono più delle emergenze, ma sono praticamente un valore costante per le modifiche del sistema ambientale, e quindi chiaramente gli effetti si vedono. E avere una rete capillare significa che riesce a bypassare determinati passaggi e utilizzarne degli altri, e quindi rendere sempre più velocemente disponibile al cliente finale l'utilizzo dell'energia. Quando parliamo, e si è parlato anche stamattina, di sicurezza energetica, effettivamente parliamo proprio della possibilità di rendere il territorio a tutti i clienti del territorio, dare disponibilità di energia anche nella potenza necessaria. Con la rete più o meno ci siamo arrivati, perché abbiamo una rete che bene o male oggi arriva a tutti, almeno nel territorio italiano. Per quanto riguarda la disponibilità dell'energia, quindi la potenza utile ai consumi energetici, beh, lì c'è tanto ancora da lavorare. La rete stiamo cercando di potenziarla. A volte noi abbiamo grandi interlocuzioni con i sindaci che giustamente vogliono un servizio migliore, vogliono poter ampliare anche dal punto di vista industriale e tecnologico le aree che amministrano, ma non hanno potenza disponibile. Per avere potenza disponibile però devono affrontare lavori, scavi, i cittadini non sono disponibili ad affrontare il disagio dello scavo, dei lavori, e quindi chiaramente si cerca un equilibrio tra le due cose. Noi cerchiamo di, un po' con il nostro storytelling, far capire che questa è un'urgenza, perché avere disponibilità di energia diventerà sempre più importante, perché nel tessuto industriale, nel tessuto anche sociale, insomma, della popolazione, ci sarà sempre più customer experience legata ad innovazione tecnologica che porterà sempre di più alla richiesta, alla necessità di energia. E qui la mobilità, perché la mobilità si sta diffondendo sempre di più. Noi abbiamo come servizio anche quello della mobilità elettrica, abbiamo all'incirca 24.000 infrastrutture di ricarica sul territorio nazionale, e si sta diffondendo sempre di più, perché comunque si stanno realizzando anche lì sistemi molto più efficienti, le batterie riescono ad avere delle performance molto più utili a quella che è la customer experience, e quindi anche lì si sta fortemente innovando anche il mondo della mobilità. Chiaramente l'innovazione e anche la percezione da parte del cliente sulla una migliore customer experience significa che venga diffuso sempre di più l'utilizzo di quel servizio, e quindi significa che anche in quel caso sarà necessaria una maggiore quantità di energia, perché diventeremo sempre di più energivori. Nel campo industriale sapete che si stanno realizzando importanti data center. Tutte le industrie e le imprese giustamente vogliono innovare tecnologicamente le proprie realtà produttive. Questo comporterà comunque innovazione, ma comunque anche la necessità di una richiesta di un innalzamento dei consumi. Quindi le nostre sfide sono tendenzialmente queste, cioè quelle di continuare a investire sui nostri territori, fare in modo soprattutto, e concludo, che i cambiamenti che ci sono importanti

0: culturali sui territori siano comunque gestiti insieme al territorio, insieme agli stakeholder territoriali, quindi per evitare il depauperamento e comunque fare in modo che la nostra alternativa corrisponda a ricadute economico-finanziarie sui territori, che i territori ne possano beneficiare.
1: Grazie, facciamo un applauso alla dottoressa Iorio. Bene, a questo punto io andrei dal dottor Giovanni, intanto buongiorno e ben trovato. Le chiederei, dottore, gli aeroporti rappresentano oggi i veri e propri hub di innovazione e sostenibilità. Quali sono le principali tecnologie su cui ADR sta investendo per rendere il sistema aeroportuale sempre più efficiente, sostenibile e integrato con le nuove esigenze della mobilità del futuro?
2: Sì, buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Diciamo, in questi 7 minuti cerco di spiegarvi come lo facciamo e su quali tecnologie stiamo investendo. L'azienda nel 2021, quindi qua direi quasi in piena pandemia, ha deciso con grande spinta da parte del top manager della grande visione di iniziare a investire in maniera massiva in ambito innovazione e tecnologia, cosa che già si faceva prima ma si è iniziato a fare in maniera strutturata. Cosa abbiamo sviluppato? Un modello che ci permettesse di lavorare in maniera orizzontale sulle nuove tecnologie presenti sul mercato, tecnologie che poi, come vediamo oggi, poi oggi si parla ovviamente tantissimo di AI, ma sono delle tecnologie che ogni 3 settimane circa cambiano, presentano nuovi sviluppi, quindi nuove opportunità per le aziende. Quindi noi siamo partiti a definire una nuova modalità con cui l'azienda potesse intercettare queste tecnologie e le opportunità da loro proposte, proprio perché avevamo intuito che il grande cambiamento tecnologico che avevamo davanti necessitava di un cambio di paradigma interno. Per quale motivo? Perché la differenza rispetto alla wave tecnologica precedente, che è quella della trasformazione digitale, in cui le varie corporate potevano prendere servizi off the shelf e adattare il servizio al funzionamento aziendale, oggi non funziona più. Oggi le tecnologie sono quelle dell'azienda, che sia lato risorse umane che IT, deve adattarsi a quelle che sono le tecnologie presenti sul mercato, che è forse anche uno dei motivi per cui diventa complesso, no, adottarle, queste tecnologie che cambiano così velocemente. Tutto questo per dire che in questi 4 anni di percorso di innovazione e trasformazione in Aeroporti Roma abbiamo gestito, quindi adottiamo un approccio che si basa partendo da progetti pilota che poi vengono scalati su ampia scala. Abbiamo lanciato 45 progetti pilota dalla durata di 6 massimo 8 mesi l'uno, quindi questo vuol dire in media una decina di progetti in ambito intelligenza artificiale in maniera molto ampia, quindi machine learning, computer vision, tanta ora agentic AI con un programma dedicato e robotica di fatto, proprio per permettere all'aeroporto di essere pronto a quello che sarà l'aeroporto del futuro, un aeroporto digitale, sostenibile e soprattutto data driven. Passando alle tecnologie, questo è l'approccio. Le tecnologie in cui investiamo derivano da questo approccio, perché l'approccio ci permette di testarle. Testarle ci permette di capire qual è l'impatto sul business che queste tecnologie possono apportare. Questo è fondamentale perché dobbiamo essere pronti a costruire insieme all'azienda, quindi in orizzontale con tutte le business unit, quello che sarà per appunto l'aeroporto del futuro. Le tecnologie in cui investiamo partono da quelle che sono le challenge, quindi le sfide di cui l'intera industria soffre. Noi siamo un'infrastruttura critica, come ben sappiamo, un'infrastruttura che subisce una mobilità passiva, che sono i passeggeri che ovviamente si recano in aeroporto, e poi una mobilità che divenire un po' più attiva, che invece i passeggeri che atterrano o partono da Fiumicino. Quello che è successo negli ultimi anni è che l'aeroporto gestiva pre-pandemia 48 milioni di passeggeri, oggi siamo arrivati a oltre 52, e l'infrastruttura ha la stessa dimensione di prima. Quindi una delle grandi sfide di cui soffriamo è il tema della capacity constraint, quindi stessi spazi ma più passeggeri, e sempre più passeggeri in arrivo e in partenza. Seconda sfida è quella questa è una realtà di cui tutte le infrastrutture soffrono, soprattutto dove c'è un tema di blue collar, una presenza di blue collar importante, il tema del manpower shortage. Questa è un'altra grande sfida che bisogna affrontare in maniera corale. E poi la terza sfida è appunto quella della sostenibilità. Noi come azienda, partendo da quest'ultima sfida, ci siamo posti un obiettivo molto sfidante, che è quello di essere net zero target l'industria entro il 2050, noi entro il 2030, e su questo ovviamente lavoriamo, come anticipava la dottoressa, su ovviamente in maniera corale con quelli che sono gli stakeholder che all'interno del più ampio sistema paese possono aiutarci a fare ciò. In che modo? Abbiamo costruito in partnership con Enel un impianto 22 impianto fotovoltaico lungo una delle nostre piste, produzione di 22 megawattora. Ovviamente è sapete meglio di me, è l'aeroporto che ha l'impianto fotovoltaico più grande in Europa all'interno del sedime aeroportuale. e poi abbiamo anche costruito sempre in partnership con Enel un progetto Pioneer, che è un impianto di diciamo second life battery storage, che è fondamentale anche questo. Quindi tutto il tema della sostenibilità lo andiamo ad affrontare con quelle tecnologie capex intensive in cui è necessario sviluppare dei progetti corali ed orizzontali con altri stakeholder. Per quanto riguarda invece le altre due sfide, investiamo su tecnologie quali ovviamente intelligenza artificiale, spatial intelligence e robotica e quindi anche physical AI. Physical AI credo che sarà un abilitatore per tutte le infrastrutture fondamentali nei prossimi anni. L'effetto sarà composto e forse nemmeno immaginiamo quello che sarà poi l'impatto sulle infrastrutture, ma sarà un abilitatore importante per permettere appunto soluzioni di tipo robotica di poter andare a svolgere dei compiti che oggi non sono possibili effettuare. E invece lato capacity constraint, andare a investire testandoli su queste nuove tecnologie quali spatial intelligence, quindi dei sensori LiDAR che ci permettono di avere una vista real time del terminal e capire quindi come si muove un flusso di passeggeri all'interno di uno spazio constrained, è fondamentale perché ci permette di capire come immaginare le infrastrutture del futuro. Perché tendenzialmente il comportamento del volume dei passeggeri può essere lo stesso, ma noi in realtà dobbiamo trovarci pronti in caso di emergenze, di gestione di un'infrastruttura che ovviamente ha sempre meno spazio, per pianificare le operazioni del futuro in cui le stesse persone saranno demandate per esigenze dei passeggeri a gestire dei flussi di passeggeri sempre maggiori. Oltre ciò, parliamo sempre di passeggeri e finisco concludendo che ovviamente un grande tema è quello di soddisfare le esigenze di questi passeggeri. Passeggeri che ovviamente come potete immaginare Fiumicino ha un hub che ospita una pletora di passeggeri che proviene da tutto il mondo, un grande hub di connessione. Un tema per noi importante è intercettare i loro bisogni e per questo abbiamo che è disponibile da un anno e mezzo, da poco abbiamo un assistente virtuale esso collegato, abbiamo sviluppato un chatbot che è utilizzabile a tutti quanti i passeggeri partenti da Fiumicino, con cui è possibile appunto avere informazioni real time sul il gate da cui partirà il volo, piuttosto che l'area food and beverage, questo proprio per andare a incontro a quelle che sono le esigenze dei passeggeri. Quindi andiamo a investire anche in questi applicativi digitali che ci permettono di comunicare con il passeggero e rendere l'informazione sempre più trasparente, proprio per permettere all'aeroporto di offrire un'esperienza quanto più seamless. Poi c'è tutto un tema di investimento anche in infrastrutture e nuove capacità all'interno dell'aeroporto, però direi che vi ringrazio molto per l'opportunità.
1: Facciamo un applauso allora al dottor Giovanni. Continuerei con il dottor De Rosa, intanto buongiorno e ben trovato. Dottore, le chiederei, la logistica rappresenta uno dei componenti più complessi da decarbonizzare e quali tecnologie e quali modelli di business ritiene oggi realmente scalabili per rendere il trasporto merci più sostenibile?
3: Buongiorno a tutti. Innanzitutto la sua domanda è una domanda molto piena, densa di contenuti. Io mi presento a chi non mi dovesse conoscere. Io rappresento un gruppo italiano di trasporto, autotrasporto e logistica intermodale europea e approfitto di questa importante occasione di riflessione portando un punto di vista assolutamente imprenditoriale, con una specifica volontà di mettere all'attenzione di chi ci ha preceduto, quindi i politici, rispetto al tema non solo della logistica, ma di più dell'autotrasporto, perché, guardi, nella sua domanda la decarbonizzazione nella logistica. Nella logistica si declinano una serie molto fitta di contenuti. Abbiamo le infrastrutture logistiche, abbiamo i porti, gli interporti, i terminal ferroviari, abbiamo gli hub, i magazzini di prossimità centrali. Ma ciò che congiunge tutti questi punti, il vero, io dico, elemento circolatorio, si chiama autotrasporto, quello che brutalmente definiamo i TIR per le strade, e che sono la vera base esistenziale di tutto ciò che noi abbiamo attorno. Invito ciascuno di voi qui in sala, al Senato, piuttosto che chi ci segue da casa, a dirmi un oggetto che vede attorno a sé che non è arrivato in quel posto per il tramite di un camion. Non sfidatevi, perché non lo troverete mai. Tutto si muove attraverso i camion. Ci ha detto il tema della decarbonizzazione, perché non sfuggo la sua domanda, però voglio chiarire di che cosa parliamo, perché l'autotrasporto è una cosa seria, non parliamo della mobilità, cioè della volontà delle persone di decidere come muoversi. C'è gente che preferisce essere mosso da una macchina elettrica da sempre, da appena sono uscite queste macchine, altri che sono restii. L'autotrasporto è una cosa seria, non può far parte di mode o di trend del momento, perché si tratta di consentire non solo all'Italia, ma di consentire all'intero continente, e non solo naturalmente, di potersi continuare a muovere. Ciò detto, la decarbonizzazione è una cosa importante, una cosa utile, una cosa non discutibile. Ma discuto, non da oggi, da sempre, dei tempi in cui ci si è dato come compito di decarbonizzare il nostro continente europeo rispetto al mondo e l'Italia rispetto all'Europa. Sono tutti tempi che da imprenditore vedo come illusori, vedo anche come provocatori e poco utili, e declinandoli nell'ambito dell'autotrasporto in particolare li ritengo assolutamente inverosimili. Vi lascio qualche concetto di esperienza personale. I camion elettrici, io ho firmato tra i primi in Italia l'acquisto di camion elettrici presso la fiera di Rimini sulla sostenibilità, la fiera, mi sembra si chiamasse la fiera dell'ecologia, e li firmai ormai diversi anni fa. Bene, ci fu un'enorme conferenza stampa, centinaia di giornalisti, questi camion che avrebbero dovuto fare e dire. Bene, non si sono mai realizzati i camion, non siamo mai riusciti a vederne in funzione uno. E quando abbiamo cercato di capire come potesse funzionare la ricarica effettiva dei centinaia, migliaia di camion che noi ogni giorno muoviamo, gli interlocutori, di cui non faccio nome, ma sono quelli che gestiscono la rete energetica, hanno detto che semplicemente non si poteva fare. Bene, comunque, per non portarvela a lungo, l'azienda che ci ha venduto i camion è tristemente fallita, come tante altre. I contratti, gli acconti che avevamo prestato, centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro, perché costavano 4-5 volte un camion tradizionale, sono rientrati alla base e di fatto non si è fatto nulla. Adesso ci stiamo riprovando, sono cambiate le società, ci stanno riprovando, e noi da pionieri, perché siamo pionieri in che cosa? Nel trasporto sostenibile. Il mio gruppo rappresenta il primo gruppo in intermodalità, cioè dal 1993 il mio gruppo sviluppa la maggior parte dei traffici internazionali verso la Spagna, verso la Grecia, verso il Portogallo, in termini quantitativi, li ha shiftati dal trasporto stradale al trasporto combinato mare, strada-mare, di fatto abbattendo la CO2, non da quando è diventato uno strumento di marketing, ma da quando abbiamo ritenuto che fosse necessario trasformare il modo di trasportare. Bene, in chiusura, la decarbonizzazione è importante, la sostenibilità è fondamentale, ma fare sostenibilità significa fare tante cose, soprattutto farle in tempi ragionevoli e fare in modo che anche la fase della transizione energetica, che è una fase delicatissima quando si parla di cambiare la motorizzazione dei veicoli, di farlo in maniera neutra. Che cosa voglio dire? Parlare di trasformare tutti i camion e quindi l'autotrasporto da motore endotermico a motore elettrico è una grande fesseria, e chi la racconta, chi la dice, dovrebbe essere internato, dovrebbe essere raccolto in qualche ospedale che è curato, perché significa assolutamente che non è capace di vedere la realtà. Ciò detto, noi siamo stati i primi in Italia a portare le trazioni alternative al solo diesel con il biometano, il metano liquefatto, stiamo parlando del 2014-2013, ok? Quindi già esperienze che sono ultra decennali. Adesso abbiamo il biodiesel, abbiamo, si affaccia anche l'idrogeno, vanno tutte benissimo queste tecnologie, purché sia data libertà al mercato di fare il mercato, e cioè di scegliere quale in un tale tempo è la soluzione più adeguata. Attendere, io sono favorevole a che tutte le tecnologie possano determinarsi in termini di scelta vincente. E chiudo con questa battuta: quando c'è stata la prima rivoluzione della mobilità, quando Henry Ford inventò l'automobile, Non mi è parso di ricordare che qualcuno per decreto abbia abbattuto tutti i cavalli perché si era pensato che era ormai arrivata l'era dell'automobile. Ma che cosa si è fatto? Si è dato il tempo al mercato di capire il prodotto, che cosa avrebbe comportato in ciascuno. Si sono create le strade, si sono creati le stazioni, c'è stato un tempo di armonizzazione. Questo tempo l'Europa in particolare non ha voluto darselo, e da questa sala, con questo chiudo, è importante che noi lanciamo un allarme: diamoci il giusto tempo, perché altrimenti tempo non ce ne sarà. Grazie.
1: Facciamo allora un applauso e un ringraziamento al dottor De Rosa. Dottore, però la invito un attimo a rimanere, perché Angi, in collaborazione con il Polo Abilità Digitali, ha un pensiero, una splendida targa per aver contribuito alla diffusione di una visione innovativa capace di guidare la trasformazione del sistema energetico e delle mobilità. Grazie, grazie relatori. Nel frattempo invito a salire qui vicino a me Carla Menale, ricercatrice presso il Laboratorio Mobilità Sostenibile di Enea, insieme a Claudio Bonomi Savignon, Strategy Lead Mobility Infrastructure Strategy Six Investments, Cassa Depositi e Prestiti, insieme a Vittorio Piccinini, Technical Director Lutec. Intanto buongiorno e ben ritrovati a tutti. Io comincerei con la dottoressa. Buongiorno dottoressa, ben ritrovata. E le chiederei: tra elettrificazione, idrogeno e carburanti alternativi, quali tecnologie ritiene oggi più mature per il settore della mobilità e quali ancora richiedono importanti investimenti in ricerca e infrastrutture?
4: La ringrazio per l'introduzione e ringrazio per l'invito a questo importante ed interessantissimo evento, che consente un confronto stimolante, e quindi grazie veramente per questa opportunità. Io rappresento oggi Enea, che è l'agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il secondo ente di ricerca per dimensione in Italia, e quindi sono contentissima di poter partecipare a questo momento di confronto. La domanda che mi viene posta è sicuramente una domanda che tocca il cuore di una delle trasformazioni più profonde dell'economia recente. E pensiamo che il settore dei trasporti è un settore altamente energivoro. I dati in Europa ci raccontano che il 31% dell'energia attualmente impiegata in Europa viene impiegata proprio nel settore dei trasporti, ed è un settore che per il 90% è ancora dipendente dai combustibili fossili, quindi una percentuale alla quale non possiamo rimanere indifferenti. Il settore dei trasporti sostanzialmente è un bivio, è un pilastro ovviamente della nostra economia, allo stesso tempo è chiamato a ridurre notevolmente l'impatto ambientale che attualmente pesa sul nostro sistema. Quindi quello che dobbiamo fare è ragionare sulle tecnologie che abbiamo a disposizione. La domanda che mi viene posta ha in realtà una risposta che è ampia, nel senso che c'è un principio cardine che noi dobbiamo seguire, che è quello che non esiste una sola tecnologia vincente, ma è un mix di tecnologie la soluzione alla quale dobbiamo puntare, perché esiste una tecnologia giusta per un momento giusto, un posto giusto, un'applicazione giusta. Quindi questa è l'idea che dobbiamo perseguire. E se analizziamo attualmente lo stato dell'arte, noi vediamo che la tecnologia delle auto elettriche a batteria è sicuramente una tecnologia ampiamente diffusa attualmente nell'ambito urbano e regionale. Si parlava prima del trasporto pesante. Concordo sul fatto che le batterie, l'elettrico a batteria attualmente non sia la soluzione per il trasporto pesante, perché attualmente non possiamo garantire per questi veicoli un'autonomia tale da raggiungere poter percorrere le lunghe tratte che attualmente devono essere percorse da questi mezzi. Perché? Perché la densità energetica delle batterie che attualmente vengono impiegate, che è elevatissima, se pensate che attualmente le batterie agli ioni di litio hanno una densità di energia che è 300 wattora al chilogrammo rispetto a quella del piombo, che era di 330 wattora al chilogrammo, parliamo di 10 volte in più. Quindi è stato questo passaggio tecnologico che ci ha consentito di iniziare ad utilizzare veicoli elettrici nelle nostre città e nelle nostre regioni, ma per un trasporto pesante questa densità energetica è ancora eccessivamente elevata e quindi non consente di ottenere le autonomie necessarie. Allo stesso tempo il peso e l'ingombro sono eccessivi e quindi per un carico merci che è necessario avere per il trasporto sulle lunghe distanze, la soluzione non può essere attualmente l'elettrico, anche se si sta lavorando ovviamente per migliorare anche le performance delle batterie. Qual è la soluzione quindi nel breve termine? L'accennava prima il dottor De Rosa, sicuramente l'utilizzo di carburanti alternativi. Quando parliamo di carburanti alternativi parliamo di biocarburanti, ma parliamo anche di carburanti sintetici. Che cosa sono i carburanti sintetici? Sono dei carburanti che combinano l'idrogeno verde con la CO2 che viene catturata. Quindi che cosa succede? Che noi abbiamo un impatto nullo sul nostro ambiente, perché seppur durante l'utilizzo di questi veicoli ci sono localmente delle emissioni, sono emissioni che noi precedentemente abbiamo già assorbito. Questo per quanto riguarda quelli che sono definiti carburanti sintetici e quindi e-fuel. Per quanto riguarda invece i biocarburanti, parliamo di carburanti che derivano dalle biomasse e in questo caso l'impatto continua ad essere nullo, perché durante ovviamente la crescita delle biomasse la CO2 viene assorbita per stessa natura delle biomasse, che poi vengono convertite in biocarburanti nelle bioraffinerie, quelle che si stanno trasformando attualmente in bioraffinerie, e a questo punto anche in questo caso il processo si chiude, perché la CO2 che è stata assorbita durante il processo di crescita delle biomasse viene rilasciata durante l'utilizzo, ma andando a fare un conto complessivo della CO2 utilizzata, il risultato, capite bene, che è nullo. Quindi la produzione di CO2 anche con i biocarburanti viene annullata. Attualmente l'HVO è uno dei biocarburanti che viene utilizzato nelle nostre autovetture e che può essere quindi utilizzato al posto del diesel nei nostri veicoli per cercare di andare incontro a questo abbattimento delle emissioni. Ma se dobbiamo guardare al medio-lungo termine, non possiamo rimanere fermi ai biocarburanti, che hanno ovviamente il vantaggio di non comportare delle modifiche tecniche importanti alle flotte attualmente esistenti. Quello a cui dobbiamo puntare è un nuovo vettore che in questo momento sta avendo un grandissimo risalto e ha conosciuto un grandissimo interesse nell'ambito della ricerca e dell'industria, che è l'idrogeno. L'idrogeno ha il vantaggio, parlo sempre di utilizzo nel trasporto pesante, di avere una densità energetica decisamente superiore rispetto a quelle delle batterie. I tempi di rifornimento sono ridotti perché sono essenzialmente paragonabili a quelli di un comune combustibile attualmente utilizzato, quindi benzina, gasolio ed altro, ed è quindi un elemento che non si può assolutamente trascurare in questo passaggio che deve andare verso l'utilizzo del green. Quindi l'idrogeno, ovviamente parliamo di idrogeno verde, quindi di idrogeno prodotto da elettrolisi. È questo il settore sul quale bisogna ovviamente puntare con investimenti che devono guardare al futuro. Quindi sicuramente l'idrogeno attualmente è la tecnologia che rispetto alle altre è più indietro, ma che ha una prospettiva futura veramente importante, quindi gli investimenti sicuramente devono andare in questa direzione. E ripeto, comunque, non esiste una unica soluzione alla nostra decarbonizzazione del sistema trasporti. Ad esempio nel settore aviazione sicuramente i biocarburanti e i carburanti sintetici hanno un futuro, i SAF sono sicuramente uno degli elementi che nel settore aviazione potrà avere la maggior sviluppo e diffusione, e quindi bisogna puntare ad un mix energetico. Voglio concludere semplicemente dicendo che Enea non solo ovviamente si ferma ad analizzare questi scenari, ma come ente di ricerca lavora su tutti i settori che riguardano, su tutte le tecnologie delle quali abbiamo discusso oggi. Quindi ci sono degli importanti progetti sul settore batterie che riguardano l'ottimizzazione performance delle stesse, con finanziamenti IPCEI, quindi importanti progetti di comune interesse europeo. Si sta costruendo una pilot line proprio per la produzione di celle agli ioni di litio con performance elevate. E dall'altra parte, sul fronte idrogeno, invece siamo impegnati in progetti di grande rilievo. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 78 milioni di euro con i fondi del PNRR, che ci ha consentito di lavorare sull'intera catena del valore dell'idrogeno, quindi dalla produzione allo stoccaggio alla distribuzione fino agli usi finali. E inoltre siamo impegnati anche il lato idrogeno con progetti IPCEI per la costruzione di nuove infrastrutture, nuovi laboratori per il testing anche di celle a combustibile. E per concludere, è in corso un altro grande progetto, che è la costruzione di un Hydrogen Demo Valley presso il centro di ricerca Casaccia, che consentirà di avere un hub sperimentale a disposizione di Enea, ma anche delle aziende che fossero interessate, e che tocca tutta la catena del valore, dalla produzione al trasporto tramite pipeline sia di idrogeno puro che di idrogeno in blend fino agli usi finali. Ringrazio per l'attenzione.
1: Ecco, facciamo un applauso all'ingegner Menale e grazie. Continuiamo con il dottor Savignon e intanto buongiorno. Le vorrei chiedere: la transizione verso una mobilità sostenibile richiede ingenti capitali e una visione di lungo periodo. Quali sono oggi i criteri strategici che guidano gli investimenti di CDP nel settore delle infrastrutture e della mobilità?
5: Sì, grazie mille intanto per l'invito, grazie Angie, grazie a Gabriele. Parto da due parole chiave che sono incluse all'interno della domanda, cioè ingenti capitali e lungo periodo. Le infrastrutture per la mobilità, le infrastrutture in generale, comportano appunto investimenti che sono rischiosi, con un periodo di ritorno molto lungo, con capitali che sono molto ingenti e quindi comportano un rischio molto elevato. Come CDP, quindi in veste di istituzione finanziaria e banca di promozione nazionale, noi ci inseriamo proprio in questo contesto, quindi faccio un po' anche riferimento a quello che diceva la senatrice Fergolenta all'inizio. C'è chiaramente una asimmetria nella decarbonizzazione, così come la rappresenta Draghi nel suo rapporto sulla competitività, no? Quindi noi come Europa ci siamo dati regole più stringenti, ci siamo imposti prezzi dell'energia più alti, quindi la transizione energetica la paghiamo prima e la paghiamo di più. Che cosa serve? Serviranno sicuramente investimenti pubblici, anche in uno scenario orizzonte di termine del PNRR, serviranno partenariati pubblico-privato, assolutamente, è una cosa, diciamo, un settore all'interno del quale noi lavoriamo parecchio. Questo per iniziare, facendo un passo indietro e parlando anche, insomma, del contesto, ne abbiamo già ragionato con i relatori precedenti. Quello che mi fa piacere portare sul tavolo è una riflessione che ogni tanto, insomma, offro come spunto, il caso della Norvegia. In Norvegia l'anno scorso il 96% delle immatricolazioni, quindi parco auto venduto nuovo, 96% elettrico. Io credo che sia un dato abbastanza dirompente, non tanto per il dato in sé, ma per come è stato raggiunto. È stato, diciamo, un percorso molto lungo, iniziato nel 1994, costruendo un'architettura complessa ma efficace, evidentemente, di incentivi, disincentivi sul termico, tutta una costruzione di regole molto chiare che ha prodotto l'effetto effettivamente di cambiare un comportamento, no? Cioè adesso in Norvegia è molto più conveniente acquistare, possedere e mantenere un'auto elettrica rispetto a un'auto termica. Ripeto, processo che è iniziato nel 1994 in un paese che è dotato di un fondo sovrano di 1.500 miliardi di dollari, che è alimentato essenzialmente dai proventi della vendita del petrolio. Quindi tornando alle asimmetrie, no? Però diciamo, come farlo? Questo succede in un paese a noi vicino, no? Parliamo di Europa, Stati Uniti e Cina, questo è successo in Norvegia. In Italia il fondo sovrano da 1.500 miliardi di euro non lo abbiamo. Cosa facciamo? Come possiamo fare? La domanda non è il se, ma è come, e come finanziarlo. E qui torno, insomma, rendo un po' espliciti, diciamo, i criteri secondo i quali, come CDP, proviamo a fare la nostra parte in un mercato, specialmente quello infrastrutturale, ma agiamo su tutti i mercati in questo senso. Cito tre o quattro cose che trovate nel nostro piano strategico 2025-2027, che è pubblicamente disponibile e liberamente consultabile. Prima di tutto parto dall'addizionalità sul mercato. CDP chiaramente non va in concorrenza col mercato privato, non lo vuole destabilizzare. Cerchiamo di arrivare lì dove il mercato da solo fa fatica ad arrivare, che è proprio il mercato infrastrutturale, per i motivi che dicevamo prima. Valutando un progetto, un'iniziativa, un investimento, ci chiediamo: questo progetto da solo si farà? Se sì, chiaramente non c'è spazio per il capitale pubblico; se no, chiaramente interveniamo. Il secondo elemento rilevante è l'effetto leva. Andando in addizionalità al mercato, entriamo là dove, appunto, selezioniamo un progetto, ma con, appunto, diciamo, dinamiche di crowding in, attiriamo ingenti capitali privati. Quindi, citando un solo dato che è abbastanza significativo, anche perché molto più alto di quello che ha contenuto nel precedente piano strategico, nell'arco di piano triennale 25-27 CDP mobilita 80 miliardi di risorse proprie, con un effetto leva che arriva fino a 170. Quindi per ogni euro di investimento che noi iniettiamo sul mercato, ne mobilitiamo un altro. Terza cosa, che cosa orienta le nostre scelte in campo di investimenti? Rimaniamo in campo infrastrutturale, ma in realtà questo è un po' su tutti i verticali. Le banche di investimento standard tradizionali investono giustamente secondo un modello rischio-rendimento. CDP è un po' diverso, noi operiamo secondo un modello rischio-rendimento-impatto, cioè valutiamo ex ante gli impatti potenziali e benefici che quell'investimento può avere, chiaramente per quanto riguarda il sistema paese, quindi a livello ambientale, a livello di imprese, a livello di crescita socio-economica dei territori. Ci siamo dotati internamente di metriche importanti che, insomma, ci aiutano a orientare le scelte. Siamo molto selettivi anche a livello di rischio degli investimenti, però è un modello che funziona e dal punto di vista della sostenibilità l'intensità emissiva dei nostri investimenti è scesa del 30% rispetto al 2022, quindi vuol dire che ogni euro che noi investiamo è meno inquinante del 30%, detta male però per farvi capire è una metrica che ci consente di valutare gli impatti. E quarto punto, il lungo periodo, CDP, la transizione è lunga, gli investimenti richiedono tempo, le opere infrastrutturali altrettanto, i nostri investimenti assumono rischio laddove siamo sicuri che ci sia poi una stabilità del beneficio, quindi diciamo che è un capitale paziente che però è effettivo nel far crescere quelle realtà del sistema paese che ne hanno bisogno. In chiusura faccio una considerazione. Parliamo di energy evolution, è importante parlare anche di evoluzione dei cambiamenti. Tornando al caso della Norvegia, lì sono stati capaci di influenzare un processo che ha impattato sulle persone, quindi la preferenza di mobilità, le scelte per quanto riguarda appunto la mobilità sono importanti perché sono cambiate. Basti pensare che ad oggi i giovani che prendono la patente a 18 anni sono scesi del 30% rispetto a 12 anni fa, se non sbaglio. I giovani posseggono molte meno auto rispetto a 5 anni fa, se non sbaglio, il 30% in meno. I giovani non comprano auto e non la vedono più come uno status symbol. Quindi questo è un messaggio di speranza molto importante. Quindi è importante che nell'evoluzione, nell'energy evolution, intercettiamo questa domanda. E, con un capitale paziente cerchiamo nel nostro piccolo di raggiungere quegli stessi obiettivi che la Norvegia ha raggiunto, non subito, ma spero tutti insieme. Grazie.
1: Facciamo un applauso al dottor Savignon, lo ringraziamo. Continuiamo con il dottor Piccinini. Intanto buongiorno e bentornato, anzi ben ritrovato. L'intelligenza artificiale, i dati e il cloud stanno trasformando profondamente il settore energetico e quindi quali applicazioni stanno già generando valore concreto nella gestione delle infrastrutture critiche e delle smart grid?
6: Buongiorno a tutte e tutti, innanzitutto un ringraziamento all'onorevole Fregolente ad ANCI per l'invito. Comincio con un simpatico aneddoto. 31 anni fa io feci la tesi proprio con l'Enea di Casaccia sull'ottimizzazione energetica di un forno per cuocere i panettoni e dopo 31 anni continuiamo a parlare di questo argomento così importante. Parlando quindi di applicazioni, abbiamo detto che la tecnologia è in continua evoluzione, quindi che cosa può fare un sistema integrator italiano come l'UTEC per fare in modo che questa diventi valore di business, valore importante per chi gestisce l'energia, gestisce le infrastrutture critiche? Abbiamo una lunga serie di esempi, li citerò solamente a titoli esemplificativi. Per esempio, sistemi per l'analisi delle letture quarto orarie, quindi sappiamo oggi che le letture vengono effettuate ogni 15 minuti, quindi sistemi di analisi e di intelligenza artificiale che permettono di raccogliere questo immenso capitale sui nostri profili di consumo e trasformarli non solo in offerte commerciali ma anche strategie di e pianificazione di manutenzione e gestione della rete. Un altro tema che mi piace molto citare è la digitalizzazione della gestione delle reti elettriche. E su questo tema vi invito ad alzare gli occhi, perché se vedete le luci accese in questo momento in questa stanza è anche perché c'è qualcuno in questa stanza che sta lavorando proprio su queste progettualità per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il cloud, il digital twin, per rendere questa gestione più efficiente. Parliamo poi dopo di gestione dei data center sulle infrastrutture critiche. Sappiamo che le principali infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche, gas hanno data center distribuiti sul territorio. Anche in questo ambito l'intelligenza artificiale e il digital twin aiutano tantissimo a rendere la gestione molto più efficiente e più fault tolerant. Parliamo di reti gas. Forse non tutti sanno che la principale rete gas italiana, con 16 milioni di contatori e 25.000 real-time unit, ha un sistema di controllo e gestione tutto basato su cloud native. Questo è farvi capire come la scelta delle possibilità è molto ampia. Parliamo di soluzioni di charging. Abbiamo citato prima l'idrogeno. Come azienda stiamo sperimentando i primi sistemi di asset discovery proprio per quanto riguarda le reti idrogeno. Last but not least, due temi che lanceranno probabilmente i prossimi interventi: virtual power plant per la generazione sostenibile e intelligente, piuttosto che l'ottimizzazione energetica e il controllo delle emissioni. Come avete visto, una lista lunghissima. Come può un'azienda da sola fare tutto questo? In realtà si parte da un tema di co-innovation con partner, con start-up, con università, ma anche con enti molto importanti. L'UTEC, per esempio, è parte della Linux Foundation for Energy, quindi un consorzio open dove condividiamo tutte le nostre competenze. Parlando di innovazione, abbiamo un centro di ricerca distribuito tra Bari, Cosenza e Napoli che impiega più di 400 persone, sul quale abbiamo messo più di 70 milioni di investimento assieme a comunità europea e regioni, e sul quale tramite l'IPCI speriamo di aggiungerne altrettanti, dove sviluppiamo appunto soluzioni di AI, di Digital Twin, di Visual Analytics, AI agentica, sperimentiamo la robotica collaborativa e lavoriamo su tematiche quantum e high performance computing. Quindi la ricerca diventa un elemento fondamentale per portare la transizione energetica nel nostro paese. Ricerca porta competenze che, lasciatemi dire, in Italia sono, come ha detto prima anche il dottor Spada, sono l'eccellenza. Parliamo quindi di competenze di dominio: chi opera le reti, chi opera i sistemi, chi opera la logistica. Abbiamo visto prima che la competenza di dominio è fondamentale, perché noi facciamo informatica, facciamo bit and byte, non ne sappiamo nulla di reti, non ne sappiamo nulla di gas. Ci vogliono le aziende che collaborano con noi, ci vogliono le università che ci portano le leve con i giovani talenti piuttosto che le ricerche che si fanno, i centri di innovazione come il BIREX, la Fondazione Bruno Kessler, il MOST di cui facciamo parte, e poi, come detto, la voglia di fare eccellenza. In questa stanza abbiamo due realtà che fanno eccellenza a livello mondiale, che sono aeroporti di Roma. Ricordo sempre che l'aeroporto Fiumicino è da diversi anni tra i top a livello mondiale, e Enel, che ricordo è sempre stata quella che ha sempre portato le tecnologie innovative come gli smart meter anche al di fuori del territorio italiano. Quindi le competenze sono chiave e non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Competenze si portano dietro un altro concetto, quello di ecosistema. L'ecosistema è importante perché i partner tecnologici, per quanto americani, ci portano un'innovazione che diventa un'innovazione consistente. Noi collaboriamo con tutti i principali partner che lavorano sulle tematiche del cloud e dell'intelligenza artificiale, e molto orgogliosamente posso dire che loro riconoscono il nostro valore come italiani e come sistemi integrati italiani. Siamo entrati 30 aziende nel mondo in un programma di una grande azienda, che adesso non cito per non fare pubblicità, per cui noi abbiamo un grande sistema che fa AI fornito da questa azienda, anzi da un insieme di aziende americane, all'interno del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo di Bari. Questo a dimostrare che essere italiani talvolta paga, essere italiani pensanti e anche creativi. Ecosistema vuol dire anche start-up, o meglio, piccole PMI innovative. Dopo vedrete tre interventi molto significativi di start-up, di PMI che lavorano e realizzano soluzioni speciali in ambito efficientamento energetico, in ambito gestione voluta delle reti, in ambito visual analytics. Quindi, per capire che anche le piccole le PMI innovative portano contributi fondamentali nella realizzazione di innovazione e di applicazioni. Ma ecosistema significa anche grandi aziende italiane. Noi, per esempio, con SEA Aeroporti di Milano abbiamo creato una società che si chiama Digital Airport, dove facciamo innovazione consistente proprio in ambito aeroportuale. Con i nostri clienti, le principali aziende energetiche, facciamo co-innovazione e spesso portiamo soluzioni anche sui mercati esteri, perché, come detto, l'eccellenza italiana spesso, quando viene applicata, paga. Quindi l'invito che io faccio è open innovation, collaboriamo. C'è chi come noi fa lo zoccolo duro del server, dell'infrastruttura, della rete, dell'applicazione, ma spesso la genialità italiana è l'elemento vincente per poter essere competitivi anche in questo particolare momento storico. Grazie.
1: Facciamo un applauso e ringraziamo il dottor Piccinini. Ecco, a questo punto io congedo il dottor Piccinini e invito un attimo a restare l'ingegner Menali insieme al dottor Savignon, perché anche per voi Angi ha due targhe in collaborazione sempre con Polo Abilità Digitali. Grazie ancora ai nostri relatori. Nel frattempo invito a salire Paola Allamanno, Chief Executive Officer e Co-Founder Waterview, insieme a Lorenzo Di Berardino, Chief Executive Officer e Co-Founder Apio, insieme a Michele Compare, Chief Executive Officer e Co-Founder Aramix. Nel frattempo ricordo a tutti quanti che c'è la diretta su Eurocomunicazione, su tutti i social, dove poi questa diretta sarà reperibile e rimarrà visibile. Intanto ringraziamo i nostri relatori, buongiorno e ben ritrovati. Dottoressa, allora partirei con lei e le vorrei chiedere: la gestione intelligente dei dati è sempre più centrale nei processi di sostenibilità. In che modo quindi le tecnologie data driven possono supportare una gestione che sia più efficiente delle risorse e dei consumi?
7: Ringrazio per l'invito, per l'opportunità, ringrazio Angi per aver voluto estendere l'invito anche alle piccole realtà italiane che si occupano di AI su un territorio così fecondo come Vittorio giustamente accennava prima. Parto con due parole su cosa facciamo e chi siamo. Siamo una realtà torinese, spin-off del Politecnico di Torino, che si occupa di Vision Analytics, quindi di monitoraggio e controllo al servizio di grandi infrastrutture, attraverso l'analisi di immagini e ovviamente attraverso l'AI e tutto quello che appunto ciò comporta. Si parla di tecnologie data driven, di importanza dei dati, ma direi che ormai si parla di un'applicazione di queste tecnologie nel mondo della physical AI, cioè dell'AI fisica, di un AI che esegue compiti nel mondo reale sotto i vincoli del mondo reale, quindi sotto vincoli di latenza, di consumi e di sicurezza. Quindi qual è l'importanza di agire attraverso queste tecnologie basate su dati? È proprio quella di poter declinare attraverso un approccio anche parsimonioso e sintetico quello che l'AI può fare in un mondo che ha dei suoi vincoli, in particolare nel mondo delle grandi infrastrutture che abbiamo visto essere capillari, quindi avere la domanda è quella di poter portare su un'enorme periferia queste tecnologie, che ovviamente hanno un costo energetico, che va in qualche modo calato in contesti di queste dimensioni. Cosa facciamo noi e cosa si può fare in questo contesto? Sicuramente si può portare una tecnologia che galoppa e che ogni 3 settimane si rinnova nei contesti che di gestione e monitoraggio di infrastrutture a servizio del paese, in maniera da renderle più sicure. Alcuni use case che abbiamo affrontato negli anni vanno dal controllo delle perdite delle reti di teleriscaldamento, passando per i controlli dei difetti delle grandi infrastrutture idroelettriche, per arrivare ai controlli degli impatti meteoclimatici su grandi infrastrutture di trasporto energetico. Quindi si possono fare tante cose, ma indubbiamente vanno calate in questi contesti, tenendo conto di qual è il costo energetico di queste tecnologie. Quindi lo facciamo usando tecnologie parsimoniose che possono essere spostate sulla periferia, quindi sull'edge, in prossimità del sensore, che quindi vanno disegnate e rese tailor made rispetto a quello che l'infrastruttura richiede. Abbiamo infrastrutture con pochi centri decisionali e grandi periferie che vanno quindi gestite con una certa parsimonia, quindi portandole sulla periferia e abilitando una raccolta di informazioni dal campo che, seppur basata su immagini, su sensori di visione che sappiamo essere comunque costose dal punto di vista della trasmissione dati, riescono a interrogare, estrarre l'informazione essenziale in prossimità del sensore stesso, quindi con duty cycle parsimoniose, che vuol dire magari lavorare off grid, che vuol dire magari lavorare dove non c'è connettività, che vuol dire magari lavorare dove non ci si può permettere di trasmettere un'informazione come un'immagine, ma vuol dire però estrarre informazioni strategiche laddove l'evento accade a latenze bassissime, quindi può dover anche trasmettere un'informazione a latenza bassissima verso il centro. Quindi diciamo il connubio sta tra un uso di tecnologie data driven che ovviamente abilitano una raccolta dal campo di informazioni fondamentali ad un basso consumo, quindi al servizio delle grandi infrastrutture e in più a bassi, con bassi consumi. Aggiungo un'ultima diciamo vantaggio rispetto a questo tipo di approccio qui, che è trasversale, che diciamo da un lato è by design rispetto a quello che noi facciamo, ma dall'altro punto di vista è, diciamo, è fondamentale rispetto alle scelte strategiche di paese, che è quello di avere una tecnologia che ovviamente rispetta le esigenze di privacy, quindi tutto quello che avviene sul campo resta sul campo, è privacy compliant, è sicuro dal punto di vista della cyber security, perché non trasferisce dati, non porta dati sensibili, non li storicizza da nessuna parte, ma restano lì e se ne estrae solo un'informazione statistica. E diciamo perché no, magari lo fa anche attraverso delle tecnologie sovrane, quindi tecnologie sviluppate in Italia che quindi mantengono il know-how e l'IP in questo paese. Quindi penso che di aver risposto ampiamente a una domanda che partiva dai dati, ma che ha una serie di corollari che hanno, diciamo, varie declinazioni nel mondo dell'energia. Grazie.
1: Benissimo, allora ringraziamo e facciamo un applauso alla dottoressa Allamano. Continuiamo con il dottor Di Berardino, intanto buongiorno e ben ritrovato. Dottore, vorrei chiedere, le tecnologie IoT rappresentano uno degli elementi chiavi per lo sviluppo delle smart city e quali sono oggi quindi le principali barriere tecnologiche e culturali alla diffusione di infrastrutture urbane intelligenti?
8: Allora, buongiorno a tutti, grazie ad Angi, grazie anche a Lutec per aver condiviso questa opportunità. Allora, io rappresento una società che è verticale, diciamo, nel mondo elettrico, sviluppiamo software, diciamo, noi la definiamo energy intelligence nel contesto attuale, per la gestione essenzialmente di infrastrutture energetiche, quindi rete di distribuzione e di trasmissione. Quindi in qualche modo inglobiamo anche una parte di quelle che sono le smart cities. L'IoT, l'Internet of Things, diciamo è alla base un po' di quello che abbiamo trattato anche oggi, diciamo che la conoscenza deriva dall'esperienza, e nel mondo digitale l'esperienza è fatta dai dati e i dati vengono digitalizzati attraverso sensori o provocano delle azioni nel mondo reale attraverso delle attuazioni. Quindi è fondamentale sicuramente avere digitalizzazione a tutti i livelli. Nelle infrastrutture elettriche oggi la sfida più grande che hanno i distributori è appunto abilitare l'osservabilità sulla bassa tensione. Questo deriva diciamo anche dalla transizione energetica, che ha portato un cambio di paradigma. Siamo passati da un sistema elettrico che era fortemente centralizzato, dove la produzione si faceva in poche grandi centrali e si immetteva sulla rete di trasmissione, a un sistema elettrico che oggi è fortemente decentralizzato, dove le produzioni sono distribuite e non sono più solo sull'alta tensione, sono anche sulla media e sulla bassa tensione. Parliamo di prosumer, della capacità di un cittadino comune di contribuire a sua volta alla produzione di energia elettrica e all'immissione. Tutto questo scenario di forte cambiamento ha sicuramente impattato il distributore, i distributori, quindi e-distribuzione, reti, una reti, tutte le varie declinazioni nazionali, perché hanno dovuto iniziare ad affrontare delle sfide che prima non affrontavano, che erano relative esclusivamente nel dominio della trasmissione. Come si affrontano queste sfide? Abilitando un'osservabilità che prima non c'era sulla rete. E siamo partiti, diciamo, 5-6 anni fa ad iniziare a capire come affrontare queste tematiche, E abbiamo avuto la grande fortuna e opportunità di lavorare sui tavoli europei e poi di calare, diciamo, questa innovazione anche in prodotti che oggi vengono utilizzati da questi soggetti, diciamo, che sto citando. Sicuramente i contatori di seconda generazione, prima l'abbiamo sentito nominare, sono un investimento già fatto, diciamo, sulla rete, e quindi sono stati sicuramente il punto di partenza, no? Sapere quando consuma ogni singola utenza, che sia un'utenza residenziale, un'utenza commerciale o industriale, è il punto di partenza per abilitare questo tipo di osservabilità. Certo che quei dati erano dati pronti per la gestione commerciale, non per una gestione industriale, e quindi ci sono state delle sfide su come rendere quel dato più fresco possibile, ma soprattutto abbiamo iniziato ad incrociare poi quelle informazioni con tante altre fonti che fino a 4-5 anni fa poteva essere complicato incrociarlo. Oggi, con l'avvento delle tecniche di machine learning più evolute, abbiamo queste opportunità. Quindi parliamo di Internet of Things, ma parliamo anche di dati che entrano e che costituiscono anche l'esperienza pregressa degli operatori che fino ad oggi hanno operato su queste infrastrutture, soprattutto con un'esperienza empirica sulla loro conduzione. E qui arrivo al punto. Mi diceva quali sono le criticità

0: esattamente come è decollato, quindi direi che non abbiamo grandi difficoltà tecnologiche. Le difficoltà sono soprattutto sul change management, cioè ci scontriamo comunque con aziende che devono infondere una nuova cultura della gestione dei propri processi, che è fatta da un'osservabilità che deve essere sempre più analitica, perché viviamo in un mondo in cui le cose accadono sempre più in tempo reale. La stessa gestione della rete oggi è una gestione che deve avvenire sempre più in tempo reale, e per abilitare i grandi investimenti di cui abbiamo bisogno, la mobilità elettrica, le batterie e tutto quello di cui abbiamo trattato oggi, abbiamo bisogno di una rete che sia reattiva e flessibile, perché se aspettiamo di stendere cavi necessari per ampliare la capacità della rete, probabilmente arriveremo in ritardo alle grandi sfide di cui abbiamo parlato oggi. Per cui avere una rete intelligente significa saperla anche gestire in maniera intelligente, e la gestione intelligente può portare a un offset degli investimenti sulle reti che consente di anticipare la penetrazione di determinate tecnologie. Quindi la sfida più grande che vedo per l'adozione di queste tecnologie è sicuramente la sfida del change management. Quindi di fare in modo che le persone che oggi conducono, diciamo, queste reti siano pronte ad accettare dei nuovi punti di vista dati da una vista molto più analitica dell'infrastruttura che empirica. Finisco con l'ultimo dettaglio. Parlavo di Internet of Things, ma parlo anche del fatto che l'esperienza che queste persone hanno accumulato in 20 anni oggi fortunatamente è trasferibile ad una macchina. Fino a 5-6 anni fa questo era impensabile. Se noi pensiamo 7 anni fa, se avessimo detto che tra 5 anni avremmo parlato con una macchina in una maniera fluente come stiamo discorrendo noi oggi, nessuno di noi ci avrebbe creduto. Oggi questo è possibile. Questo significa anche poter estrarre l'esperienza dalle persone, che è fondamentale, perché un operatore di sala che per 20 anni conduce la rete di Roma e guarda quella linea per 20 anni sa vita e morte e miracoli di quella linea. Se questa esperienza si trasla sul digitale e si arricchisce poi del dato analitico, è ovvio che abbiamo un sistema che diventa reattivo e pronto per questa transizione energetica.
1: Facciamo un applauso e ringraziamo il dottor Compare. Il dottor Di Berardino. Ecco, allora continuiamo appunto con il dottor Compare. E dottore, intanto buongiorno e ben trovato. Le vorrei chiedere, le start-up deep tech stanno contribuendo a ridisegnare il panorama energetico, e quindi quali innovazioni ritiene avranno il maggior impatto industriale nei prossimi anni e quali condizioni sono necessarie per favorirne la crescita?
2: Allora, grazie mille, innanzitutto anche io parto dai ringraziamenti ad Angi, all'UTEC e al Senato, e parto anche io, diciamo, da una premessa, cioè io qui come CTO rappresento Aramix, che è una PMI innovativa che ha come mission quella proprio di portare le AI sui sistemi industriali, in particolare sui sistemi del mondo energetico. Diciamo che stiamo cercando, appunto, come le diceva, di impattare sul mondo energetico, muovendoci in un contesto in cui da una parte assistiamo a quello che viene definito processo di democratizzazione delle AI, cioè vengono prodotti algoritmi sempre più sofisticati con una frequenza ormai incredibile. Questi algoritmi sono open, sono accessibili a tutti, i paper scientifici di riferimento sono accessibili a tutti, quindi in pratica tutti abbiamo a disposizione una grande capacità di innovare e di infondere AI su tutto, praticamente su tutti i processi, su tutta la catena del valore del mondo energetico. Quindi, secondo me, per rispondere alla sua domanda, il driver per lo sviluppo delle AI nel mondo energetico non è tanto sulla parte tecnologica, ma quanto sulla necessità di, come poi suggeriva anche Benardini, di migliorare l'adoption delle AI. Cioè, quello che vediamo è che c'è una certa resistenza, ovviamente soprattutto di realtà magari più piccoline, meno strutturate, a utilizzare le AI nei propri processi di ottimizzazione.

0: ottimizzazione dell'energia. Diciamo che ci ritroviamo molto poi con l'action plan dell'AI americano, in cui sostanzialmente si diceva che questa ritrosia, questa lentezza nell'adoption può essere dovuta in parte a cause legate alla frammentazione della legislazione, alla mancanza di standard di governance eccetera, però dietro c'è soprattutto un problema di change management legato alla trustworthiness, cioè le persone che devono utilizzare le AI devono fidarsi completamente delle AI, e questo è un tema molto complicato. Diciamo che noi ci stiamo muovendo proprio per abbattere questa barriera e poter portare l'ottimizzazione energetica, proponendo lo sviluppo di modelli che noi chiamiamo ibridi o grey, cioè sviluppo di modelli che partono dalla fisica, in qualche modo combinano la fisica, quindi equazioni, sistemi di equazioni più o meno complicati, con poi le AI che va a migliorare la capacità di previsione di questi modelli. Questo ovviamente dà una maggiore credibilità al modello stesso, quindi chi deve prendere decisioni poi basate su questi algoritmi magari lo fa con più confidenza. Ovviamente non risolve completamente il problema, perché alcuni algoritmi che utilizziamo fanno riferimento a soluzioni di reinforcement learning, per esempio multiagente, che sono difficili proprio da capire, come se a me piace giocare a scacchi, cioè se Bobby Fischer facesse una mossa io non la capirei, cioè non c'è un problema di explainability di un algoritmo, è proprio una capacità di confrontarsi con un problema molto complesso, per cui le AI ha capacità computazionali, ha la capacità di gestire tantissime variabili, noi umani ne abbiamo meno, quindi è difficile accettare qualcosa che non si capisce fino in fondo. Quindi che per rispondere alla sua domanda, vedo come percorso da fare quello di rendere sempre più spiegabili questi modelli, la posizione che stiamo prendendo, in modo tale che possano essere utilizzati nel mondo energetico, dove poi la difficoltà sta nel fatto che magari una decisione presa su un impianto può avere impatti sulla sicurezza, può avere impatti sull'integrità, sulla continuità del business, eccetera. Quindi ci muoviamo in un ambito in cui essere consapevole delle decisioni è di fondamentale importanza, perché altrimenti si può andare incontro a problemi rilevanti. Quindi vedo come il percorso da sviluppare per arrivare a chi vincerà nell'applicazione delle AI è quello che riesce ad abbattere prima queste barriere nell'adoption.
1: Ringraziamo e facciamo un applauso al dottor Compari. Bene, io congedo i nostri relatori, grazie, e invito qui vicino a me Giuseppe Alverone, già generale dell'Arma dei Carabinieri, Data Protection Officer dell'Arma dei Carabinieri, recruiter in ambito militare e divulgatore nei campi della privacy, della cyber security e della governance del rischio, insieme al professore Gianluca Duretto, professore presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma, insieme a William Nonnis, analista tecnico per la digitalizzazione e l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione PNRR. Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Inizierei dal generale. Generale, buongiorno e ben ritrovato. Le vorrei chiedere: la progressiva digitalizzazione delle infrastrutture energetiche amplia inevitabilmente la superficie d'attacco. Quanto è strategico oggi integrare la cyber security fin dalla progettazione delle infrastrutture critiche?
2: Grazie alla domanda, grazie a Gabriele e all'Angi per avermi dato ulteriormente un'altra volta la possibilità di condividere qualche mio pensiero su temi di così grande rilevanza. Io vorrei cominciare a rispondere alla domanda con una domanda: cosa hanno in comune un contatore elettronico in un condominio, un'autovettura elettrica che viaggia sull'autostrada e una centrale fotovoltaica collegata alla rete nazionale. Sono tutti nodi di un'infrastruttura digitale che produce e consuma dati nella stessa misura in cui gestisce energia. E quei dati, proprio come l'energia, possono essere una risorsa straordinaria o un rischio sistemico, a seconda di come li trattiamo. Ecco, questo è il territorio di confine dove la transizione energetica incontra la protezione dei dati personali e la cyber security, e secondo me è uno dei fronti più concreti e urgenti che gli operatori del settore energetico si trovano ad affrontare oggi. Il primo tassello, oggi lo sappiamo tutti, è la direttiva NIS 2, che è stata recepita nel 2024 nell'ordinamento italiano, che ha ridisegnato le responsabilità in materia di cyber security. Noi sappiamo che l'energia è classificata nei settori ad alta criticità e quindi la maggior parte degli operatori di questo settore sono tutti soggetti essenziali, cioè sono la categoria più esposta, soggetta agli obblighi più stringenti e soggetta alle sanzioni più elevate. Si parla di 10 milioni di euro, 2 milioni del fatturato totale mondiale annuo. Ma vedete, il punto non sono tanto le sanzioni, quanto il fatto che la rete che noi stiamo costruendo, quindi rinnovabili distribuite, accumuli, comunità energetiche, è intrinsecamente, il dottor Di Bernardino prima mi ha dato molti spunti, quindi adesso lo riprenderò spesso, diciamo, questa rete che noi stiamo costruendo è intrinsecamente più vulnerabile rispetto al passato. Se ci pensate, una centrale a carbone degli anni Ottanta era un'isola tecnologica. Oggi un parco eolico nel 2026 è collegato a piattaforme cloud, a sistemi di controllo in rete, a fornitori di manutenzione remota. E vedete, ogni connessione è una potenziale porta di accesso per un attacco. E non sto parlando di teoria, cioè chi è qui dentro ricorda che nel 2021 l'attacco ransomware alla Colonial Pipeline ha bloccato per 5 giorni tutta la costa est degli Stati Uniti, avendo messo in scacco, diciamo, la rete di carburanti più importante forse degli Stati Uniti. Ancora nel 2022, in occasione dell'avvio del conflitto russo-ucraino, l'attacco ai satelliti Viasat ha messo fuori uso migliaia di turbine eoliche in Germania che venivano controllate proprio attraverso questa connettività satellitare. Quindi bisogna dirlo chiaramente, la cybersicurezza energetica è sicurezza nazionale. Ma ancora, ce l'ha ricordato prima il dottor Di Bernardino, noi oggi abbiamo le smart grid, cioè sono le reti di distribuzione intelligenti che non si limitano a trasportare energia, ma la interpretano, cioè attraverso sensori, attraverso dati, comunicazione digitali, sono in grado di capire cosa accade in ogni punto della rete, di adattarsi in tempo reale, di prevenire i danni e di ottimizzare i flussi, e facendo tutto questo generano informazioni che parlano di persone, quindi ci parlano di presenze all'interno delle abitazioni, di abitudini, di stili di vita. Quindi vedete, l'energia che diventa dato è il dato che diventa identità, per cui i consumi elettrici granulari, ormai lo sappiamo, qualcuno forse lo dimentica, ma sono insieme di dati personali, perché raccontano la vita delle persone. Raccontano la vita delle persone e quindi devono essere motivo di preoccupazione per gli operatori del settore, quindi distributori, aggregatori, comunità energetiche, perché guardate, non è solo tecnologia, ma è anche essenzialmente responsabilità. E allora cosa fare? La leva è applicare un principio fondamentale nell'ambito dell'ecosistema della protezione dei dati, che è il principio di privacy by design. Cioè, la protezione dei dati personali va incorporata nei progetti tecnici, ancor prima, non deve essere una mano di vernice data dopo, quando il sistema è già funzionante, quando magari il garante ha inviato i suoi ispettori. Quindi la data protection si progetta prima, quando si disegna la rete, quando si scelgono i contatori di nuova generazione, quando si definiscono gli algoritmi, i flussi di dati, perché vedete, il retrofitting normativo su sistemi già in funzione è la forma di compliance più costosa e meno pagante che possa esistere. Noi oggi, brevemente, vorrei fare una riflessione anche sulla mobilità. Noi oggi parliamo di mobilità elettrica connessa. I veicoli elettrici in realtà non sono automobili, ma sono dei computer che si spostano, perché raccolgono continuamente dati di geolocalizzazione sullo stile di guida, sulle abitudini di ricarica, sullo stato delle batterie. E quindi si pensa addirittura, è stato stimato, che ogni veicolo possa raccogliere fino a 25 gigabyte all'ora per ogni ora di marcia. E sono tutti dati che transitano dal produttore alle piattaforme di navigazione, alle assicurazioni, e a volte anche all'insaputa del guidatore. Lo stesso guidatore non è a conoscenza di quali soggetti trattano i suoi dati personali, per quali finalità, per quanto tempo. E vedete, poi peraltro nell'ambito della mobilità una delle cose più delicate sono le infrastrutture di ricarica. Abbiamo colonnine, migliaia di colonnine sparse per il territorio, punti di ricarica nelle autostrade, poi abbiamo i sistemi di ricarica intelligenti nei garage aziendali. Ecco, tutte queste sono infrastrutture digitali connesse. Voi immaginate un attore malevolo che voglia prendere il controllo. Io penso sempre a questa cosa, che è uno scenario che è tutt'altro che poco realistico. Immaginate un attore malevolo che voglia prendere il controllo di migliaia di colonnine di ricarica e che, diciamo, aumenti la domanda, determini dei picchi di domanda nei momenti critici. Ecco, questo secondo me non sarebbe un mero attacco informatico, ma sarebbe un durissimo colpo alla stabilità della rete nazionale. E quindi mi avvio alla conclusione, perché poi ci sono i 7 minuti, quindi ho velocemente cercato di fare un punto sulle infrastrutture critiche, sulle smart grid, sulla mobilità elettrica connessa. In realtà ho cercato di evidenziare in questi mondi la relazione del GDPR e della NIS2 da un lato e della transizione energetica dall'altro, che è una relazione di complementarità necessaria, perché vedete, la transizione energetica è inevitabile, la transizione digitale è inevitabile, la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale previsto dalla Carta di Nizza. Ecco, allora io auspico che si faccia in modo che queste tre traiettorie convergano in modo coerente, intelligente, ma soprattutto umano. Grazie.
1: Ringraziamo allora il generale Alverone. Continuiamo con il professor Duretto. Professore, buongiorno e ben ritrovato. Le chiederei subito: la transizione energetica è sempre più una transizione digitale. Quale ruolo avranno AI, identità digitale europea e automazione intelligente nel ridisegnare il futuro dell'energia e della mobilità?
3: Prima di tutto, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare la senatrice. Mi è piaciuto molto l'intervento anche prima del collega Tufarelli, che ha detto a cuore aperto delle verità, soprattutto al lato governativo. E ringrazio Angie, perché ci dà una possibilità di fare un palco che è veramente eterogeneo. Allora, la domanda richiederebbe, credo, più di mezz'ora per rispondere, solo per enunciare tutte le tematiche. Io mi occupo di identità digitale, di fintech, di tutto quello che è il pagamento digitale ormai da e blockchain, che per fortuna non è più una parola brutta, soprattutto chi si occupa di energia e smart grid lo sappiamo da tanto tempo. Ormai me ne occupo da più di 10 anni. Negli ultimi 4 i miei studi, ma anche la mia pratica, sono il board di PagoPA, con grande onore, e mi occupo di identità, di wallet, di T-wallet e di Eudi-wallet, meglio dire. E abbiamo focalizzato i nostri studi, i miei studi ma anche la mia pratica, nel settore dei trasporti. Questo perché? Perché diceva bene, correttamente, prima l'amministratore delegato dell'azienda che faceva autotrasporti, quanto è fondamentale riunire e riassumere i punti di questa tela incredibile. Prima di tutto abbiamo un problema di fondo. Oggi abbiamo il 50% dei fondi PNRR, qui un collega del Dipartimento lo potrà dire, soprattutto per l'area digitale, ne abbiamo spesi abbastanza. Avremo una ricaduta nella socialità tra qualche anno, lo capiremo meglio, ne dovremo dare conto all'Europa, come dico sempre io, e non parlo delle antenne fatte nelle piazze per logiche di carattere politico, ma io parlo ad esempio di Appio, che 20 milioni di italiani hanno di IT Wallet, di cui me ne occupo e che tra un po' avrete la possibilità di avere i primi in Europa con delle credenziali. Ma questo come impatterà nel settore dei trasporti? Bene, impatterà, e io sono stato ospite la settimana scorsa di Club Italia, ma sono ospite di Agence, il settore come sapete c'è un'iniziativa anche del Mass for Italy, una delle altre iniziative che abbiamo finanziato, sperimentali sul tema con i fondi del PNRR per capire come razionalizzare il trasporto e la digitalizzazione. Perché una cosa è chiaro, la visione, devo dire, molto nanistica dell'impresa italiana purtroppo non riesce a dare più le risposte che vuole il mercato. Io qui parla l'anima mia dello studioso e leggo dei dati sugli investimenti su un qualcosa che 3 anni fa col senatore avevamo detto, avevamo fatto un IACT, avevamo detto mettevamo 1 miliardo a disposizione, quest'anno l'Europa investe 200 miliardi, gli Stati Uniti ne investono 500, di quei 200 dell'Europa 100 ne investe la Francia. Solo per farvi capire cosa vuol dire investire IA, quali sono i settori che impatterà più l'intelligenza artificiale, ma in particolar modo tutto quello che è collegato è sicuramente il settore energetico e il settore dei trasporti sono quelli che sono tra al maggiore impatto. Quello che invece, per ritornare alla tematica mia dell'identità digitale, invece è una cosa di pratica comune, ci siamo resi conto come questo razionalizzerà sicuramente la filiera. Gli attori della filiera dei trasporti avranno la possibilità di identificare univocamente il cittadino che viaggia. Io ero venerdì scorso a Pescara con Club Italia, perché non conosce una delle 3 associazioni più importanti nel mondo dei trasporti, e tutti gli operatori parlavano come se non si conoscessero, chiedevano a noi, membri della parte governativa, di trovare una soluzione di ticketing unico, di identificazione unica per l'intermodalità, per rendere in un mondo che nasce digitale ancor più fruibile il viaggio in forma digitale. Ma viaggiare meglio vuol dire consumare meno. Quello che diceva giustamente anche nella sua diatriba, dicendo no sia al fossile, no al settore energetico. Io so solo che drammaticamente e tristemente, se vado a Monaco, torno da poco, Monaco la trovo disseminata di colonnine energetiche. Noi abbiamo un problema, la filiera che non è collegata. Allora, tornando a noi, come impatterà la digitalizzazione? Quali sono le tecnologie che impatteranno di più? Per esempio nel settore dei trasporti, sicuramente il prossimo IT Wallet, ma il prossimo EUD Wallet, perché io ricordo che IT Wallet non è italiano, è un pezzo di un progetto europeo che sarà obbligatorio entro il 2027 e che permetterà a tutti i cittadini europei di muoversi in modo più intelligente, più semplice. E vi devo dire una cosa, qui me ne vorrà qualche rappresentante d'azienda privata, primo, e soprattutto di Google, ma non li vedo in aula, è una cosa che è zero lock-in, dicono, ma è impossibile, la sovranità digitale del dato, bene, l'abbiamo fatto noi, non l'abbiamo fatto fare a nessun fornitore, non me ne voglia qualcuno in sala, l'abbiamo fatto a forze italiane per la parte italiana, e ci permetterà, qui c'è un collega lo potrà dire, in un tema massimo, che il dato del cittadino europeo rimarrà in Europa. Il dato del cittadino europeo rimarrà in Europa, e dal dato del cittadino, credetemi, è la cosa più preziosa. Più preziosa per gli operatori di trasporti, più preziosa per gli operatori di energia. Con molti operatori di energia parliamo e parlo quotidianamente, anche lì, razionalizzare i servizi che noi diamo ai citizen, ai nostri cittadini. Quante file devono fare per una voltura energetica? Quanto è possibile oggi liberalizzare dei servizi, soprattutto a una fascia d'età anziana? Io non vedo mai i miei studenti che sono full digital, sono costretto a portare l'assegno, una cambiale, loro non sanno nemmeno cos'è un assegno, per fortuna. Però quanti cittadini noi dobbiamo facilitare questo accesso ai servizi? Siccome l'Italia purtroppo è un paese per vecchi e noi abbiamo gran parte del nostro PIL che deve pagare un certo tipo di pensioni, no? Siamo costretti in qualche modo a accelerare l'innovazione. Come farlo? Abbiamo avuto un'opportunità con i fondi PNRR. Qui parla l'universitario di un polo romano e mi rendo conto tristemente che l'offerta che diamo è ancora scarsa. Formiamo un ingegnere mentre la Cina ne offre 103. dobbiamo pensare anche a razionalizzare i nostri studi. Le aziende ci chiedono, abbiamo bisogno di ingegneri? No, abbiamo bisogno anche di filosofi, no? Perché l'AI ci chiede anche l'impatto dello studio umanistico. Ma abbiamo bisogno di razionalizzare il pensiero. Ultimo e non ultimo, lo posso dire, il DPCM è stato firmato, quindi posso dirlo per ottobre, speriamo che l'avrete tutti nel portafoglio e vi renderete conto, soprattutto gli operatori di trasporto, come questo faciliterà, ma anche gli operatori dei settori energetici, razionalizzando un incontro da domanda e offerta. È stato un esempio minimo.
1: Grazie al professor Duretto. Continuiamo con il dottor Nonnis. Buongiorno e ben ritrovato, dottore. Le chiedo subito, nel corso di questo confronto è emersa più volte la necessità di integrare innovazioni, infrastrutture e competenze. E quindi quali sono, dal suo osservatorio, le priorità su cui il Paese deve investire oggi per rendere la transizione energetica realmente sostenibile e competitiva?
4: Grazie, buongiorno a tutti e grazie Angela Gabriele e alla senatrice. Quello che è emerso, secondo me, è un dato fondamentale, è che c'è un divario tra infrastrutture e tecnologia. È un dato oggettivo. La tecnologia corre, l'infrastruttura molto, ma molto più lenta. Molto lenta perché comunque per andare in attuazione le tecnologie, l'AI, la cyber security, i dati, tutto quello che conosciamo, il cloud, eccetera, eccetera, ha bisogno di un'infrastruttura fisica che oggi non è alla portata di queste tecnologie. È un dato oggettivo. Parliamo di un problema, di un altro problema, l'energia sarà il prossimo problema per i prossimi 50 anni, perché tutte queste infrastrutture, tutte queste tecnologie hanno bisogno di energia. Quello è il vero problema. Io non mi pongo più il problema tecnologico, l'AI ci ruberà il lavoro perché se ne sentono di tutti i colori. L'AI ruba il lavoro a chi non ha voglia di evolversi. Ma quello già l'ha fatto il digitale 20 anni fa, senza andare lontano. Quindi non è un problema di AI che ha accelerato solo il suo processo di trasformazione di una società sostanzialmente. Ma fondamentalmente se non si adegua, o si evolve meglio, l'infrastruttura fisica, noi tutto il resto della tecnologia andremo ad utilizzarla all'1% forse. Prima il generale diceva una cosa fondamentale che era il trattamento dei dati, no? Progettare le infrastrutture e gli apparati tecnologici pensando alla sicurezza dei dati. È verissimo, perché ancora ad oggi si fanno software, applicativi e quant'altro con dati che viaggiano in chiaro. E non ditemi di no perché c'è. Se il 2650 data breach nella pubblica amministrazione sanciti dal garante della privacy è un dato oggettivo, è un dato perché i dati sono in chiaro, ci sono realtà ancora che viaggiano i dati in chiaro. A tutto questo cosa ha fatto, come diceva prima il collega, il PNRR, che non è la soluzione di tutti i mali, perché non c'è nessuna soluzione a tutti i mali, ha messo, ormai è finito, il 46 miliardi sulla digitalizzazione, la formazione, l'innovazione, eccetera, eccetera, e 25 miliardi sulle infrastrutture. Prima sentivo parlare il collega Di Bernardino, qualcosa del genere, non me lo ricordo il cognome, che parlava di distribuzione energetica. Gli dico che ci rido perché il sottoscritto con altri colleghi abbiamo portato la distribuzione dell'energia, l'interscambio energetico, il famoso peer-to-peer, all'interno della difesa nel 2013. Quando sento parlare di queste cose io dico, ma stiamo ancora ragionando su queste cose? Cioè il mondo va a correre a mille e noi pensiamo a cose di 15 anni fa. Non abbiamo capito allora che cos'è la tecnologia, non abbiamo capito che cos'è una governance, non abbiamo capito che cos'è un processo, non abbiamo capito che cos'è la formazione e la cultura. Perché senza questi tre elementi tutto il resto è noia. Possiamo avere le migliori LLM, possiamo avere i migliori cloud del mondo. Tra l'altro col PNRR finalmente si è riusciti a fare il polo strategico nazionale dove tutti i dati pubblici finalmente vanno in un unico contenitore. Tra l'altro si amplierà sicuramente con la capacità computazionale per gli LLM small, quindi i modelli un po' più piccoli a carattere nazionale in questo caso, ma il problema rimane, come diceva il collega che lui insegna più di me all'università, che se formiamo un ingegnere buono e quegli altri ne fanno 100, c'è un problema proprio di organizzazione, di governance. Se questi match non si vanno ad assottigliare, non dico che dobbiamo farne 100 ma almeno 50, c'è un problema per tutti. Nel momento in cui, diceva il collega prima, sempre per la gestione dei dati, ho sentito altri colleghi, con l'IA facciamo, disfiamo, anche qui io ho 1000 dubbi, perché usano l'IA terzi, americani, ancora non si è capito che si deve andare in un contesto di, se si parla di sovranità, che è un parolone grosso che io non ci credo, però se si vuol parlare di questa cosa qua, bisogna andare a lavorare con gli LLM in RAG, in locale, sconnessi da internet. Usciamo da questa cosa, facciamo un abbonamento a Claude, a ChatGPT, a Gemini, a dove volete voi, perché non funziona. Non funziona, perché domani mattina il signor Trump, oggi c'è Trump, domani non lo sappiamo chi c'è, fanno on-off, noi ci fermiamo. Non abbiamo nessuna gestione. I dati devono essere in casa nostra. E questo, come diceva Gianluca, è un passo che da ottobre sicuramente si farà concretamente, e allo stesso tempo bisogna ripensare la società. Noi stiamo pensando una società vecchia. L'innovazione in generale, sociale e tecnologica, certo, non permette questo. È un problema, qualcuno della platea che conosco molto bene mi dice di testa, sì, ma è un problema anche di istruzione. Se ancora alle elementari, alle medie, alle superiori non abbiamo integrato i tablet, che è l'ABC, ma ancora facciamo comprare libri, è difficile fare un salto di qualità, molto difficile. Se negli Stati Uniti, principalmente a New York, nelle scuole elementari e superiori si usa l'AI come modello di interazione e immersività della docenza o della lezione che sia, noi non siamo arrivati neanche all'immersività. Abbiamo programmi obsoleti, dalla quinta elementare al quinto superiore, abbiamo programmi che facevo io 40 anni fa. Cioè stiamo ancora parlando di, usiamo la calcolatrice perché si fa 2 più 2. La calcolatrice serve, l'AI serve, sì, ma l'AI bisogna prenderla come estensione cognitiva e organizzativa del nostro essere. Perché la calcolatrice, ai miei tempi, ma ai tempi di tutti noi, era, oddio, non puoi usarla perché non impari le tabelline, non impari a fare 2 più 2. Fine dei giochi. L'AI è un'estensione cognitiva, è un'estensione di noi stessi. Non ragioniamo come software tecnologico, perché non è un software. È un altro approccio a tutta la quotidianità. Come deve essere, diceva prima il generale, un approccio basilare su tutto quello che si fa, la responsabilità e la consapevolezza di quello che noi andiamo a generare sul web o sulle piattaforme su cui si va a interagire, perché scriviamo, tanto lo sa solo Amazon, tanto lo sa solo Google, tanto lo sa solo Enel, cito Enel perché sei in Sara. Quindi questo è il discorso. Se noi non sappiamo in questo momento nemmeno cosa abbiamo depositato dall'altra parte del mondo, ne dobbiamo prendere in maniera responsabile le conseguenze che stanno tranquillamente accadendo, perché i miliardi di dati non sono in Europa ma sono negli Stati Uniti e dall'altra parte in Cina. Grazie.
3: Se mi permettete solo un secondo, l'altro giorno abbiamo incontrato Anthropic Italia, non so se in sala sapete quante persone sono in Anthropic Italia oggi? 2. Però il tema di Anthropic Italia, a me personalmente, come altri membri della pubblica amministrazione che sono pochi avvezzi ai fornitori esterni, ma perché hanno la fortuna di essere un'amministrazione dove l'età media è 32 anni, non è le due persone, era lo stupore. A noi non ci deve vendere le slide nessuno, non ci sono più soldi per paragonare tecnologie che non ci serve. Io sono orgoglioso di essere partecipe di una società italiana, 22 milioni utilizzate un'app fatta da ragazzi di 32 anni. Abbiamo un utilizzo dei fornitori sotto il 10%, non me ne vorranno i fornitori in aula, però è anche dovere nostro come pubblica amministrazione dare ricambio generazionale. Il ministro Zangrillo, per citare in un altro evento, in un altro contesto molto importante in Elis, ha detto questo: ricambio, non possiamo avere consulenti che sono pensionati con doppi incarichi. Dobbiamo dare una speranza ai nostri ragazzi, voglio dire i miei, perché i miei ragazzi vanno fuori e continuano ad andare fuori. Per fortuna ci sono eccellenze italiane, Enel ne è un esempio, Poste Italiane ne è un esempio, al netto del fatto che sarà mio prossimo socio. Ci sono eccellenze, ma è dovere di tutti noi, parlo soprattutto a chi è pubblica amministrazione come in questo momento, dare ricambio generazionale. Concludo. E ci ha detto l'altro giorno sempre Antropi che mi ha colpito il fatto che gli hanno detto la domanda classica, eravamo in alto contesto, ma quanti sarete, quanto sarà la vostra crescita, ma abbiamo gli agenti? Io personalmente non capisco, cioè noi pensiamo veramente che gli agenti potranno sostituirci? Voi sapete che normalmente se noi non assumiamo più i neolaureati abbiamo necessità di prendere degli ingegneri senior, ce l'ha detto proprio Antropic, perché non possono fare altro che compiti ripetitivi. Scusate, chiuso la chiosa. Evviva l'Italia.
1: Grazie, facciamo un applauso ai nostri relatori che congediamo. Io qui, prima di concludere i nostri lavori, il nostro tavolo di oggi, ho l'onore di invitare qui sul podio l'onorevole Luciano Nobili, Presidente Commissione Speciale PNRR e Grandi Eventi del Consiglio Regionale del Lazio, con un grande applauso. Se vuole si può mettere sul podio. Buongiorno onorevole.
5: Buongiorno, non merito tanta grazia e tanta attenzione, anzi è stato per me molto utile, non sono riuscito ad arrivare all'inizio, ma è stato molto utile per me ascoltare, quindi anche perché io voglio ringraziare Angi per questo appuntamento, la ringrazio e ringrazio loro per il lavoro, per l'impegno che è un impegno costante, non è episodico, e quindi è un appuntamento importante per quello, perché hanno messo a tema tante questioni, perché poi oggi avete parlato di tante cose e metterle a tema è utile, perché poi abbiamo ascoltato o ascoltato tanti professionisti che lavorano, tante aziende, tante eccellenze. E penso che sia un dovere della politica e delle istituzioni non solo ascoltarle, ma avere anche occasioni come queste in cui dal lavoro quotidiano si riesce ad alzare un momentino la testa, ragionare insieme, provare a fare sistema, che è uno dei drammi del nostro paese, e provare ad avere uno sguardo un po' più lungo sulle cose. E quindi vi ringrazio davvero per questo, anche perché avete dato e state dando vita a un network di esperienze, a un network di aziende. Ci sono tante eccellenze, ci sono tante eccellenze anche in questo territorio, nel territorio di Roma e del Lazio, le avete rappresentate, e questo network è importante che cammini anche in un confronto continuo fra accademia, fra istituzioni, fra aziende e professionisti. La questione energetica, che era di sfondo a tutto il ragionamento che avete svolto oggi, è ovviamente cruciale, non c'è bisogno che lo dica io e che ve lo racconti io. Non solo perché tutte le rivoluzioni che stiamo attraversando, che sono rivoluzioni frammentate, penso a quella della transizione energetica ovviamente a livello globale, ma anche a livello europeo, ha una grande frammentazione questo percorso, ma questo percorso è un percorso che ci porterà, lo si diceva anche adesso, a novità, innovazioni, peraltro vi occupate di questo come Angi, che sono assolutamente molto energivore, si diceva questo, quindi non c'è soltanto il problema di quanto le nuove tecnologie determinano anche la vulnerabilità dei nostri sistemi energetici, ma c'è anche il tema che queste innovazioni sono drammaticamente energivore, e quindi noi abbiamo tanti nemici. Fra questi nemici ne abbiamo due soprattutto, che riguardano l'ambito di cui mi occupo, che è la politica: la burocrazia e gli approcci ideologici, che sono drammatici in questo campo e sono il nemico da combattere, soprattutto per un paese come il nostro, che ha bisogno di soluzioni pragmatiche, che ha bisogno di mix, che si parli di energia, che si parli di mobilità. Noi viviamo un tempo in cui la soluzione, almeno per noi, è nel mix energetico e nel mix di mobilità. Io mi sono occupato molto di mobilità, mi sono occupato in Parlamento di mobilità sostenibile e anche spesso di micromobilità sostenibile. Pensate solo a come fino a 20 o 30 anni fa noi eravamo, dal punto di vista della nostra mobilità, percepiti noi stessi e raccontati nelle statistiche come molto categorizzati, quindi eravamo o automobilisti o eravamo fruitori di mezzi pubblici o eravamo pedoni o eravamo trasportatori per chi fa quel lavoro. Oggi nelle nostre vite, nelle stesse nostre giornate, nelle nostre settimane siamo tutte queste cose. Per uno spezzone della nostra giornata magari siamo automobilisti, per un altro spezzone siamo utenti di infrastrutture di mobilità ferroviarie o di altro genere, per altri momenti della nostra vita siamo ciclisti o magari prendiamo monopattino in sharing ferroviarie o di altro genere, per altri momenti della nostra vita siamo ciclisti o magari prendiamo un monopattino in sharing o prendiamo una metropolitana che ci porta all'aeroporto a Milano. Quindi diciamo questo mix delle nostre vite deve entrare anche nelle scelte. Il limite che abbiamo è sempre un limite di visione strategica. C'è il rischio, io lo dico a chi ho ascoltato poco fa, io sono felice che ancora si stampino libri, nel senso che poi se ogni tanto abbiamo la possibilità di prendere un libro fisico in mano, male non ci fa. Detto questo, è giustissimo invece dire che noi non dobbiamo fare dibattiti che sono superati nel tempo. Questo è un grande problema che noi abbiamo, perché il rischio è sempre dietro l'angolo da quel punto di vista, di fare una discussione che rincorre obiettivi superati. Noi abbiamo, quando parliamo di energia, c'è sempre, negli anni 90 il tema era, citando Ralph Dahrendorf, quadrare il cerchio. Oggi quello che dobbiamo far quadrare è questo trilemma dell'energia che mette insieme il tema della transizione ecologica, energetica, che non è rinviabile, non è neanche discutibile, è un tema che dobbiamo semplicemente affrontare, che dobbiamo provare a gestire, il tema della sicurezza, sicurezza negli approvvigionamenti, sicurezza, non arrivo a dire sovranità, ma sicurezza come tema di indipendenza e di autonomia energetica, che si è costruita negli anni anche con scelte coraggiose, spesso impopolari. Se noi abbiamo saputo e siamo riusciti a fronteggiare lo shock principale di questi anni, che è lo shock dell'attacco russo all'Ucraina, che ha comportato dal punto di vista dell'energia un dramma, e anche perché grazie a Dio ci sono stati governi lungimiranti, non devo far qui campagna elettorale, però governi lungimiranti che hanno fatto scelte che ci hanno consentito, con infrastrutture che dovremmo implementare e migliorare, perché se poi vogliamo provare a essere un hub energetico del Mediterraneo, come spesso ripetiamo anche giustamente, perché in quel piccolo mare comunque si collega Pacifico e Atlantico, si collega l'Africa, il Medio Oriente, l'Europa, quindi possiamo svolgere un ruolo se vogliamo essere quelle infrastrutture energetiche che ci hanno permesso di ridisegnare la nostra autonomia, i nostri approvvigionamenti vanno ampliati e potenziati. E in tutto questo, ovviamente, ripeto, oltre la sicurezza, continuo, riguarda ovviamente tutte le cose che ho ascoltato, che riguardano poi anche non solo le questioni geopolitiche, e avete visto come l'energia sia al centro delle operazioni geopolitiche anche degli ultimi vicendi. L'energia c'entra con quello che succede in Iran, con quello che è successo in Venezuela, c'entra, incide nella vicenda ucraina e come ci ha colpito in Europa. In tutto questo c'è il tema, e finisco che per chiudere sul trilemma, della sostenibilità economica. Perché anche quello è un tema di sostenibilità che riguarda le famiglie, che riguarda le bollette, che riguarda le imprese, che riguarda le leadership industriali che l'Italia ha perso. Perché l'Italia ha perso la leadership industriale sull'automotive, di cui si parla tantissimo, anche se la senatrice Fregolent nel video che credo abbiate visto ricordava come Stellantis sta provando, devo dire fatto salvo Cassino che ha performance drammatiche, tutti gli altri siti Stellantis produttivi hanno segnali di ripresa con queste nuove scelte di piano industriale, speriamo che procedano. Però non c'è solo l'automotive, noi abbiamo perso e il tema energetico ci comporterà la transizione energetica anche come è stata disegnata nel Green Deal europeo, ci ha comportato la perdita della leadership, penso al tema dell'acciaio, penso al tema del cemento. L'Italia ha perso tanto da quel punto di vista. Questo non vuol dire che non possiamo giocare un ruolo e che siamo rassegnati da questo punto di vista. Avete citato il tema dell'intelligenza artificiale, mi permetto di aggiungere, proprio per provare a ragionare non di 15 anni indietro ma con la testa rivolta ai prossimi 15 anni, il quantum computing, che peraltro vede a Roma l'arrivo di investimenti importanti e anche di un hub di ricerca in questo senso, e anche lì può essere una linea di sviluppo per le competenze che, grazie a Dio, come avete ricordato, non ci mancano. C'è il tema, anche qui cito una cosa che ho sentito, del ricambio generazionale, 121.000 giovani che lasciano l'Italia, è il dato dell'anno scorso, un dato raddoppiato negli ultimi 10 anni, è drammatico, perché se noi dobbiamo formare competenze, poi se le competenze che formiamo prendono e vanno a lavorare o a portare intelligenza, talento e capacità altrove, è un altro grandissimo problema. C'è il tema del, che incrocia tutto questo, e finisco davvero, del cambiamento climatico. L'Europa la sua parte la fa sempre, la fa anche a volte con scelte ideologiche. Ci sono i responsabili del passato, i paesi di sviluppati più inquinatori in termini di CO2, USA, Cina, India. Ci sono i responsabili del futuro, penso alle potenze asiatiche in crescita, che anche che hanno ovviamente scelte in termini di policy di controllo della CO2, che sono ovviamente molto più lasche di quelle che abbiamo in Europa, e sono quindi però un tema di competizione importante per noi anche da questo punto di vista. E poi c'è il tema che ovviamente incrocia tutto questo, che noi discutiamo di cose con infrastrutture, anche qui si è detto, obsolete rispetto a innovazioni tecnologiche che sono velocissime. Quindi io concludo dicendo, da questo punto di vista il PNRR, anche qui ci tengo a dirlo perché ne ho seguito l'attuazione per la nostra regione, ovviamente luci e ombre, questo è un paese che l'ha utilizzato più come parziale droga ai nostri dati sullo sviluppo, che per le potenzialità anche riformatrici che aveva. Ovviamente le ripetute rimodulazioni e i tempi ristretti hanno impedito ovviamente sia certezze per tutto il comparto produttivo, sia anche infrastrutturazioni decisive. Noi nel PNRR sostanzialmente, questo penso ce lo possiamo dire con franchezza, abbiamo messo progetti che avevamo finanziato su altri capitoli di spesa, li abbiamo spostati lì, in molti casi siamo stati costretti poi a rispostarli perché non c'erano i tempi per realizzarli. In tutto questo però i motivi di ottimismo ci sono, li ho trovati soprattutto nelle cose e nelle esperienze che avete raccontato, quindi credo che l'Italia debba, dentro questa trasformazione, ridefinire la propria mission, farlo con la politica che cerchi di lavorare il più possibile insieme, perché uno dei drammi che abbiamo è che siamo un paese in cui la mancanza di stabilità, adesso fortunatamente, adesso, al di là delle opinioni politiche, la stabilità è importante, ma al di là della stabilità dei singoli governi è fondamentale la stabilità delle scelte di fondo. Cioè si può discutere di tutto, ma quando un paese fa delle scelte, soprattutto su temi come questi che hanno dispiegamento in 10-20 anni, guardate la Spagna, un paese quando imbocca delle scelte deve avere anche il coraggio di dire che quelle scelte sono prese, qualunque governo poi si succeda, sui fondamentali non cambia direttrici che non hanno a che fare col consenso di questa o di quella esperienza di governo, ma hanno a che fare col futuro del paese. Per chiudere, il tempo giusto per fare tutto questo dibattito era ieri o l'altro ieri, siamo in ritardo, ma questo non ci esime dal dovere di farlo oggi e di farlo grazie al vostro prezioso contributo e ai vostri interventi che ho molto apprezzato. Quindi grazie e buon lavoro a tutti voi.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: Buon pomeriggio da Arianna Voto e buona domenica. Donne nel labirinto della transizione demografica fra denatalità e invecchiamento della popolazione, divari economici e pensionistici. E oggi ne parliamo con la presidente Elena Bonetti, commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Già ministra della famiglia e delle pari opportunità con Italia Viva nel governo Conte 2 Draghi e oggi con Azione, presidente della commissione parlamentare che ha appunto appena terminato il ciclo di audizioni condotte fra il marzo e il settembre di quest'anno per inquadrare le dinamiche che caratterizzano la popolazione italiana, una delle più vecchie in Europa e nel mondo, insieme a quella tedesca, quella giapponese, e anche dove il tema della denatalità è molto forte. Basti pensare, do proprio solo qualche dato iniziale, che nel 2024 le nascite sono scese a 370.000, che è un record, e comunque sono in decremento inarrestabile dal 2014. Aumentano i tassi di longevità, di sopravvivenza dopo la parentesi Covid, e sappiamo che tra l'altro la popolazione femminile è quella che ha la maggiore longevità. Dunque, presidente Bonetti, per lei che ha avuto anche questo importante ruolo di governo sul tema delle pari opportunità, intanto inquadriamo il fenomeno rispetto alla sintesi delle audizioni che avete fatto, ma poi anche sull'impatto di genere.
1: Beh, anzitutto grazie dell'opportunità per dare conto di questo lavoro che la Commissione sta facendo, ed è la prima Commissione, questo va ricordato, che c'è nel Parlamento italiano che si occupa del tema della transizione demografica. Noi abbiamo fatto una prima sintesi delle prime audizioni, ovviamente i lavori della Commissione vanno avanti, ma già da questo primo documento, come lei ha ricordato, si delinea in modo molto netto e molto chiaro non solo una sintesi di dati conosciuti, ma anche quelli che sono possibili ambiti o piste di soluzioni da mettere in campo. L'Italia, l'ha detto lei, è un'Italia dei record nell'ambito della transizione demografica. Ma cos'è la transizione demografica? Sostanzialmente è il passaggio di una società da una, nel nostro caso in particolare, da una società nella quale c'erano tanti bambini ma anche tanti decessi, un'aspettativa di vita molto, molto bassa, ad un contesto che oggi invece vede l'Italia nel record europeo, come il paese con la più alta, lunga aspettativa di vita, ma anche con il più basso numero di nati. Quindi basso numero di nati, alta aspettativa di vita, popolazione anziana prevalente rispetto a quella giovanile, con proiezioni ancora più significative e sproporzionate da questo punto di vista, bassa fecondità, cioè numero di figli per donna che anch'esso è arrivato ai minimi storici. Noi avevamo avuto un tasso dell'1,19, cioè 1,19 figli in media per donna in età fertile nel 1995, ma l'anno scorso, nel 2024, siamo scesi all'1,18, mai come il ribasso, e le proiezionista per il 2025 sono ulteriormente peggiorative.
0: Presidente, lei è anche una matematica e quindi ci dà le cifre con precisione, ma quanto impattano le politiche economiche e anche di welfare rispetto al tasso di fecondità? Insomma, è colpa delle donne se ci sono poche nascite?
1: Assolutamente no, non è colpa delle donne, anzi è l'esito purtroppo di una politica che per troppi anni non ha colto un elemento chiave, cioè che le donne, per poter essere libere nella scelta di svolgere anche un ruolo di madri nella loro vita, dovevano essere messe nelle condizioni sociali ed economiche per poterlo sostenere in modo integrato e non alternativo alla scelta del lavoro. Perché l'altro dato che mi sono dilungata e non ho ricordato è che il nostro paese ha un record negativo per il tasso di occupazione femminile, che è vero che in questi ultimi anni, dal 2021 appunto, da quando col governo Draghi avevamo iniziato a mettere in campo alcune politiche che stanno anche andando avanti, Pian piano sta raggiungendo di anno in anno un massimo storico sempre migliorativo, ma è sempre un tasso enormemente più basso rispetto a quello europeo e soprattutto si affianca a un lavoro povero, salari bassi delle donne, quindi non una reale efficace autonomia finanziaria delle donne ma anche delle famiglie. Il fatto che l'Italia per tanti anni abbia messo in campo politiche a sostegno della maternità o viceversa a sostegno del lavoro, non in modo integrato, cioè non in modo, come dire, coerente tra le due, ha prodotto un risultato che di fatto ha bloccato il paese per numero di figli e per numero di donne che lavorano.
0: Ecco, sostegno...
1: Il modello francese invece è esattamente il contrario ed è quello che è cambiato in questi ultimi anni, ma è chiaro che poi gli effetti ovviamente si vedranno in tempi che non sono tempi immediati.
0: Sostegno della maternità o meglio della genitorialità, infatti un altro tema è quello ad esempio dei congedi di paternità, oggi molto più condiviso anche il carico familiare e forse anche quella potrebbe essere una leva.
1: È una leva, purtroppo è una delle leve che si è un po' rallentata nell'impianto della riforma che appunto nel 2021-22 si è scritta. Il tema della condivisione dei carichi di cura familiare era fondamentale. Questo passa innanzitutto attraverso i congedi, quindi l'introduzione di un congedo obbligatorio in paternità. Noi lo abbiamo fatto portandolo a 10 giorni, che era il minimo richiesto dall'Europa, ma la previsione della riforma è di aumentarlo. Purtroppo ad oggi questo è uno dei dati che è rimasto bloccato e questo è un ostacolo perché ha un effetto secondario, cioè un congedo obbligatorio di paternità così basso rispetto al congedo obbligatorio di maternità è di fatto un elemento discriminatorio per l'assunzione delle donne, perché le donne costano di più alle imprese che non gli uomini e quindi di fatto questo è uno degli ostacoli anche che inibisce l'ingresso al lavoro da parte delle donne. L'altro tema però fondamentale è quello dei servizi sociali, perché con i congedi crescono, educano i figli, servono dei servizi educativi e territoriali a partire dagli asili nido, ma non solo gli asili nido, c'è un grandissimo enorme tema che è quello della scuola che si interrompe per troppi territori

0: l'esperienza dell'educazione non formale, lo sport, i centri estivi che stiamo appunto proponendo, promuovendo ulteriormente, portando avanti, che nasce come proposta sempre nell'ambito di quella riforma, perché le famiglie hanno bisogno di un supporto anche nella crescita dei figli, altrimenti purtroppo quelle che sono costrette a rimanere a casa di fatto sono le donne, che è esattamente quel meccanismo che noi dobbiamo sbloccare.
1: E ci ha raggiunto anche l'onorevole Pasquale Tridico, europarlamentare, presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Ricordiamo anche è stato presidente dell'INPS, economista. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'opportunità.
1: Grazie a lei per essere intervenuto anche nel segno dell'equilibrio di genere che contraddistingue la nostra trasmissione. Partiamo proprio dai congedi di paternità allora. Proprio da presidente INPS fu lei a proporre di aumentare il numero di giorni obbligatori portandoli a livello europeo. Questo aiuterebbe e quanto costerebbe una misura economica di questo tipo?
2: Sì, senz'altro aiuterebbe, del resto ci sono casi molto positivi in Svezia e in alcuni paesi del nord Europa di congedo obbligatorio di paternità appunto per i papà, per i maschi, e questo sarebbe utile proprio per favorire una conciliazione migliore tra lavoro e famiglia. Il congedo obbligatorio che avevamo proposto, in realtà esiste ancora una proposta in questo senso da parte della senatrice Maiorino del Movimento 5 Stelle, avrebbe un'estensione dai 3 ai 5 mesi e il costo è tra i 3 e i 5 miliardi appunto, se ci fermiamo a 3 mesi o a 5 mesi, e avrebbe la possibilità di aumentare a quel punto il tasso di occupazione femminile. Perché questo? Perché il nostro paese è l'ultimo in Europa per differenziale tra tasso di occupazione femminile e tasso di occupazione maschile, ovvero i 20 punti percentuali distanziano i due generi in termini di tasso di occupazione in Italia. Al contrario, in Europa il differenziale, che pure esiste, è di 10 punti percentuali, 80% i maschi, 70% le femmine. In Italia la differenza è da 70-50 più o meno, e appunto 20 punti percentuali. Al contempo, a mio parere, un'altra proposta che si unirebbe a quella del congedo paternale obbligatorio dovrebbe essere un esonero contributivo per le donne al rientro in azienda. Mi spiego meglio. Quando una donna fa un figlio e va in maternità, al rientro in azienda la donna ottiene un esonero contributivo, cioè un netto a quel punto si trasforma in un netto, un salario netto maggiore. Questo perché? Di nuovo, perché l'uscita dal mercato del lavoro delle donne dopo un figlio, dopo due figli, è sempre molto alto. Immaginate, lo spiegavo sempre ai miei studenti, un cammello, la gobba di un cammello, e quella è la performance delle donne nel mercato del lavoro, ovvero entrano a 25 anni con il picco, poi scendono quando fanno un figlio e rientrano dopo, ed ecco la seconda gobba, se sono adeguatamente incentivate come in Svezia, come nei paesi del nord Europa. Al contrario, in Italia la gobba è come se fosse una lumaca, entrano nel picco a 25 anni, poi fanno i figli ed escono. Per questo c'è bisogno di uno shock importante, quindi di misure di conciliazione come il congedo di paternità appunto, o anche l'esonero contributivo, dicevo, al rientro della donna nel mercato del lavoro dopo il figlio.
1: Questa curva non solo penalizza poi le donne in termini contributivi e pensionistici, ma in qualche modo anche poi la produttività del paese.
2: Certo, leggevo un rapporto straordinario a livello internazionale secondo il quale la donna è la risorsa più importante al mondo in termini globali, quindi meno sfruttata, con sfruttata tra virgolette, cioè meno utilizzata. Perché? Perché a livello globale soltanto il 30% delle donne lavora con un lavoro retribuito, si intende, perché poi molto spesso le donne lavorano ma in modo diverso, senza il lavoro retribuito. Quindi è una risorsa che aumenterebbe certamente la crescita economica. Nel nostro paese il differenziale tra donna con figli e donna senza figli, e questo è molto interessante, nell'arco della carriera è di circa 6.000 euro. Questo era un rapporto che avevamo fatto quando stavo ancora in IMSS, ovvero la donna con un figlio ha una penalizzazione di circa 6.000 euro all'anno rispetto a una donna senza figli. Quindi la donna senza figli ha durante la sua carriera un'evoluzione tale che le consente alla fine di arrivare a prendere 6.000 euro all'anno in più. Quindi c'è una differenza nello stesso genere tra una donna con figli e una donna senza figli. La differenza

0: la donna e l'uomo arriva al 20-25%, e questo si trasforma dai salari poi anche alle pensioni, per cui avremmo anziane più povere di circa il 25-30% rispetto agli uomini che hanno avuto salari più alti durante la vita lavorativa.
1: Dal suo osservatorio di Bruxelles, come segue il dibattito sulla legge di bilancio, guardando proprio al mercato del lavoro e al potere d'acquisto dei salari, che in Italia è particolarmente basso rispetto al resto d'Europa?
0: Guardi, la legge di bilancio attuale purtroppo è una grande delusione, si tratta soltanto di 18 miliardi di euro circa che non generano, non sono adeguati per generare una crescita, in effetti abbiamo una previsione di crescita dello 0,5% e con bassa crescita del resto non si riduce nemmeno il debito, perché poi sappiamo che il debito è il rapporto appunto tra il debito accumulato e il PIL stesso, ma il PIL rimanendo basso il debito in percentuale cresce. Non ci sono incentivi strutturali, se non bonus, di riduzione di tasse, soprattutto di incentivi per le donne che appunto sono svantaggiate nel mercato del lavoro. Parlavamo di un congedo di paternità obbligatorio. Ecco, quelle sono misure essenziali che consentono due cose: da una parte di rimediare in qualche modo a questa curva demografica in perenne declino. Noi sappiamo che certamente c'è un tasso di fecondità molto più basso che qualche decennio fa. Oggi nascono meno di 400.000 bambini all'anno, 40 anni fa nascevano 700.000 bambini all'anno. Questo dimezzamento del tasso di natalità comporta ovviamente anche delle performance poi più basse in termini di dinamica del PIL, di crescita occupazionale, e questo si riversa poi sul benessere dei cittadini. Per questo è una priorità assoluta quella, da una parte, di inserire misure. L'assegno unico recentemente è stata una misura straordinaria. Io stavo in INPS durante il governo Conte 2, abbiamo iniziato quel percorso che ha portato poi all'introduzione dell'assegno unico universale con un finanziamento già in legge di bilancio del 2020, in piena pandemia, di 7 miliardi in più che si aggiungevano ai vari strumenti di assegni che esistevano per arrivare appunto all'assegno unico universale che cubava 18 miliardi, ancora oggi poco più di 18 miliardi. Una misura importante, certamente.
1: Introdotta proprio dall'onorevole Elena Bonetti, qui con noi oggi pomeriggio, che era ministra delle pari opportunità all'epoca del governo Conte 2.
0: Sì, appunto, quindi quella fu una misura di introduzione molto importante, con quella ci adeguammo sostanzialmente agli standard europei, dove appunto questa misura è molto diffusa. Ma dicevo, nella legge di bilancio non ci sono strumenti strutturali come poteva appunto essere quella, che è una misura importante, certamente che cubava 18 miliardi, che è una spesa importante, ma è lo Stato che vede una priorità importante e ci mette risorse. Oggi l'altra priorità appunto potrebbe essere quella del congedo obbligatorio, costa da 3-5 miliardi, abbiamo detto, ma se è una priorità perché il calo demografico è purtroppo in declino perenne e se le donne partecipano sempre meno al mercato del lavoro, questo vuol dire che ci dobbiamo occupare di questi problemi. E come ci ne occupiamo? Mettendo adeguate risorse nella prospettiva di far crescere i tassi di occupazione femminile in modo strutturale. E poi c'è un altro aspetto quando parliamo di differenziale tra uomo e donna nel mercato del lavoro. È vero che abbiamo tutti i salari bassi, relativamente più bassi rispetto ai paesi europei, ma le donne hanno salari più bassi rispetto agli uomini, anche nella coda più bassa. Cioè a dire, il salario minimo che questo governo tanto osteggia favorirebbe in gran parte proprio le donne, perché sono le donne, soprattutto nella fase più iniziale della loro carriera, che prendono salari bassi e relativamente più bassi dei maschi, quindi sotto i famosi 9 euro che allora era la proposta delle opposizioni al governo per introdurre un salario minimo adeguato. Ecco, ritardare l'introduzione del salario minimo vuol dire continuare a svantaggiare ancora di più le donne che soffrono di salari più bassi anche rispetto agli uomini.
1: Grazie all'onorevole Pasquale Tridico, Movimento 5 Stelle, europarlamentare.
0: Grazie a voi.
1: È molto importante anche aumentare l'accesso al mercato del lavoro delle donne. A questo proposito vorrei interpellare anche, ci ha raggiunto al telefono la professoressa Monica Paiella, che è economista all'Università degli Studi di Napoli e Partenope e attualmente dirigente presso la Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS. Buon pomeriggio, professoressa.
2: Buon pomeriggio.
1: Dall'osservatorio dell'INPS, che è anche un grande centro di dati sul lavoro e pensioni, cosa emerge rispetto al divario di genere e all'impatto anche dell'invecchiamento della popolazione?
2: Allora, innanzitutto lasciatemi dire che la transizione demografica e l'invecchiamento della popolazione non sono neutri dal punto di vista del genere, cioè hanno delle conseguenze diverse per gli uomini e per le donne, per tutta una serie di motivi, perché le donne vivono più a lungo degli uomini e hanno un numero maggiore di anni in cattiva salute, hanno pensioni più basse e più spesso sono sole in vecchiaia. E la transizione demografica di fatto tende ad ampliare questi divari. Ora, per quanto riguarda le pensioni, il fatto che le donne abbiano pensioni più basse in media, gli uomini hanno in media pensioni che sono il 35% più alte delle pensioni delle donne, quindi oltre un terzo, è legato a quanto diceva l'onorevole Bonetti: le donne hanno salari più bassi, hanno retribuzioni più basse, lavorano meno, carriere discontinue.
1: Spesso ricorrono anche al part-time proprio per conciliare vita e lavoro.
2: Infatti i divari di genere riguardano tanti aspetti, tra cui la conciliazione lavoro-famiglia, con un carico che è bilanciato e in larga misura a carico delle donne, e questo ha delle conseguenze di lungo periodo, e con l'invecchiamento della popolazione proprio per questo i divari tendono ad aumentare. Tra l'altro, in vecchiaia le donne tendono ad essere più sole, vivono più a lungo, tendono a prendersi cura del partner, dei nipoti, e quindi anche in età avanzata vi sono delle grandi differenze per quanto riguarda il lavoro di cura.
1: Ecco, onorevole Bonetti, ma noi siamo in sede di bilancio in Parlamento, ma ci sono delle misure che vengono proposte anche dalla Commissione per correggere questi divari che sono emersi dalla vostra indagine?
3: In questa, diciamo, prima legge di bilancio, in realtà misure già attuative di proposta dalla Commissione non ci sono, tranne in realtà una cornice di fondo, che invece è un risultato importante che abbiamo già ottenuto, cioè la necessità dalle prossime leggi di bilancio di valutare l'impatto demografico delle leggi anche da un punto di vista del costo, della contabilità, proprio per introdurre un nuovo metodo di fare politica, cioè di riconoscere quali sono quelle leggi buone per l'impatto demografico o le leggi cattive per l'impatto demografico rispetto ad un impegno di medio e di lungo termine, perché alcune scelte che purtroppo il nostro Paese ha fatto hanno avuto un risultato negativo, come abbiamo avuto modo di vedere. Ci sono però delle misure, bisogna ricordarlo, nella legge di bilancio, io sono un esponente dell'opposizione, ma alcune misure ci sono, che io reputo insufficienti, ma in realtà ci sono, che sono alcune di sostegno al reddito delle mamme con due o più figli. Questo era già introdotto come principio nell'assegno unico universale. Quello che io ritengo che sia insufficiente è il fatto che l'aumento di salari, quindi una fiscalità agevolata per le donne con figli che rientrano al lavoro, deve essere molto alto per i redditi bassi, sostenere una continuità della carriera da parte delle donne e avere un'incisività maggiore di quello che oggi è previsto, perché altrimenti succede quello che la professoressa ricordava, cioè che le donne, in una discontinuità di carriera con salari bassi, nel nuovo meccanismo contributivo saranno coloro che pagheranno di più il carico dell'invecchiamento con una pensione bassa, non adeguata e tra l'altro spalmata in più anni, perché poi avranno una situazione di longevità maggiore. Quindi è evidente che noi oggi dobbiamo invertire in modo incisivo questa parte, quindi questo penso che sia un tema su cui si debba e si possa fare di più, ma anche un tema che spero e mi auguro, proprio per la sensibilità trasversale e di unanimità che finora abbiamo avuto in Commissione, che in seno alla Commissione possa trovare appunto anche delle proposte concrete da poi sottoporre al Parlamento. Poi è il Parlamento e il Governo che hanno un compito esecutivo e legislativo, insomma.
1: Fu proprio lei, onorevole Bonetti, a introdurre la misura universale del bonus di 80 euro per i figli.
3: Sono ben più di 80 euro per la maggior parte delle famiglie italiane. Oggi la media, mi sembra gli ultimi dati INPS, dicono che la media prende di più, ma non meno di 60 euro, 57 euro al mese, mi sembra adesso con l'adeguamento all'inflazione, è di 174, 175 euro al mese per figlio. Quindi una famiglia con due figli ha 350 euro, insomma, al mese in media, ce ne sono alcune che hanno molto di più.
1: Professoressa Paiella, questa misura dell'INPS e quali altre misure anche a sostegno delle pensioni delle donne, se possibile, oltre che dell'assunzione, perché bisogna partire da prima di arrivare alla pensione, quando si è in età lavorativa, in realtà bisogna costruire un salario adeguato poi a sostenere anche la previdenza.
2: Sì, sono un po' di anni che sono previste delle forme di decontribuzione volte proprio a favorire l'occupazione delle donne, quindi l'idea è quella di ridurre il costo a carico delle imprese per l'assunzione di donne, in questo modo ridurre i divari sia occupazionali che retributivi. Ora, sulla base di una serie di analisi che sono state fatte all'INPS riguardo all'efficacia di queste misure di decontribuzione a vantaggio delle donne, quello che si vede è che in effetti questi meccanismi hanno ridotto in piccola misura, però comunque c'è un effetto positivo per quello che riguarda i divari occupazionali, quindi in un certo senso sono stati efficaci a incrementare l'assunzione delle donne. Da un punto di vista delle retribuzioni però non c'è nessun effetto, quindi insomma un risultato a metà, direi. Sicuramente hanno fatto qualcosa, le imprese hanno risposto positivamente agli incentivi.
1: Queste sono leggi che vanno direttamente a favore delle donne per un riequilibrio di genere, però poi c'è anche un tema di mainstreaming, cioè di valutazione dell'impatto che le leggi generali hanno anche rispetto alla condizione femminile. Vorrei chiedere in chiusura alla parlamentare Elena Bonetti se effettivamente nel lavoro legislativo c'è quest'ottica di genere, mainstreaming.
3: È un'ottica che è stata introdotta, ma è uno dei punti su cui stiamo lavorando per avere una maggiore incisività, cioè il cosiddetto bilancio di genere, ma la valutazione di impatto delle politiche pubbliche nell'ambito appunto demografico deve essere caratterizzato specificatamente anche per quelle figure come le donne, io aggiungo anche i giovani, che hanno oggi un carico negativo invece rispetto ai parametri e alle politiche a livello di paese. La questione dell'impatto di genere è fondamentale, è uno strumento che va introdotto in modo strutturale. Poi sono molto d'accordo, come diceva la professoressa, che ci sono alcune misure che invece devono essere fatte non solo nell'ambito, diciamo, della politica pubblica, ma capire in che modo impattano nell'economia e nella produttività del paese. Mi permetta di citare in questo senso, ad esempio, la certificazione per la parità di genere per le imprese, uno strumento introdotto nel PNRR che dà alle imprese che la raggiungono un vantaggio di carattere fiscale, cioè pagano meno tasse, ma anche nell'ambito degli appalti pubblici, cioè hanno un vantaggio nell'ambito dell'appalto pubblico. Grazie a questa misura tantissime imprese, anche le piccole e le medie imprese, hanno riorganizzato il proprio modo di gestire le risorse umane, di gestire le politiche a sostegno della genitorialità, di cambiare anche i criteri di valutazione del merito nella progressione di carriera in favore delle donne, con l'ottica e la consapevolezza, e qui chiudo, che quando parliamo della necessità di aumentare il lavoro delle donne, di qualificarlo meglio, di renderlo con salari più adeguati, non stiamo facendo solo un ragionamento di giustizia doverosa nei confronti di metà della popolazione, stiamo attivando una leva strategica per aumentare la competitività del nostro paese. Le audizioni lo hanno detto con chiarezza, da Banca d'Italia al Ministro dell'Economia alla Ragioniera dello Stato. Oggi, se non aumentiamo il lavoro, il salario, la produttività delle donne, non abbiamo quel serbatoio di potenziale energia per fare fronte invece alla crisi demografica nella quale ci siamo. Il PIL del paese potrebbe aumentare in modo significativo grazie a questa energia che oggi abbiamo bloccato e che invece va liberata. Quindi non è solo un tema di donne per le donne, ma è anche un tema del paese stesso, insomma, tutto intero, donne e uomini.
1: Assolutamente, un tema di sviluppo complessivo, quindi non solo un diritto ma anche una necessità di sostenibilità economica e sociale. Vorrei concludere ricordando che sono quasi 9.000 oggi le aziende certificate per la parità di genere grazie a questa misura introdotta proprio da lei quando era ministra. È bello anche vedere che si raccolgono i frutti anche negli anni a seguire. Io ringrazio la presidente Elena Bonetti, Azione, della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, per essere stata con noi oggi pomeriggio.
3: Grazie a lei e a voi tutti.
1: E grazie anche alla professoressa Monica Paiella, economista, dirigente presso la Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'INPS, per questo focus sui divari di genere attraverso anche i dati del nostro istituto previdenziale. Grazie.
2: Grazie.
1: E da Arianna Voto al microfono, Claudio Campobasso alla console, un saluto, l'appuntamento a domenica prossima 16:30. Vi lascio come di consueto al notiziario delle 17 su GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Un buon pomeriggio e una buona domenica dalla redazione del GR Parlamento. Con una breve seduta, domani pomeriggio verrà interrotta la lunga pausa estiva dei parlamentari. L'aula del Senato è infatti convocata per le 18. All'ordine del giorno la comunicazione della presentazione di disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Ricordiamo che tranne questa seduta i lavori in entrambe le assemblee riprenderanno mercoledì 9 settembre. In quella settimana, sempre al Senato, è prevista la discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera sulla legge elettorale. E proprio il 9, in concomitanza con la ripresa dei lavori d'aula, è stato indetto un presidio a Piazza Montecitorio. Dalle 13 oltre 100 associazioni manifesteranno contro il contenuto del disegno di legge sull'antisemitismo. Inizia infatti quel giorno in Commissione Affari Costituzionali l'esame del provvedimento già approvato dal Senato. I promotori della protesta contestano la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance recepita dal disegno di legge. Con 7 esempi su 11, le critiche a Israele vengono equiparate al razzismo antisemita. Verrebbero perciò perseguite tutte le denunce contro le politiche coloniali, le violazioni dei diritti umani e il genocidio nei confronti del popolo palestinese. In Italia l'Ordine dei giornalisti ha invece scelto l'adozione della Dichiarazione di Gerusalemme, che distingue in maniera più chiara l'odio antisemita dalla critica politica allo Stato ebraico. È davvero grave che si assumano iniziative nell'illusione di impedire l'approvazione della legge sull'antisemitismo, usando argomenti assolutamente privi di fondamento. Questo il commento dell'Azzurro Gasparri sulla manifestazione del 9. La notte tra il 30 e il 31 agosto di 3 anni fa, la strage alla stazione di Brandizzo. Oggi nella torinese la commemorazione dei 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano alla manutenzione dei binari. Stamane la celebrazione di una messa, poi un corteo ha raggiunto il luogo della tragedia dove è stata deposta una corona di fiori. Una ferita ancora aperta, ha detto il sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante. Il prossimo 30 settembre a Ivrea si aprirà il processo per 24 imputati. Tra questi l'allora dirigente di Rete Ferrovie Italiane Giampiero Strisciuglio, da luglio di quest'anno nominato dal ministro Salvini alla guida dell'intero gruppo Ferrovie dello Stato. E si attende una stabilizzazione delle condizioni sanitarie di Alessandro Di Battista per valutarne il trasferimento in Italia da Cuba, dove era stato colto da un grave malore. L'ex parlamentare pentastellato è cosciente e ha risposto ai messaggi di vicinanza ricevuti. Di Battista, che si dimise nel 2021 perché contrario all'ingresso del Movimento 5 Stelle nel governo Draghi, da anni è impegnato in reportage e documentari di viaggio nel sud del mondo. Era sull'isola caraibica proprio per testimoniarne le gravi condizioni. In chiusura ricordiamo l'esito del referendum in Islanda sulla ripresa o no dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Ha prevalso il no con il 52,8%, mentre i voti favorevoli, raccolti principalmente nella capitale, si fermano al 47,2%. Al voto sono andati oltre l'82% degli abitanti dell'isola. Ed era questa l'ultima notizia dell'ultimo notiziario della giornata, curato in regia da Jacopo Teodoro. Buona domenica a tutti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Grinda sì, mi ci trovi,
1: bravi,
0: sì, senta sì, sai dai, grinda sì, vabbè, sì, sai dai, grinda sì, mi ci
2: sì, sì, sì, sì, sì,
0: ho visto un re,
1: se la discusa,
0: ho visto un re.

0: a casa il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
4: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

entro, cambio faccia. Come va a finire, si saggia. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla ventesima all'undicesima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla ventisesima alla ventunesima posizione, tutte canzoni in discesa tranne la ventisesima posizione con Napoleone con Cucumari. In 25esima posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24esima posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23esima posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22esima posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la Costiera Amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14esima posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Ataranta 2026, ospite appunto di Armalmente di tutta la fondazione Notte dell'Ataranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche, anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top 10. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma di il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Talk.

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

mare, la gioia nascosta nel cuore, l'eterna funzione essenziale, lo spirito che nelle cose

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.
2: Radio tutta italiana.
3: Sì, noi che qui.

0: scritta su.
1: Dai,
0: vabbè,
1: nove,
0: vabbè,
1: sì, scritta su.
0: Vabbè, sai, dai, scritta su.
1: Vabbè,
0: sì,
1: dai, dai,
0: scritta su.
1: Vabbè, sì,
0: sì,
1: sì,
0: ho visto un re.
1: Se la vi scusa?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andò a cantarlo a matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada,
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

sve, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà il tuo telefono, forse non prende nell'internet.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dell'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tra i film usciti nel 2003 ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo 2003 lo vinceva Alexia con Per dire di no. Al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.

Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.